0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:03.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
5: A voi la linea, ogni lunedì alle 14:30 con Lele Casini, su Radio Linea.

0: Caffè Corretto.
1: Eccoci nuovamente in diretta alle 8:50 minuti, mercoledì 8 luglio, Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Fabio Leoni in regia e con l'ospite che ci ha raggiunto in studio e che ringrazio, Peppuccio Tuveri, portavoce UIL dei Vigili del Fuoco. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti e a tutte, appunto, gli ascoltatori di Radiolina. Per permettermi appunto di parlare delle problematiche.
1: E abbiamo tanti argomenti, esatto, sul quello che quotidianamente i Vigili del Fuoco di Cagliari, della Sardegna fanno. È stato proclamato uno stato di agitazione, sono tanti i temi da trattare. Iniziamo insomma da quella che è la rivendicazione più importante. Siete pochi, l'organico è ridotto e anche con mezzi insomma non proprio a posto. Quindi insomma il vostro lavoro che viene fatto è costante, ma con difficoltà che emergono quotidianamente.
2: Ma le emergenze che emergono sostanzialmente, come in questo periodo, sono dovute al calore, dove appunto le temperature sono elevatissime, e sapete che tutti appunto da questo calore cercano di mettersi al riparo, mentre i Vigili del Fuoco nel loro ordinario vanno e intervengono nonostante le temperature. Però in questo contesto c'è da dire questo, in sostanza, che tutto questo servizio che in questo periodo della campagna antincendio viene offerto alla popolazione è offerto da un servizio straordinario, e questo servizio straordinario tra l'altro viene pagato in questo servizio appunto della campagna antincendio solo a maggio dell'anno successivo. Quindi è inaccettabile, non è più accettabile che il personale continui a garantire elevati standard di professionalità e operatività, sopperendo solo con lo spirito di servizio alle carenze appunto dell'amministrazione.
1: C'è un altro aspetto che insomma stavamo anticipando prima, tra l'altro le difficoltà anche poi di intervenire immediatamente in alcuni ambiti, nel senso che chiaramente il personale c'è, però essendo la Sardegna un'isola, e su questo chiaramente ci possiamo fare ben poco, ma si potrebbe probabilmente organizzare un servizio diverso grazie chiaramente a degli apporti, iniziative che non dipendono direttamente dai Vigili del Fuoco, ma che avrebbero bisogno probabilmente di una regia dietro a livello nazionale.
2: Ma i Vigili del Fuoco, nel contesto prima di tutto, nelle rivendicazioni che stiamo facendo assieme alle altre due sigle sindacali,
1: esatto,
2: e con le dichiarazioni dello stato di agitazione, sono chiaramente dovute alla mancata risposta dell'amministrazione. Queste mancanze dovute all'amministrazione soprattutto al fatto che non viene appunto recepito l'articolo 119 della Costituzione, dove appunto mette in evidenza le peculiarità isolane. Quindi lo Stato deve sopperire alle carenze aggravate appunto dall'insularità, e tra queste appunto la carenza d'organico, che sia nella pianta organica del soccorso in generale, ma anche dei nuclei specialistici, perché noi abbiamo anche dei nuclei specialistici come i sonozzatori, i nautici. Ecco perché noi chiediamo che con questa avvertenza che venga si sopperisca appunto questa carenza d'organico, ma come anche aprendo anche un distaccamento nuovo che è nel territorio di Pula, perché c'è un'ampia realtà da coprire che sono i territori appunto di Pula, San Rocco, Villa San Pietro, Domus de Maria, dove insistono addirittura su San Rocco una raffineria con servizi, oppure su Pula e Domus de Maria dei centri e delle strutture turistiche che nel periodo estivo chiedono l'intervento e della tempistica di intervento diversi da quelle che sono nell'ordinario nel periodo invernale.
1: Ci sono altre tematiche che tratteremo, lo faremo subito dopo la pausa musicale, cioè Talk to You.

0: Nuovamente in diretta alle 8.57 minuti, caffè corretto di mercoledì 8 luglio, in studio Matteo Vercelli, in regia Fabio Leoni, e con me, ospite appunto in studio, c'è il portavoce della Will Vigili del Fuoco, Pepuccio Tuveri. Abbiamo già affrontato alcune tematiche e le emergenze che hanno portato appunto la Will e altre due sigle sindacali a proclamare lo stato di agitazione, perché servono risposte immediate, questo è il vostro appello. Prima di lanciare il vero appello alla politica, che è quello che è sicuramente importante ribadire, stavamo analizzando un po' le varie problematiche. Oltre alla richiesta di apertura del distaccamento di Pula, che abbiamo già toccato, avete poi la speranza che si possano finalmente anche realizzare delle sedi a Carbonia e Mandas, quindi per cercare di radicalizzare la vostra, esatto, presenza nel territorio, per essere pronti a intervenire nelle tantissime emergenze che affrontate.
1: Ma in questi distaccamenti, diciamo che sono già in apertura, sono già aperti, però hanno necessità di nuove strutture per implementare la funzionalità nel territorio, perché chiaramente con queste nuove strutture si può affrontare le emergenze con nuovi mezzi, nuovo personale, e tutto questo chiaramente viene recepito anche da parte dello Stato questa problematica dell'insularità, che non viene riconosciuta appieno come prevede la Costituzione.
0: Tra l'altro ci sono un altro aspetto che lo dico sorridendo: addirittura le vostre strutture dei Vigili del Fuoco non sono state ancora adeguate al personale femminile, che fa quasi sorridere.
1: Effettivamente ci sono ancora delle realtà ancora da sanare, nonostante le segnalazioni e i vari interventi che sono stati fatti nelle varie strutture. Le nostre sedi non sono state ancora adattate al personale femminile, che tutt'oggi sta diventando sempre più frequente trovare vigili del fuoco donne che affrontano un pesante lavoro, però hanno necessità di che queste strutture vengano adeguate alle loro esigenze. Ma non solo, ci sono altre realtà che devono essere adeguate alle strutture, come i locali di decontaminazione. Noi abbiamo sostanzialmente, quando si interviene, abbiamo dei rischi dovuti alla tutela della salute, dovuti appunto agli effetti degli incendi. Quindi quando si rientra in caserma noi abbiamo necessità di avere dei percorsi e dei locali di decontaminazione, affinché appunto non si possano portare all'interno anche delle sedi tutte le problematiche dovute all'incendio. Ma non solo, abbiamo anche carenza di mezzi e di uniformi. Quindi c'è una carenza quasi cronica in tutte, e noi le contestiamo, perlomeno le portiamo in questa dichiarazione di stato d'agitazione, e facciamo sì chiaramente che speriamo che la politica ci aiuti in questo contesto.
0: Ecco, esatto, in conclusione abbiamo poi quello che è il vostro appello, perché chiaramente lo stato di agitazione, ricordiamo che voi come Vigili del Fuoco non potete attuare uno sciopero vero e proprio, quindi esatto, il vostro servizio essenziale, e quindi l'unica vostra forma di lotta è quella dello stato di agitazione, di denunciare queste problematiche, nella speranza che qualcuno, esatto, vi ascolti, in particolar modo la politica.
1: Esatto, noi come Vigili del Fuoco facciamo un servizio di soccorso pubblico essenziale, e il nostro servizio deve garantire appunto questo servizio, e chiaramente il nostro sciopero è un'adesione allo sciopero, che consiste in uno sciopero bianco, che chiaramente ora si parla di dichiarazione di stato di agitazione. Qualora si dovesse passare allo stadio successivo dello sciopero, lo sciopero è uno sciopero bianco, uno sciopero di 4 ore di adesione del personale. Quindi non intacca nessun effetto al servizio pubblico.
0: Nella speranza che la politica vi ascolti quanto prima, per dare le tante risposte di cui i Vigili del Fuoco e quindi tutta la popolazione alla fine ha bisogno. Grazie a Pepuccio Tuveri per essere stato con noi, e davvero grazie anche a tutti i Vigili del Fuoco che combattono quotidianamente, danno un servizio davvero importantissimo per tutta la Sardegna e tutta l'Italia, ovviamente.
1: Grazie, dottore. Arrivederci.
2: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Caffè Corretto.
0: Bentrovati, Caffè Corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9:11 minuti, il nuovo collegamento per parlare di Cagliari Calcio con Fabiano Gaggini, il collega dell'Unione Sarda. Ciao Fabiano.
3: Ciao Matteo, 8 luglio, mercoledì 8 luglio non è un giorno come gli altri per il Cagliari, per i tifosi del Cagliari, visto che oggi inizia ufficialmente la nuova avventura per la stagione 2026-2027 con il raduno, pre-raduno fissato per stasera alle 19 al centro sportivo di Assini.
0: Esatto Fabiano, nel tuo pezzo infatti in edicola oggi sull'Unione Sarda proprio inizia il viaggio, un viaggio che con tanti ritorni, tanti volti conosciuti, qualcuno che non c'è più, qualcuno che potrebbe andare via anche a breve, insomma, e ci riferiamo ovviamente a Gaetano.
3: Sì, intanto fa parte dei convocati, c'è una trattativa, ormai il segreto di Pulcinella, c'è una trattativa abbastanza avviata ormai con l'Atalanta, però sino a quando Gaetano non è un giocatore dell'Atalanta, è un giocatore del Cagliari e quindi oggi fa parte dei 31 convocati. Non ci sono altri giocatori che per esempio sono in trattativa, vedi Luvumbo che potrebbe passare da un momento all'altro al Mallorca. O altri giocatori. Gaetano invece in questo momento fa parte della rosa del Cagliari, poi chiaramente stiamo parlando di una situazione che può sbloccarsi da un momento all'altro, le parti sono abbastanza vicine, però ancora non c'è la firma, ancora non c'è l'accordo definitivo, quindi fino a quando non ci sarà questo Gaetano sarà ancora il numero 10 del Cagliari e ripeto, stasera sarà a cena perché, con la squadra, perché oggi è un pre-raduno particolare, nel senso che i giocatori si ritroveranno per una cena tutti insieme al Crest Sports Center di Assemini, dopodiché torneranno a casa e si ritroveranno domani, dopodomani per i test, per le varie visite mediche, per poi cominciare a lavorare da lunedì mattina, il ritiro vero e proprio, diciamo, con tutti al centro sportivo inizierà da domenica sera.
0: Tra l'altro, ecco, appunto, non soltanto Gaetano, ci sono tante altre voci sia in uscita che in entrata, perché chiaramente sicuramente sarà una rosa quella dei 31 convocati che vengono pubblicati oggi sull'Unione Sarda, che chiaramente non sarà poi la rosa, non saranno gli stessi 31 che troveremo probabilmente tra qualche settimana o anche nel ritiro. Un nome importante è quello di Belotti, che sembra davvero viaggiare verso il rinnovo, il ritorno, insomma, in rossoblù.
3: Sì, non fa parte dei convocati, esatto. Ma potrebbe aggregarsi a questo punto da un momento all'altro, anche qui in questo caso manca la firma, ma la firma più che altro è legata alle visite mediche che Belotti dovrà svolgere dopo, ricordiamo anche il rotura del crociato che ha avuto l'anno scorso, è tornato comunque nell'ultimo mese, diciamo che c'è stato un passo avanti importante dalla parte del giocatore, che si è ridotto notevolmente l'ingaggio pur di restare in Sardegna, voleva assolutamente restare a Cagliari, ci sta riuscendo, ripeto, adesso aspettiamo le visite mediche, poi dovrebbe arrivare anche in questo caso la firma. Non è escluso che si aggreghi alla squadra già la settimana prossima per iniziare con tutti quanti la preparazione.
0: Ecco, secondo te Fabiano, qual è il reparto in questo momento, chiaramente con i convocati di oggi, che avrà bisogno di maggior attenzione nel mercato rossoblù?
3: Ma in questo momento il centrocampo, chiaramente con l'incognita Gaetano, è arrivato Romano, che può fare il play, è tornato Prati, ricordiamolo, dal prestito al Torino, che chiaramente sarà valutato durante questo ritiro, perché ricordiamo che comunque Prati non è stata una bocciatura quella dell'anno scorso, ma quasi, no? Nel momento in cui il Cagliari ha scelto di non puntare più su di lui, di cederlo in prestito al Torino, ha fatto delle valutazioni, adesso si ricomincia da capo, ma lo stesso Prati magari vorrà dimostrare di aver fatto anche questo step mentale in questi mesi a Torino, e poi verranno fatte delle valutazioni, si parla di possibili nomi in arrivo, di Albischer, del Pisa, che potrebbero appunto ricoprire quel ruolo, però è tutto un divenire. È chiaro che comunque il centrocampo è il reparto che ha bisogno anche di essere rinforzato più degli altri, ricordiamo che siamo andati via Sulemana, andato via Mazzitelli, quindi necessita di di qualcosa in più, e anche il reparto offensivo indubbiamente con l'uscita di Clixoi e del capitano Pavoletti qualcosa lì dovrà essere fatta. Ecco, a proposito, ricordiamolo che dopo 9 anni il Cagliari riparte senza Pavoletti.
0: Esatto. Grazie Fabiano Gaggini, grazie, ci leggeremo sull'Unione Sarda. Buona giornata e buon lavoro. Ora abbiamo Irama con Cabana.

Radiolina Caffè Corretto. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Bentrovati in diretta Caffè Corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9:21 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia. Tra poco con il collega di unionesarda.it Andrea De Idda vedremo tutte le news sul sito dell'Unione Sarda, le news e anche le eventuali notizie in elaborazione e in arrivo presto sul sito per aggiornarvi praticamente in tempo reale su tutto quello che succede non soltanto in Sardegna ma anche nel resto d'Italia e nel mondo, particolare attenzione chiaramente alle vicende internazionali legate alla guerra tra Stati Uniti d'America e Iran, che chiaramente coinvolgono alla fine tutti quanti. Ne parleremo subito dopo la musica, c'è Flamenco Paranoia, Samurai J.

0: rush finale di questo Caffè Corretto di mercoledì 8 luglio, sono le 9.25 minuti, mi ha raggiunto in studio il collega Andrea Deida di unionesarda.it per tutte le news sul sito dell'Unione Sarda. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Vi aggiorniamo su una notizia appena pubblicata che arriva dalla Sicilia, dalla Procura di Catania. Ha portato avanti un'inchiesta sullo sfruttamento sessuale di minorenni online. Ci sono 30 indagati e 7 arresti in tutta Italia. Anche la Sardegna è finita nella rete dell'inchiesta. Ci sono perquisizioni in corso e nello specifico sarebbero avvenute a Nuoro, dove ci sarebbero degli indagati. Al momento la notizia è appena arrivata in redazione, quindi avremo modo di aggiornarla nel corso della mattinata. Parliamo poi di cronaca nera con l'aggiornamento della tragedia accaduta ieri pomeriggio in un resort a Santa Teresa di Gallura, dove un bimbo di 9 anni ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore. Si tratta di un bimbo norvegese che, secondo i nuovi approfondimenti, sarebbe stato male da diversi giorni. Gli accertamenti che sarebbero stati fatti dal medico del resort avevano escluso complicazioni, poi c'è stata l'aggravamento e il decesso. Poi ovviamente parliamo in primo piano, c'è anche l'eolico, la questione eolico a Saccargia. I comitati si preparano a una nuova mobilitazione contro il progetto di repowering del parco eolico tra Nulvi e Ploaghe. È previsto anche un ricorso per via amministrativa. Parliamo anche di caldo, ovviamente, perché oggi è una giornata da attenzionare. La protezione civile ieri ha emesso un'allerta per alte temperature che riguarda prevalentemente il Campidano e la zona orientale della Sardegna. Si dovrebbe arrivare ai 40 gradi, quindi massima attenzione da questo punto di vista. C'è poi la cronaca nazionale, che riguarda la Sardegna anche in questo caso, perché un ex 007 dei servizi segreti italiani è stato arrestato per l'accusa è quella di aver passato delle informazioni riservate alla Russia. Si parla di decine di informazioni scambiate sotto il pagamento di denaro. Poi ovviamente anche la cronaca nazionale, abbiamo una notizia che riguarda l'arresto di Adinolfi, il giornalista e rappresentante del popolo della famiglia. È stato arrestato per un'inchiesta abbastanza particolare che riguarda un sistema di scommesse collettive, riguarda scommesse sportive. Avrebbe, secondo l'accusa, promesso
0: dei ritorni economici,
1: esatto, sulle scommesse sportive.
0: E poi alla fine l'accusa è che si intascava lui i soldi, si teneva, e dunque è finito ai domiciliari. Esatto. Anche su questo notizia appena arrivata, dunque su unionesarda.it tutti gli approfondimenti. Grazie ad Andrea Deida.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro. Ovviamente non soltanto unionesarda.it per l'informazione, vi ricordo i radiogiornali su Radiolina, i TG di Videolina, e ovviamente domani su Unione Sarda, sul giornale Unione Sarda in edicola, tutti gli approfondimenti e tutte le ulteriori news. Un grazie da Matteo Vercelli e da Fabio Leoni in regia per aver trascorso questa prima parte di mattinata insieme. Un buon proseguimento di giornata. Ovviamente continuate a restare su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 2:33 minuti.
4: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Sono le 3:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere...
2: Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
4: Da un testo tradizionale del XIX secolo, Emanuele Garau ha tratto questi Gojus de Sacandelora. Le launeddas sono suonate da Gianfranco Meloni.

0: dalla voce di Emanuele Garau abbiamo ascoltato i Gojus de Sagandelora.
1: Giovane cantautore olbiese, Andrea Sanna ha firmato il suo esordio discografico con questo brano che ascoltiamo. Si intitola Tue, il cui video è stato pubblicato nel gennaio del 2021.

0: Era un omaggio alla Sardegna, il brano che abbiamo ascoltato da Andrea Sanna, che ha studiato alla Scuola Civica di Musica di Budoni e con Mogol al CET di Toscolano.
1: Cantautrice, compositrice e pianista cagliaritana, Veronica Perseo ha perfezionato i suoi studi di canto moderno in prestigiose scuole e accademie, come anche al CET di Mogol. Ha all'attivo anche una fortunata partecipazione al programma Tale e Quale su Rai 1, condotto da Carlo Conti, interpretando Lady Gaga in Shallow. Qui propone Amanti Bastardi.

0: Era Veronica Perseo da una sua esibizione nel programma Sala Prove in onda su Radiolina nel 2023.
1: I Banda Beni hanno avuto una straordinaria popolarità nella seconda metà degli anni 70, specie con i loro divertenti adattamenti in sardo di hit internazionali. Qui ascoltiamo la voce del loro leader, Mario Biggio, in Canto e Coro.

0: Abbiamo ascoltato i Bandabeni con Mario Biggio, morto nel 2020, e i fratelli Filippo e Carlo Vespa, quest'ultimo scomparso nel 2021.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: Erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo l'originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo Istutakela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Abbiamo ascoltato i Nemos, impegnati sul palco del Festival delle Launeddas, svoltosi a Villa Pozzo nel 2022.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Sono le 3 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
5: Il settimo album dei Train to Roots vede la luce del dicembre del 2023 ed è stato anticipato a fine aprile dell'anno precedente dal singolo che dà il titolo all'intero lavoro. Si tratta di Ancora qui, che ascoltiamo in una versione in studio radiofonico resa dal gruppo con la voce di Buju Mannu.

0: Erano i Train to Rhodes in Ancora qui, brano proposto all'interno di una loro esibizione nel programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2024.
1: Tra le produzioni del tempiese Sandro Fresi figura un album del 2003, Zibula, dal termine corso gallurese che indica il vento, la brezza. È incentrato sulla vocalità e sugli strumenti a ventu di Corsica e Sardegna. Si può ascoltare anche questa dedicata a Nanna Corsa dalla voce di Paola Giua.

0: La dolce Ninna Nanna, di origine corsa, cantata da Paola Giua con il gruppo di Sandro Fresi, accadeva nel 1997 sul palco di Icnos a Sedilo.
1: 10 anni dopo il loro scioglimento, i Dorian Gray tornarono alle produzioni discografiche nel 2008 con l'album Forse il sole ci odia, uscito in un'elegante veste grafica segnata anche dall'arte di Igort. Da quell'album ascoltiamo Crisalide.

La voce di Davide Catinari, storico frontman dei Dorian Gray, catturato in una esibizione live del gruppo in una puntata di Sonora, trasmessa da Videolina nel dicembre del 2008.

0: Radiolina presenta La Strambata.
1: Buongiorno, ben ritrovati, 12.33, anche oggi partiamo puntualissimi, Simona De Francisci al microfono, Manuel Cozzolino in regia per un altro appuntamento, staremo come sempre in vostra compagnia anche oggi sino alle 14. Tantissimi argomenti che svilupperemo in questa puntata, ma vi vogliamo coinvolgere su un tema che affronteremo tra poco, il pane, la riscoperta del pane, questo elemento straordinario che è stato per anni demonizzato e che adesso ritorna con grande qualità nelle nostre tavole e ricompare nelle diete. 340 87 15 015, fateci sapere che cosa pensate. Avete abbandonato il pane per un po' di tempo e adesso avete ricominciato a mangiarlo? Avete apprezzato la varietà, la qualità? Insomma, ci fa piacere coinvolgervi in questo. Poi naturalmente parleremo del caldo estremo, parleremo di migranti, sentiremo i progetti del neo sindaco di Sesto Michele Cossa, capire che cosa quali sono i progetti per la città. Uno sguardo a unionesarda.it, cala finanza, la protesta continua, tensioni tra attivisti e personale di Tavolara Bay, il clima resta incandescente nonostante la revoca dell'autorizzazione aperta un'indagine penale sul taglio della vegetazione. Mi ha raggiunto in studio il vice direttore dell'Unione Sarda, Giulio Zasso, grazie per essere con noi. Giulio, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno. Per parlare di politica, perché si avvicina la data delle elezioni politiche del 2027, tra l'altro con una un po' incertezza sulla data, potrebbe essere ottobre, qualcuno dice che potremmo andare a elezioni anticipate, qualcun altro dice a scadenza di legislatura.
2: Secondo me sono un po' le schermaglie da calciomercato, dove vale tutto in questo momento. La sensazione è che la data naturale sia quella della primavera prossima,
1: anche perché in realtà non c'è una legge elettorale, no, in questo
2: esatto,
1: momento
2: non c'è una legge elettorale
1: votare.
2: Perché come sempre prima di elezioni importanti si cerca di cambiare il sistema, è successo tantissime volte negli ultimi

0: anni sino all'attuale sistema del Rosatellum. Adesso si parla di Melonellum perché appunto c'è la presidente del consiglio dietro questo nuovo progetto a cui si sta lavorando e ancora non c'è accordo. Soprattutto è un progetto che guarda più in là delle normali elezioni politiche, ma si guarda soprattutto al 2029, quando verrà eletto il presidente della Repubblica.
1: Tutto gioca attorno al nome del presidente, e lei ha detto sarebbe ora che anche l'Italia avesse un Presidente della Repubblica di centrodestra.
0: Esattamente, questa è un po' la strada verso cui si sta andando. Ovviamente questo presuppone che il centrodestra rivinca le elezioni. La legge elettorale di solito viene studiata dalla maggioranza per trovare la chiave di volta, ma non sempre ha funzionato, perché in passato è successo che chi ha organizzato la legge poi ha perso le elezioni.
1: E naturalmente sono iniziate le grandi manovre che verosimilmente coinvolgeranno assessori che dovranno dimettersi dalla giunta regionale. Parliamo di assessori regionali, parliamo anche di consiglieri regionali. Di solito siccome le due date non coincidono, esatto, c'è sempre, come dire, a metà legislatura di solito regionale c'è uno fuggi verso Roma, insomma quello è un po' l'atterraggio.
0: Anche perché ovviamente la caratteristica tipica delle segreterie dei partiti, e qua sono tutti d'accordo, è che la legge elettorale prevede preferenze bloccate, quindi dove sono proprio i partiti a decidere chi corre per le elezioni, pertanto i posti non dico che siano totalmente sicuri, ma quantomeno i più importanti sì. È ovvio che chi magari ha vissuto una stagione importante in consiglio regionale o nella giunta regionale guardi a Roma,
1: certo,
0: come
1: soprattutto, come dire, mi viene da pensare agli attuali assessori, quelli più politici, certamente sì. Non stiamo parlando degli assessori tecnici, quindi insomma fatevi voi un'idea di chi potrebbe andare a Roma. Una domanda veloce, risposta veloce, Giulio, hai la sensazione che il centrodestra possa rivincere?
0: Allora, può succedere ancora un po' di tutto. La sensazione è che il centro-sinistra non sia ancora pronto, nel senso che c'è questo dualismo importante
1: tra Conte e Schlein.
0: Tra Conte e Schlein, secondo me hanno bisogno di trovare una terza via, perché se non c'è quella terza via, allora ci sono difficoltà.
1: Buone probabilità.
0: Ci sono difficoltà, perché Giorgia Meloni ovviamente è ancora lei il fulcro,
1: certo,
0: del centro-destra.
1: Nonostante Vannacci. Sì. Grazie al vice direttore dell'Unione Sarda, Giulio Zasso. Buona domenica. Saif.

0: Non è domenica ma è mercoledì, allora buon mercoledì a tutti, siamo qui noi, Radiolina alla strambata. È arrivato il momento che abbiamo annunciato in apertura di trasmissione, parliamo del pane, della riscoperta del pane. Allora, per parlare di questo elemento straordinario, sacro, che ha una sacralità sicuramente per le nostre tavole, ma non solo, è venuto a trovarci Tommaso Piras, imprenditore di Villa Cidro, figlio di Luigi, che ha avviato, pensate, la produzione del pane ma anche dei dolci del 1956. Grazie per essere con noi, Tommaso Piras, buongiorno.
1: Grazie a voi, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno. Cagliari, parte da Villa Cidro, si parte da Villa Cidro ma poi Cagliari, Roma, insomma altri progetti per andare ancora più lontano. Allora, dicevamo la riscoperta del pane, voi siete un esempio di questa riscoperta del pane, perché in realtà per voi è sempre stato un elemento centrale della produzione il pane, poi però vi siete nel tempo adeguati anche a quelli che sono i gusti dei consumatori, provando anche a diversificare, ma con un obiettivo, la qualità, è così?
1: Sì, esattamente come hai descritto. Mio padre mi ha insegnato sempre una cosa, che l'innovazione non per forza devi dimenticarti da dove tutto nasce, quindi è strettamente legata alle nostre origini, al nostro passato. Io sono un'azienda di seconda generazione, per cui anche col carico e la responsabilità sulle spalle di portare avanti un lavoro, come tu hai annunciato, sacro, lo chiamerei oltre che sacro anche artistico, perché poi all'interno di un impasto, insomma, oltre tanta passione c'è anche molta, molta interpretazione e anche dell'arte.
0: Però ci sono appunto da considerare, quindi c'è anche studio, perché le farine, il lievito madre, i grani antichi, le lunghe lievitazioni, il tempo che bisogna aspettare, no? Sì. Perché ogni pane ha il suo tempo e quindi bisogna avere anche il rispetto di quello che si sta cucinando, cuocendo, sì. Direi.
1: Il pane non ha fretta, noi lo scriviamo all'ingresso di tutti i nostri negozi, il nostro ingrediente segreto è proprio il tempo, quindi di questo ne abbiamo fatto proprio una filosofia lavorativa e di vita. Diciamo che il lievito naturale è sicuramente la chiave anche del successo di chi sta rimanendo in piedi e si sta distinguendo rispetto a farine processate, a procedimenti un po' veloci che per forza di cose condizionano anche il risultato del prodotto finale. Noi abbiamo un lievito madre che mio padre ha sempre coltivato e curato dal 56. Abbiamo cercato di sposare questa filosofia e la stiamo portando avanti, e non vogliamo spostarci da questo binario, anche perché comunque i nostri clienti, i nostri consumatori ci fanno capire tutti i giorni che la strada che abbiamo imboccato e che abbiamo mantenuto è quella giusta.
0: Quali sono gli elementi per riconoscere un pane di qualità?
1: Ma io su questo ho una teoria tutta mia, che non serve grandi esperti, insomma.

0: accorgimenti che ci portano tutti i giorni a seguire le loro esigenze.
1: Tommaso Pira, sono una curiosità perché viene da quello che abbiamo anticipato anche all'inizio della nostra puntata di oggi. Il pane è stato per molto tempo demonizzato, molte diete era completamente assente, facendo ricadere sul pane la responsabilità di quelle calorie in eccesso. Riteniamo naturalmente che sia sempre un problema di proporzioni. Il pane non fa ingrassare, il pane non fa dimagrire, sposta di poco, però certamente il ritorno del pane anche nelle diete è assolutamente significativo. La domanda che le faccio, andiamo in pubblicità, ma poi torniamo subito per la risposta, è: avete sofferto negli anni della demonizzazione del pane? La risposta a Tommaso Pira sta tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Sono le 3:59 minuti.
3: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
4: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
3: E per il caldo in casa?
4: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
3: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
4: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8:05 con Matteo Vercelli. Su Radiolina.

0: Allora riprendiamo, siamo in compagnia di Tommaso Piras, imprenditore di Villa Cidro, imprenditore del pane, una seconda generazione. Nella prima parte abbiamo provato a raccontare la bellezza del pane, la varietà, la qualità, la sacralità del pane, e ci siamo lasciati prima della pubblicità con una domanda che è rimasta sospesa: la demonizzazione fatta sul pane da molte diete e adesso il ritorno del pane. Tommaso Piras, avete sofferto nel periodo in cui le diete bandivano assolutamente il pane?
1: Sì, c'è stato un periodo dove naturalmente i consumi sono diminuiti, non è mai mancato il cliente, sicuramente sono calate le quantità anche nell'acquisto, e piano piano si è spostata anche su certe tipologie di prodotti, magari l'integrale, i cereali, il farro monococco, piuttosto che la segale, perché comunque i valori nutrizionali di ogni pane differenziano anche il tipo di dieta. Però diciamo che noi abbiamo risposto molto con il servizio e anche la freschezza del pane in quella fase lì. È proprio lì che mi è venuta l'idea di sfornare il pane caldo ad ogni ora. Quindi ho detto: perché fare il pane la notte e dare magari un prodotto che è anche meno fresco? Per cui abbiamo reso i clienti protagonisti del nostro punto vendita insieme ai nostri ragazzi della produzione.
0: Quando eravamo piccolini noi, sicuramente insomma molti nostri ascoltatori condivideranno questo pensiero, si iniziava la giornata andando a comprare il pane. E chi va a prendere il pane oggi? Chi compra il pane oggi? Cioè era proprio fondamentale il pane a tavola, poteva mancare altro, ma il pane nelle nostre tavole doveva esserci.
1: E ancora oggi questo rito, comunque anche i giovani che un pochino sfuggono da alcune tradizioni, noto che ho tantissimi clienti che non sono insomma più anziani, ma quindi il rito di portare il pane a tavola lo stanno tenendo, magari inculcato dalla mamma, dalla nonna, anche i ragazzi.
0: Magari anche riscoprendo con questa varietà,
1: esatto,
0: e qualità.
1: È lì che siamo stati al passo, perché comunque abbiamo dovuto creare delle specialità, le olive, le noci, il pane al mirto, tante tentazioni, che poi è il nostro lavoro, è anche questo, no? Cercare di stuzzicare l'appetito con le specialità, con la pizza, con le focacce. Quindi il pane come protagonista, ma intorno a lui una varietà di prodotti che ci consentono di accontentare un po' tutti i consumatori.
0: Sì, il pane, dicevamo, è un prodotto culturale, sociale e anche certamente commerciale. E allora pensiamo che cosa potrebbe

0: succedere se dovessero scomparire i panifici artigianali?
1: Ma io non riesco a immaginare uno scenario del genere, spero insomma solo che sia un'ipotesi non realistica, anche perché è vero che il nostro lavoro è un lavoro un po' in via di estinzione, chiamiamolo così, per fare un esempio di Villa Cidro, che è il paese in cui siamo nati, dove tutto è iniziato 70 anni fa con mio padre, eravamo circa 25 fornai. Oggi siamo rimasti forse in 3 o 4, per darti una proporzione di quello che accade, perché i giovani, il ricambio generazionale, non è il loro sogno diventare fornai, però piano piano si stanno riavvicinando, come lo è nell'agricoltura, quindi nei campi, nel grano. Vedo tanti giovani che hanno voglia di riscoprire, ecco, io in loro credo tanto, io sui giovani ho la più grande speranza che continuino a innamorarsi delle cose di una volta, così come anche del pane di una volta, e un po' partendo dal grano, dai campi, tornare nei forni, perché rendere dignitoso questo lavoro, aprendo le porte ai ragazzi.
0: Che ci vuole studio anche per questo. Questo che
1: assolutamente.
0: Abbiamo un minuto, ma ci tenevo a sottolineare che si sta formando la terza generazione di Piras, proprio nell'anno in cui si celebrano i 70 anni. E allora 1956-2026, che cosa avete in programma di fare per festeggiare Papa Luigi?
1: Diciamo che celebrare il fondatore per noi è un motivo d'orgoglio, vuol dire che se per 70 anni siamo arrivati fin qua, l'auspicio è che nei prossimi 70 ci sia ancora lo stesso profumo e lo stesso sapore nei nostri forni. I ragazzi adesso stanno formando, io sono molto fermo sul il discorso della formazione e dello studio, perché oggi anche la panificazione sta diventando quasi una scienza esatta, fatta di percentuali, di proporzioni, di conoscenza della materia prima, di andare fino al campo e al raccolto, affinché tutto possa essere congeniale sempre per il nostro protagonista principale, che è il nostro cliente e le nostre clienti.
0: Grazie a Tommaso Piras, buon 70 anni naturalmente per la vostra azienda. 12:55, ci fermiamo, c'è la musica con Lorenzo.

0: Adesso c'è la nostra grande musica che continua, ma prima il caffè scorretto, poi torniamo noi.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto dell'8 luglio 2026. Canicola e cani, a cura di Luigi Almiento. D'accordo, fa un caldo assassino e i nostri neuroni sono stati messi in immobilità, ma c'è un limite a tutto. È giunto il momento per i giornalisti di fare un serio esame di coscienza. Va bene la spensieratezza estiva, d'altronde guerre non ce ne sono, i rapporti tra Italia e USA sono un idillio assoluto e lo spionaggio a favore dei russi è un miraggio. Ma ora stiamo decisamente esagerando. Il dramma che scuote l'opinione pubblica è morta bice e il sempre grande Corrierone ne scrive diffusamente. Chi era? Una diplomatica d'alto rango? Non proprio. Era lo spaniel di Enrico Mentana, star del TG La 7. Che il direttore le dedichi un post con amore infinito è legittimo, eppure tenero. Ma che la stampa italiana si fermi al lutto nazionale, manco fosse un capo di Stato, fa riflettere se morisse un rin tin tin dei giorni nostri, manderemmo i caschi blu dell'ONU? Forse è il caso di dare una registrata ai motori delle redazioni. Se proprio la nostra vocazione è occuparci di creature che ringhiano, basta guardare oltreoceano. C'è un biondo improbabile alla Casa Bianca, che offre spunti quotidiani decisamente più feroci. E allora sarà meglio lasciare in santa pace le cucce e tornare a fare le pulci alla realtà. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda, o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Ecco, ci riprendiamo qui alla strambata per affrontare un altro tema, quello dei migranti. Migranti, chiamata epocale, l'appello di Leone all'Europa. Il Papa nei giorni scorsi a Lampedusa ha omaggiato le tombe dei naufraghi, ha detto sono vittime di decisioni mancate. E proprio qualche anno fa, su un barcone, come veniva definito allora, con 112 migranti, il nostro ospite che stiamo per chiamare, il collega Domenico Quirico, editorialista della Stampa, ha proprio fatto un viaggio a bordo di queste barche della Speranza per raccontare che cosa succede, una vera e propria odissea. Grazie per essere con noi, Domenico. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno. Allora, mi ricollego alla visita del Papa e all'emergenza che lui ha, e l'appello che lui ha voluto lanciare all'Europa, e mi ha colpito in maniera particolare la frase, cioè ha colpito la frase che ha detto sulla sono vittime di decisioni mancate. Che cosa significava per te? Che cosa ha significato?
1: Ma decisioni mancate possono essere di vario genere, azioni o omissioni, e probabilmente sono le omissioni che sono le più colpevoli, nel senso che noi intendo paesi occidentali, diciamo le...
0: Domenico, parlavamo del Papa e di quello che lui ha voluto significare con naufraghi, vittime di decisioni mancate, però mi ricollegavo anche al tuo reportage, poi ne parleremo tra poco, perché

0: anche il tuo viaggio, il tuo racconto, quel reportage che tu hai fatto qualche anno fa, aveva lo stesso significato, scuotere le coscienze, e anche tu hai detto più o meno qualche anno prima del Papa le stesse parole: l'Occidente ha perso il senso è comune.
1: Ma dunque, ma scuotere le coscienze non è affar mio, magari del Papa, ma io voglio semplicemente capire perché migliaia e migliaia di persone diciamo rischiano la vita e spesso la perdono, ahimè, per venire in un posto che non li vuole e di cui sono assolutamente consapevoli che non li vogliono. E allora l'unico sistema per farlo era quello di ripetere esattamente nello stesso modo la loro esperienza. Quindi questo muovere le coscienze, trovo che il giornalismo non debba muovere la coscienza di nessuno, il giornalismo deve sostanzialmente raccontare ed è già molto, più di quello non può fare. Allora, quello che voglio dire è che i migranti sono la conseguenza delle scelte politiche ed economiche che il mondo ricco, cioè noi, il mondo ricco siamo noi, abbiamo fatto negli ultimi 30, 40, 50 anni, cioè quando abbiamo stretto dei rapporti criminali con coloro a cui abbiamo affidato i paesi da cui viene questa gente. Ecco, la migrazione è la conseguenza di quella scelta e continua ad esserlo. Allora, come oggi, il problema non è quello che dice il Papa a Lampedusa, che dopo 5 minuti non ha più alcuna, non ha più rilievo. Il problema è che oggi, se io volessi rifare il viaggio, lo rifarei esattamente nelle stesse condizioni. Esattamente qui, io l'ho fatto nel 2011 e siamo nel 2026.
0: Sì, esattamente allora, come oggi.
1: Non è accaduto nulla. Cioè, questo è il problema, non le cose bellissime, profonde, commoventi che dice il Papa, che dice qualcun altro, qualche intellettuale, eccetera, eccetera. Il problema è che dal 2011, migrazione come quella che conosciamo, le migrazioni sono sempre state, 2011-2026, la grande migrazione, il problema è rimasto totalmente irrisolto sia dal punto di vista degli xenofobi, di quelli che questa gente li vorrebbero silurare e far e finire il mondo al mare, sia, e questo è ancora più grave, dal punto di vista di coloro che dicono di essere emotivamente, politicamente, umanamente, antropologicamente vicino a questa gente, ma che in realtà non ha fatto nulla, nulla.
0: C'è molta ipocrisia in molte politiche. Sappiamo anche qual è la parte politica a cui ti stai riferendo, Domenico, perché
1: no,
0: è evidente.
1: Ha due parti politiche,
0: no,
1: ha due parti.
0: Certo, però mentre ce n'è una che è dichiaratamente ostile, l'altra, come dici tu, è ipocrita, perché li vuole, ma poi in realtà abbiamo una grandissima difficoltà nelle politiche di integrazione, dobbiamo dircelo chiaramente. Quindi bene il messaggio del Papa, certamente bellissime le visite, come dire, pastorali, che aiutano lo spirito, e certamente per chi crede con la preghiera si fanno tante cose, la speranza è l'ultima a morire, come si dice in questi casi, ma poi esiste una politica che poi deve fare, la politica dell'integrazione, che noi, ma non solo noi come Italia, noi come Europa, e non a caso Papa Leone ha lanciato un appello all'Europa. Grazie Domenico Quirico.
1: Va bene, ok, grazie a voi.
0: Grazie, ciao Domenico. Viajando pure il mundo, caro G e Manu, ciao.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sara di Luina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
0: Radiolina, estate. La strambata.
2: Beh, ieri qui alla strambata abbiamo parlato tanto di continuità territoriale, di quello che sta succedendo tra cancellazioni e disagi, e abbiamo anche detto che la regione aveva messo in mora la compagnia Aero Italia. Arrivano i dati della regione: limite di cancellazione superato su tre rotte, situazione critica su Cagliari Linate, al vettore contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andate e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Sui ritardi nessuna criticità. Adesso c'è la musica, maledetto me con Fulminacci.

0: me.
1: E allora riprendiamo, sono le 13:24, torniamo in diretta qui alla Strambata su Radiolina. Abbiamo graditissimo ospite il neo sindaco di Sesto, Michele Costa. Grazie per essere con noi, signor sindaco. Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Dovrebbe avvicinarsi un po' di più al microfono, così i nostri ascoltatori sentono ancora meglio. Allora, prima esperienza nel 92, seconda 95-99, poi dopo 27 anni Michele Costa torna a fare il sindaco della sua Sestu. Intanto chi gliel'ha fatto fare, mi verrebbe spontaneo chiederglielo. No, in realtà qual è l'emozione per questo rinnovato incarico dopo tanto tempo, dopo 27 anni nei quali lei ha fatto il deputato, per 3 volte il consigliere regionale, grandissima esperienza politica naturalmente dentro i riformatori. Adesso torna a fare il sindaco, perché gliel'hanno chiesto, ha voluto cimentarsi lei, ha visto magari una condizione particolare per cui ha detto serve un'esperienza diversa e quindi magari mi cimento di nuovo?
2: No, in realtà era una cosa assolutamente imprevista. C'erano già delle indicazioni per altre persone che avrebbero potuto fare svolgere efficacemente questo ruolo. La verità è che a livello regionale si sono create condizioni diverse, perché era un passaggio elettorale particolare, quindi da parte del centrodestra regionale è arrivata una richiesta forte nei miei confronti di candidarmi io a fare il sindaco per non mettere a repentaglio la vittoria elettorale a Sesto. E io, dopo aver fatto le verifiche naturalmente a livello locale sul gradimento, sulla possibilità reale di correre tutti quanti assieme, poi alla fine ho deciso di accettare, anche perché arrivati a un certo punto uno si mette anche un problema tra virgolette di coscienza, cioè tu vivi in una comunità che ti ha dato tante soddisfazioni anche dal punto di vista elettorale, arriva il momento in cui devi cercare di restituire qualcosa in termini di servizio, in termini di esperienza, in termini di conoscenza dei meccanismi, tutte quelle cose che questi anni che lei ha ricordato mi hanno permesso di maturare, per cui ho pensato forse è il caso che mi metta a servizio di nuovo della mia comunità.
1: Qual è il progetto vincente per Sesto? Lei si è presentato naturalmente con un programma molto ampio, molto vasto, come di solito fanno i candidati, molto concreto peraltro, no? Nel senso che poi la sua comunità la conosce da tempo, per cui non era il caso di presentarsi con programmi roboanti e poco pragmatici. Il suo programma però è molto molto chiaro. Le prime cose nei famosi 100 giorni, quali saranno?
2: Guardi, mi permette di dire una cosa sul programma, perché lei giustamente ha osservato che spesso il programma elettorale viene vissuto come un adempimento, come un pezzo di carta da allegare alle candidature. Io l'ho vissuto diversamente, perché io ci ho lavorato seriamente sul programma, cioè ho preso tutti i problemi, li ho studiati, li ho analizzati e ho indicato delle soluzioni. Cioè, per me il programma elettorale è davvero la roadmap che regolerà
1: come dovrebbe essere sempre
2: anni. Come dovrebbe essere, ma io l'ho fatto veramente con serietà, con l'aiuto dei miei alleati, perché abbiamo veramente approfondito tutti i punti e da questo programma poi scaturiranno le linee programmatiche che presenterò al Consiglio Comunale. Le dico la verità, io non ho un programma dei 100 giorni, mi sono dato 2 priorità che sono le strade e le scuole, che sto assieme agli assessori competenti sto affrontando immediatamente per cercare di affrontare le maggiori criticità, però contemporaneamente guardi, oggi è un mese esatto dal giorno delle elezioni, cioè a quest'ora io un mese fa non sapevo ancora se se sarei stato o no sindaco di Sesto. Beh, in questo mese io ho già preso contatti con tutti. Mi manca soltanto area, perché abbiamo un grosso problema di case popolari, ma lo farò la settimana prossima. Però ho incontrato l'ASL, ho incontrato la regione, ho incontrato in particolare l'assessore dei trasporti, perché cioè, abbiamo un problema importante di miglioramento dei trasporti, ho incominciato a cercare finanziamenti per alcune cose importanti che ci sono sicuramente e che voglio fare necessariamente nel corso del mandato, quindi non ho perso tempo e quindi io mi sono buttato insieme alla Giunta, insieme agli altri collaboratori, siamo buttati immediatamente nel lavoro e qualche risultato già si sta vedendo. In particolare un aspetto che a me preme molto è quello della comunicazione. Abbiamo avuto un'emergenza idrica, nel senso che c'è stata segnalata un episodio di non potabilità dell'acqua e mi sono dovuto inventare nel giro di poche ore un sistema di comunicazione immediata nei confronti dei cittadini che ha funzionato, che adesso implementeremo, ma l'obiettivo è quello di creare un rapporto costante, diretto e bidirezionale con i cittadini.
1: Grazie Michele Cossa, torniamo tra poco con lei, adesso c'è la musica Moving to the Sun e poi torniamo e continuiamo a parlare con Michele Cossa.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: La mezz'ora di terapia a disposizione di tutti i tifosi rossoblù. A voi la linea, commenti, interviste, tutte le news che riguardano il Cagliari.
4: A voi la linea, ogni lunedì alle 14.30 con Lele Casini, su Radiolina.

0: Siamo sempre in compagnia di Michele Cossa, sindaco di Sestu. Abbiamo parlato nella prima parte dell'intervista dei programmi per la città, ma Michele Cossa, che abbiamo raccontato, è stato consigliere regionale per 3 legislature, è stato deputato all'interno dei riformatori, ha ricoperto sempre ruoli importanti, si è sempre occupato anche di trasporti, di insularità, di continuità territoriale, o meglio di discontinuità, come l'abbiamo ribattezzata in questi giorni, visto i tanti disagi, di continuità territoriale merci, perché la Sardegna, Michele Cossa, deve riuscire a superare il gap infrastrutturale, può farlo solo con la politica, visto che certamente non possiamo modificare la geografia.
1: Non c'è alcun dubbio, a distanza di 4 anni ormai dall'approvazione della modifica costituzionale c'è un dato sconfortante, che lo Stato non si rende ancora conto di cosa significa l'insularità. Forse noi abbiamo anche fatto poco per aiutare lo Stato a capirlo, ma questo si riflette pesantemente sullo sviluppo della Sardegna. Io le faccio un esempio: stamattina ho incontrato l'Enel per dei problemi che abbiamo assisto. È venuto fuori che loro hanno problemi in questo particolare periodo dell'anno a far venire i tecnici dal continente, perché non trovano posto nelle cabine delle navi e negli aerei. Cioè hanno trovato una soluzione di emergenza, se no avrebbero dovuto aspettare 20 giorni per fare degli interventi urgenti sulla rete sarda. Questo per dire una cosa a cui nessuno pensa, a cui neanche io pensavo, ma che è un aspetto importantissimo dell'insularità, che si affianca a quello drammatico delle merci, perché noi abbiamo questa palla al piede enorme a cui si aggiunge l'ETS, ma non nasce con l'ETS, nasce ben prima dell'ETS, che rappresenta un peso che impedisce all'economia della Sardegna di decollare. Allora, o noi risolviamo questo problema, se no siamo destinati a rimanere perennemente una regione in ritardo di sviluppo. Come lo affrontiamo? Servono investimenti pubblici importanti, servono i sostegni, in particolare per quanto riguarda il trasporto delle merci, ma anche naturalmente il trasporto dei passeggeri per la continuità territoriale, ma questi già ci sono e sono operativi. Ma se non ci sono interventi pubblici massicci, e purtroppo una parte infinitesimale del PNRR è stato dedicato a questo, il PNRR sta finendo, noi non usciremo mai da questa condizione di ritardo di sviluppo.
0: Grazie Michele Cossa, in bocca al lupo per la sua Sestu e buon lavoro. Adesso Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.

0: Allora, il Cagliari cantiere aperto, oggi primo raduno precampionato. La bella notizia è che è un cantiere aperto, quindi potrebbe riservarci davvero tante sorprese. La società, intanto, è partita la campagna abbonamenti, o meglio la prelazione per gli abbonati che già hanno il tagliandino in tasca. E però una bella notizia c'è, Luca Neri, buongiorno, perché
1: buongiorno
0: Gallo
1: Simone.
0: Belotti ha rinnovato.
1: Tra l'altro, visite mediche in questo momento, proprio mentre stiamo parlando, visite mediche a Villa Stewart per Belotti, quindi ancora un anno con il Cagliari. Una bella notizia, perché insomma la piazza cagliaritana in generale si era legata sin da subito e forse anche in maniera un po' inaspettata a Belotti. L'impatto era stato ottimo, purtroppo una stagione molto sfortunata, avrà una seconda chance. Diciamo pure che nella notte, tra l'altro in serata, c'è stato l'esordio al mondiale di Yerry Mina, un esordio che è durato pochissimo, pochi minuti, ha sostituito l'infortunato Lukumi. Poi la partita è finita ai calci di rigore, la Colombia è stata eliminata, quindi è già finito il suo mondiale. Nelle prossime settimane si aggregherà alla squadra.
0: Ecco, la cosa importante è: Mina resta?
1: Bisogna capire anche questo. Sappiamo da tempo che l'obiettivo di Mina era arrivare al mondiale nelle migliori condizioni, e quindi sicuramente la sua intenzione era di rimanere nel calcio europeo per presentarsi negli Stati Uniti al massimo della condizione. Ora bisognerà capire che volontà avrà lui per il proseguo della sua carriera, se vorrà ancora lanciarsi in una sfida europea o se magari accogliere qualche proposta che arriverà sicuramente da Sud America.
0: Ieri abbiamo parlato in questo spazio mondiale di pochi minuti delle lacrime di Cristiano Ronaldo per l'eliminazione del suo Portogallo, e ieri alle 18 c'era l'Argentina con l'Egitto e abbiamo pensato anche Messi probabilmente uscirà da questa partita in lacrime. Invece sia Luca Neri che Manuel Cozzolino mi fanno no, perché io avevo pensato questo, in realtà poi c'è stata davvero una folle rimonta, come titola oggi l'Unione Sarda, folle rimonta davvero, lì è venuta fuori tutta la classe dei giocatori argentini.
1: Folle o lucidissima, se pensiamo a ciò che abbiamo visto negli ultimi 20 anni di calcio, perché davvero è bastato accendere la luce per Messi per 10 minuti per cambiare il volto di una partita e forse di un mondiale. La sua Argentina non sta brillando, ha faticato contro Capoverde, è passata solo ai tempi supplementari, ieri era praticamente fuori
0: con
1: l'Egitto, sbagliando due volte il rigore, tra l'altro l'ha sbagliato anche in un'altra partita in questo mondiale. Però si è acceso, ha propiziato l'assist per il gol che ha accorciato le distanze, ha segnato il 2-2, la prova ennesima che a 39 anni questo ragazzo, quando ha voglia di giocare, come diceva Guardiola, si può discutere tanto su come si gioca a calcio, ma quando il piccoletto ha voglia di giocare si vince.
0: Francia-Marocco apre domani la serie dei quarti. Tu ieri dicevi è molto francese questo mondiale, e probabilmente la Francia è davvero la favorita, ma Francia-Marocco mi viene in mente davvero che è molto francese da tutte e due le parti.
1: Beh, sono in questi quarti di finale avremo 6 squadre europee che sono diciamo le grandi protagoniste di questo mondiale. Avremo una sudamericana e una africana. Marocco è l'unica rappresentante africana, quindi questa è la partita sicuramente che dà fascino per questo motivo qua. Marocco è semifinalista all'ultimo mondiale, non è un outsider. Però la Francia si presenterà con una squadra potenzialmente imbattibile, al pallone d'oro in carica, Dembélé, la scarpa d'oro in carica, Mbappé, il giocatore protagonista del Bayern Monaco, Michael Olise, che sta facendo un mondiale tra l'altro clamoroso, al giocatore che ha fatto doppietta nella penultima finale di Champions, Désiré Doué. È una squadra fortissima, sembra una specie di dream team, i monster che comparivano a Space Jam, gli alieni, e batterle sarà davvero complicato.
0: Quindi sei sempre più convinto, insomma.
1: Ci sono squadre forti, se prendiamo gli individui, le figurine, la Francia è nettamente sopra gli altri.
0: Grazie Luca Neri, sei davvero particolarmente bravo. 13:46, ci fermiamo, torniamo tra poco.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story.

0: Abbiamo parlato del pane nella prima parte della nostra trasmissione, vi siete un po' sbizzarriti, ci avete raccontato cosa pensate voi del pane, se siete golosi o meno, e ci hanno anche raccontato alcuni che proprio non lo mangiano, non lo considerano neanche, ma insomma abbiamo raccontato la sacralità del pane, l'importanza del pane a tavola, nelle nostre tavole il pane non poteva mancare, almeno quando eravamo piccoli noi. Quanto però oggi è importante il prodotto e la commercializzazione del prodotto, quanto è importante la parte, come dire, in cui viene rappresentato e raccontato il prodotto. E allora chi meglio del nostro social trend Enzo Asuni per raccontarci anche questo aspetto?
1: Buongiorno Simona De Francesci, buongiorno a chi ci ascolta. Sicuramente il pane è molto importante, soprattutto adesso che non ho ancora pranzato. Quindi...
0: Tu lo mangi il pane?
1: sì, certo, io lo mangio. Assolutamente sì, anche perché comunque mi alleno, quindi i carboidrati sono fondamentali anche per un discorso di energia. Senza carboidrati diciamo che vengono meno le energie del corpo e diciamo che non ci piace questa
0: un
1: cosa
0: bel
1: qua.
0: Un bel mix tra proteine e carboidrati.
1: Assolutamente
0: per un allenamento,
1: sì. Esattamente.
0: In salute.
1: Soprattutto
0: diciamo
1: nel giorno d'allenamento i carboidrati non devono assolutamente mai mancare.
0: E questo è un messaggio già importante di per sé.
1: Esatto. Poi hai detto bene, perché comunque il pane già da un po' viaggia anche lato sicuramente social network, nel senso che ci sono anche dei casi in cui da una semplice bottega, da una semplice gastronomia, poi i social non sono stati solo un modo per comunicare una singola bottega o gastronomia, ma l'hanno anche fatta crescere. Dunque sono stati veramente un motore economico non da poco. Mi è venuto in mente di parlarti del caso di Con Mollica o Senza, non so se ne hai mai sentito parlare, però per farti un esempio, due anni fa quando sono stato tra Napoli e Ischia, io l'ho messo proprio nel mio itinerario di viaggio perché li avevo beccati su TikTok. Praticamente... Con Mollica o Senza e questa gastronomia preparavano panini a Napoli e semplicemente donato il proprietario, semplicemente pubblicando su TikTok dei video per divertirsi, è diventato virale. Da lì cos'è successo? Tutte le persone, si è creata una fila immensa fuori da questa gastronomia, che poi appunto ha chiamato Con Mollica o Senza,

Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde?
1: Esatto! Da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
0: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto!
1: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
0: Perfetto! Andiamo da Cifadda!
2: Cifadda, il brico 100% Sardegna. La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Sono le 5 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel.

0: Sono le 5 e 58 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Le fiamme affondate, restano da chiarire le cause esatte dell'incendio e le condizioni dell'area interessata dal rogo. La priorità nelle prime fasi dell'emergenza è stata mettere in salvo le persone a bordo, una vicenda che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori.
1: Un rogo che ha percorso molti chilometri da Selardus sino ai comuni limitrofi, minacciate case e aziende agricole. Sono intervenuti 5 elicotteri e un Canadair. Poteva essere un disastro, ma grazie all'azione di tutte le forze in campo le fiamme sono state arginate. Azione tempestiva ed efficace, sono intervenuti i vigili del fuoco con diverse squadre, corpo forestale, Forestas, Baracelli, i volontari del NOS e del PAF di Quartu, VAB e Masise di Sinnai, Maestrale di Monserrato, tutti a lavoro per diverse ore. Coordinamento affidato alla prefettura e alla protezione civile. La macchina antincendio ha funzionato molto bene. Le fiamme, con una densa corona di fumo visibile a molti chilometri di distanza, sono partite dalla località Bacculau. In breve tempo hanno raggiunto la zona a ridosso della 554, sfruttando il vento ma anche le sterpaglie e i rifiuti disseminati nell'aria. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Per le dimensioni e la forza dell'incendio si è temuto il peggio. È stata chiusa la 389 per il tempo necessario allo spegnimento del rogo. Sul posto i sindaci di Monserrato, Tommaso Locci, di Selardus, Gigi Concu.
2: È l'agro più vicino al centro abitato di Selardus. La professionalità delle persone che sono intervenute e coordinate appunto dai vigili del fuoco ha fatto sì che il fuoco fosse importante, ma hanno sempre messo in protezione le abitazioni, per cui limitando al minimo il danno appunto in quelli che sono i terreni dove insistono le case o le aziende.
3: Sono attese alte temperature nelle prossime ore, diciamo che raggiungeranno i 40 gradi.
4: L'allerta per le alte temperature è stata prorogata anche per giovedì, quando per diverse zone dell'isola si toccheranno i 40 gradi di massima. In particolare, l'ondata di caldo investirà le zone interne e tutto il Campidano, ma saranno alte anche le temperature minime.
3: E supereremo i 20 gradi nelle temperature minime in gran parte di località, comprese anche città come Cagliari. Questo significa che comunque avremo delle notti calde, quelle che noi tecnicamente chiamiamo notti tropicali, per parecchi giorni di fila, quindi questo caldo non ci lascerà neanche nelle ore notturne, proprio per effetto di queste alte temperature anche nelle ore notturne.
4: Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la prossima settimana per l'Europa sarà la più rovente per quest'estate e lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria.
3: Un'alta pressione sull'Europa centrale e una perturbazione sull'Atlantico che assieme fanno arrivare questo flusso di aria calda che interesserà tutta l'Italia, quindi la Sardegna verrà presa in pieno e per almeno una settimana avremo ancora delle alte temperature che ci interesseranno, insomma, un po' dappertutto.
5: Sono arrivati finalmente i dati ufficiali in termini di certificazione da parte del MEF, si tratta di circa 4-500 milioni di euro.
6: Dal Ministero dell'Economia dunque la certificazione che mancava delle nuove risorse dall'avvertenza entrate, annualità precedenti, in particolare sull'IRPEF, regalano ora un ulteriore tesoretto che potrebbe essere subito messo a correre portando la copertura della variazione di bilancio oltre il miliardo di euro. Non mancano dubbi sulle intenzioni.
5: Ci sono tutte le condizioni per cui possa entrare direttamente in questa variazione triennale senza attendere poi la variazione invece in assestamento.
7: Andrebbero prima iscritti a bilancio e poi possono essere utilizzati. Quindi pensiamo che più che in variazione si utilizzeranno nell'assestamento.
6: Certo è che intanto la manovrina annunciata di primavera è arenatasi, in commissione si è sbloccata, poche ore ancora per gli emendamenti e testo verso l'aula a fine mese. Svolta nel campo largo dopo l'ultimo confronto fra capigruppo con richiamo diffuso alla responsabilità.
8: Un testo che assume ancora maggiore importanza viste le risorse che abbiamo a disposizione. Sicuramente il tempo c'è per fare un buon lavoro.
6: Al tavolo di maggioranza richiamo anche sull'impegno di un anno fa per istituire una commissione speciale sull'energia a guida minoranza, che ne ha fatto questione di lealtà e rispetto, e la caduta, almeno in apparenza di resistenze, non offre comunque certezze di un percorso in discesa della variazione.
9: È una manovra di bilancio senza grandi contenuti, ma soprattutto con un ritardo inaccettabile che si può spiegare solamente con le grandi divisioni che ci sono nell'attuale maggioranza.

0: all'altezza dell'intersezione con Via della Stazione Vecchia si conclude la parte pavimentata di Viale Diaz nel cantiere per la metropolitana leggera, diciamo quasi completata in realtà, perché resta una voragine centrale dove la vegetazione continua a crescere rigogliosa. Quando sarà completato anche quel tratto si potrà parlare di lavoro concluso in questo primo tratto.
1: Solo un capitolo della storia infinita, i lavori vanno avanti, ma per la conclusione ci sarà ancora ad aspettare, e non poco, almeno altri 2 anni. Nel frattempo non c'è traccia di rendering o cronoprogrammi a beneficio di cittadini e turisti, che restano come in balia del cantiere, dei suoi scavi, delle transenne.
0: Qua all'inizio di Viale Diaz il discorso cambia, perché la pavimentazione ancora non c'è, le rotaie ancora non ci sono, il panorama è decisamente poco affascinante. E a un discorso estetico se ne aggiunge anche uno che riguarda il traffico, perché la carreggiata è ristretta e all'ora di punta il traffico appunto avanza. Ora, se il discorso estetico vale per Viale Diaz, figuriamoci per il lungomare di Via Roma, quello che dovrebbe essere la cartolina della città. Pensiamo ai tantissimi turisti, croceristi, che arriveranno magari per godersi il rinnovato waterfront di Via Roma. Beh, troveranno uno spettacolo come questo e anche il paradosso.

0: Sono 12 aerogeneratori di grandissima taglia, oltre i 200 metri, che producono circa 72 MW di potenza, che attraverso dei cavidotti percorrerà e taglierà tutto il nostro territorio, ma non solo, arriverà fino a Serargius e poi sarà utilizzato, ci viene detto, è scritto nel progetto, dalla Saras per la produzione di idrogeno verde. Eliminerà un po' della sua impronta di carbonio. A noi resteranno le macerie.
1: Sotto il marmo di Nivola le adesioni, le firme sulla petizione popolare contro il progetto presentato da Enel sull'installazione di pale eoliche, 12 aerogeneratori e batterie di accumulo. Il comitato contro la speculazione energetica su Entunossu ha annunciato oggi davanti al palazzo del Consiglio regionale a Cagliari anche una grande manifestazione di protesta il prossimo 1 agosto nei territori toccati dal progetto. Saluri, Sardara, Viranova, Forru, una fascia tricolore c'è ma è piegata, stretta fra le mani.
2: Senza indossarla, perché voglio dire che io qui rappresento la comunità di Villanova Forru, ma non rappresento lo Stato, perché se lo Stato mi tratta da cretino, io non rispetto lo Stato.
3: A Villanova Forru c'è una comunità energetica, è la prima comunità energetica registrata dal GSE in Sardegna dal marzo del 2023, quindi sono oltre 3 anni. Nessuno può dire che siamo contro la transizione ecologica. Siamo certamente contro una transizione ecologica che non tiene conto in nessuna maniera dei bisogni della popolazione, degli interessi della popolazione e neanche chiede il parere alla popolazione. Una transizione ecologica fatta in questo modo non è giusta e quindi non è una transizione ecologica.
4: 12 sindaci, una sola voce, quella dell'Unione dei Comuni del Sud. Ci sia una domanda che a mesi dal ciclone Harry attende ancora una risposta. Dove sono i ristori? Perché il tempo passa ma i danni restano, i territori continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo che a gennaio ha messo in ginocchio l'isola.
5: Nonostante siano passati parecchi mesi da quando i comuni hanno segnalato le proprie criticità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'effettiva erogazione dei contributi che sono indispensabili per la sistemazione sia della viabilità rurale che di quelle opere indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico.
4: Con una lettera indirizzata alla Presidente Alessandra Todda e agli assessorati competenti alla Protezione Civile, i primi cittadini chiedono di conoscere quando saranno assegnati i finanziamenti destinati. Una risposta che denunciano continua a non arrivare.
6: Abbiamo deciso di fare questo documento come Unione dei Comuni, 12 Comuni dell'Unione, per sollecitare la Regione Sardegna e soprattutto la Protezione Civile di dare risposte sulla questione del ciclone Harry.
7: Ad oggi si ha bisogno di interventi strutturali, di interventi importanti, quindi quello che si sollecita è che i fondi arrivino in fretta e che possano essere utilizzati per mitigare questo danno e mitigare questo rischio.
4: Nella giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace lancia l'allarme sullo stato di salute del Mare Nostrum e attraverso un'indagine realizzata in 4 aree SIC, i siti di importanza comunitaria della penisola, in Sardegna, Campania e Puglia, denuncia i danni provocati agli ecosistemi marini dalla pesca a strascico. Nella nostra isola è il SIC dall'isola dell'Asinara all'Argentiera ad essere stato preso in esame. Dai dati satellitari emerge un costante passaggio di pescherecci, soprattutto nel versante est, per lo più legate alla pesca a strascico, del tutto assente nella limitrofa area marina protetta e una delle attività più impattanti per gli ecosistemi marini.
8: Queste enormi reti vengono trascinate direttamente sui fondali e quindi qualsiasi specie che si trova nei primi centimetri del fondale finisce nelle reti.
4: Mancano monitoraggi costanti e una governance che garantisca una tutela effettiva.
8: E purtroppo ultimamente i fondi sono stati anche tagliati ai parchi nazionali e alle stesse aree marine protette. Però devo dire che la regione Sardegna ha dato anche un aiuto per monitorarlo, ma non solo, anche gestirlo.
4: Greenpeace lancia un appello al governo, garantire una protezione efficace del mare e fornire agli enti gestori i fondi e le risorse adeguate a tutelare tutte le aree protette.
9: La stagione 2026-2027 del Cagliari è iniziata. I rossoblù, a partire dal tecnico Fabio Pisacane, si sono ritrovati alla spicciolata al Cresport Center di Assiminello per un primo assaggio di ritiro. Per tutti i giocatori, 2 giorni di visite mediche e test prima di un altro break. Domenica sera, nuovo ritrovo nel centro sportivo con i primi allenamenti in programma lunedì, fino al test in famiglia del 19 e il 22 la partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno. 31 convocati, assenti giustificati Kingston, che raggiungerà la Sardegna venerdì, e Mina, che dopo l'eliminazione mondiale con la Colombia avrà almeno 2 settimane di vacanza. C'era Idrissi, ancora in fase di recupero dopo la rottura del crociato, ma che non ha voluto mancare nel giorno del ritrovo. Assenti, stavolta per questioni di mercato, Luvumbo e Gaetano, con l'angolano ormai prossimo alla cessione al Mallorca, e il centrocampista volato a Bergamo, dove è atteso per visite mediche e firma. Al Cagliari 15 milioni, bonus compresi. Il filo diretto con l'Atalanta prosegue, con interesse per Maldini Junior, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, e il centrocampista Levac, che però Sarri vuole valutare in ritiro. E ad Asseminello c'è anche il gallo Belotti, sbarcato in serata a Elmas e che filmerà per un altro anno con il Cagliari.
10: Ma sicuro sono contento, perché l'anno scorso sono stato bene e quindi sono contento.
11: Diciamo che la determinazione è sempre la stessa.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Nel 1995 il chitarrista Alberto Susnik e Marcello Ledda, cantante e chitarrista, già autore di un album solista, allestiscono un gruppo, gli Is de Nora, che quanto a sonorità guarda soprattutto al mondo arabo. Basta ascoltare i brani del loro album d'esordio Animas, come questo Battu, cioè gatto.
2: Arroga bichocos! E uno, e due...

0: Grazie. Gli Isdenora hanno avuto in pratica il loro debutto dal vivo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997 e in quell'occasione avevano eseguito anche questo brano, Battu.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Anche Beppe Dettori è andato a rileggere a suo modo il classico Non poto reposare, scritto da Barò Resini e Giuseppe Rascel. Lo ascoltiamo.

0: Abbiamo ascoltato anche l'arpa di Raul Moretti in questa versione di Non potto reposare di Beppe Dettori.
1: Un brano che ci riporta agli esordi di Elena Ledda, quando l'artista si cimentava prevalentemente nei motivi della tradizione, compreso il canto in re. Lo dimostra questa disisperata galluresa.

0: Era Elena Ledda, accompagnata alla chitarra da Alberto Susnik, componente del primo nucleo del gruppo Suono Officina.
1: Tratto da Sardegna Canta del 2000, ascoltiamo Franco Madau in Canzone Narami.

0: Era il cantautore di Tuili, Franco Madau, dal suo album Anima Storran del 1999.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
3: Il gruppo degli Janas, fondato da Antonio Lotta, ha puntato agli esordi sull'uso delle voci con brani quasi esclusivamente eseguiti a cappella. Baborku è una delle loro canzoni manifesto e compariva nel loro album del 1999, Janas.

0: Era Baporcu, il brano degli Janas presentato durante la loro esibizione alla terza edizione di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

0: Un mix di tradizione ed atmosfere mediterranee in questo brano che abbiamo ascoltato dalla voce di Maria Giovanna Cherchi. Era Mediterranea.
1: I Carba nascono come duo su iniziativa del tastierista Davide Guiso e della cantante Francesca Lai. Nel 2018 allargano la formazione e debuttano con un primo album intitolato Equilibri. Vi si può ascoltare anche questa Oltre la Porta, su testo di Michele Pio Ledda.

0: nel 2019.
1: Approdata anche al talent show The Coach, la cantante gallurese Eliana Nieddu si era aggiudicata nel 2017 il Festival della Sardegna con il brano che stiamo per ascoltare. Era tutto previsto.

0: era tutto previsto, così si intitola il brano che abbiamo ascoltato da Elianna Nieddu. Il videoclip del brano è stato girato nei suggestivi angoli di Tempio e della Gallura.
1: Sa Radiolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, Itazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Un coloratissimo film d'animazione correda il brano inconfondibile Stella, scritto da Tore Fazzi per i suoi collage. È il brano che apre

0: Da Angelo Luca Bianchino, il film d'animazione che corredava il brano Inconfondibile Stella dei Collage, ancora guidati dai fratelli Tore e Piero Fazzi.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola.

0: Creatività artistica in lingua sarda. Novi artisti emergenti. Due serate tra Villanova Forru e Ussaramanna. E una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
1: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
2: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
4: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Si sono vissuti momenti di grande spavento nelle acque davanti a Tavolara. Un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio di mare dello Spalmatore. A bordo del motoscafo c'erano 3 persone, 2 adulti e un bambino di 10 anni, tutti italiani. Fortunatamente sono riusciti a mettersi in salvo prima che l'incendio si propagasse. Nessuno di loro è rimasto ferito. Sul posto è intervenuta la Direzione Marittima Nord Sardegna, che ha coordinato le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Poco dopo sono arrivati anche i vigili del fuoco. Le fiamme sarebbero partite dall'impianto elettrico del motoscafo. In pochi istanti il rogo si è sviluppato a bordo. La grande colonna di fumo è stata vista distintamente da Olbia fino a Golfaranci e Budoni. L'imbarcazione, dopo essere stata avvolta dalle

0: Messina e Maestrale di Monserrato, tutti a lavoro per diverse ore. Coordinamento affidato alla prefettura e alla protezione civile. La macchina antincendio ha funzionato molto bene. Le fiamme, con una densa corona di fumo visibile a molti chilometri di distanza, sono partite dalla località Bacculau. In breve tempo hanno raggiunto la zona a ridosso della 554, sfruttando il vento ma anche le sterpaglie e i rifiuti disseminati nell'aria. Per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Per le dimensioni e la forza dell'incendio si è temuto il peggio. È stata chiusa la 389 per il tempo necessario allo spegnimento del rogo. Sul posto i sindaci di Monserrato, Tommaso Locci, e di Selargius, Gigi Concu.
1: È l'agro più vicino al centro abitato di Selargius. La professionalità delle persone che sono intervenute e coordinate appunto dai vigili del fuoco ha fatto sì che il fuoco fosse importante, ma hanno sempre messo in protezione le abitazioni, per cui limitando al minimo il danno appunto in quelli che sono i terreni dove insistono le case o le aziende.
2: Per giovedì, quando per diverse zone dell'isola si toccheranno i 40 gradi di massima, in particolare l'ondata di caldo investirà le zone interne e tutto il Campidano, ma saranno alte anche le temperature minime.
3: E supereremo i 20 gradi nelle temperature minime in gran parte di località, comprese anche città come Cagliari. Questo significa che comunque avremo delle notti calde, quelle che noi tecnicamente chiamiamo notti tropicali, per parecchi giorni di fila, quindi questo caldo non ci lascerà neanche nelle ore notturne, proprio per effetto di queste alte temperature anche nelle ore notturne.
2: Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che la prossima settimana per l'Europa sarà la più rovente per quest'estate e lancia l'allarme sull'emergenza sanitaria.
3: Un'alta pressione sull'Europa centrale e una perturbazione sull'Atlantico che assieme fanno arrivare questo flusso di aria calda che interesserà tutta l'Italia, quindi la Sardegna verrà presa in pieno e per almeno una settimana avremo ancora delle alte temperature che ci interesseranno, insomma, un po' dappertutto.
4: Sono arrivati finalmente i dati ufficiali in termini di certificazione da parte del MEF. Si tratta di circa 400-500 milioni di euro.
5: Dal Ministero dell'Economia dunque la certificazione che mancava delle nuove risorse dalla vertenza entrate, annualità precedenti, in particolare sull'IRPEF, regalano

0: La comunità di Milano Baforru, ma non rappresento lo Stato, perché se lo Stato mi tratta da cretino, io non rispetto lo Stato.
1: A Villanova Forru c'è una comunità energetica, è la prima comunità energetica registrata dal GSE in Sardegna dal marzo del 2023, quindi sono oltre 3 anni. Nessuno può dire che siamo contro la transizione ecologica, siamo certamente contro una transizione ecologica che non tiene conto in nessuna maniera dei bisogni della popolazione, degli interessi della popolazione e neanche chiede il parere alla popolazione. Una transizione ecologica fatta in questo modo non è giusta e quindi non è una transizione ecologica.
2: 12 sindaci, una sola voce, quella dell'Unione dei Comuni del Sud. Ci sia una domanda che a mesi dal ciclone Harry attende ancora una risposta. Dove sono i ristori? Perché il tempo passa, ma i danni restano, i territori continuano a fare i conti con le conseguenze del maltempo che a gennaio ha messo in ginocchio l'isola.
3: Nonostante siano passati parecchi mesi da quando i comuni hanno segnalato le proprie criticità, ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione circa l'effettiva erogazione dei contributi che sono indispensabili per la sistemazione sia della viabilità rurale che di quelle opere indispensabili per la mitigazione del rischio idrogeologico.
2: Con una lettera indirizzata alla Presidente Alessandra Todd e agli assessorati competenti alla Protezione Civile, i primi cittadini chiedono di conoscere quando saranno assegnati i finanziamenti destinati. Una risposta che denunciano continua a non arrivare.
4: Abbiamo deciso di fare questo documento come Unione dei Comuni, 12 Comuni dell'Unione, per sollecitare la Regione Sardegna e soprattutto la Protezione Civile di dare risposte sulla questione ciclone Harry.
5: Ad oggi si ha bisogno di interventi strutturali, di interventi importanti, quindi quello che si sollecita è che i fondi arrivino in fretta e che possano essere utilizzati per mitigare questo danno e mitigare questo rischio.
2: Nella giornata internazionale del Mar Mediterraneo, Greenpeace lancia l'allarme sullo stato di salute del Mare Nostrum e attraverso un'indagine realizzata in 4 aree SIC, i siti di importanza comunitaria della penisola, in Sardegna, Campania e Puglia, denuncia i danni provocati agli ecosistemi marini dalla pesca a strascico. Nella nostra isola è il SIC dall'isola dell'Asinara all'Argentiera ad essere stato preso in esame. Dai dati satellitari emerge un costante passaggio di pescherecci, soprattutto nel versante est, per lo più legate alla pesca a strascico, del tutto assente nella limitrofa area marina protetta e una delle attività più impattanti per gli ecosistemi marini.
6: Queste enormi reti vengono trascinate direttamente sui fondali e quindi qualsiasi specie che si trova nei primi centimetri del fondale finisce nelle reti.
2: Mancano monitoraggi costanti e una governance che garantisca una tutela effettiva.
6: E purtroppo ultimamente i fondi sono stati anche tagliati ai parchi nazionali e alle stesse aree marine protette. Però devo dire che la regione Sardegna ha dato anche un aiuto per monitorarlo, ma non solo, anche gestirlo.
2: Greenpeace lancia un appello al governo, garantire una protezione efficace del mare e fornire agli enti gestori i fondi e le risorse adeguate a tutelare tutte le aree protette.
7: La stagione 2026-2027 del Cagliari è iniziata. I rossoblù, a partire dal tecnico Fabio Pisacane, si sono ritrovati alla spicciolata al Crai Sport Center di Assiminello per un primo assaggio di ritiro. Per tutti i giocatori, 2 giorni di visite mediche e test prima di un altro break. Domenica sera, nuovo ritrovo nel centro sportivo con i primi allenamenti in programma lunedì, fino al test in famiglia del 19 e il 22 la partenza per il ritiro vero e proprio a Ponte di Legno. 31 convocati, assenti giustificati. Kingston, che raggiungerà la Sardegna venerdì, e Mina, che dopo l'eliminazione mondiale con la Colombia avrà almeno 2 settimane di vacanza. C'era Idrissi, ancora in fase di recupero dopo la rottura del crociato, ma che non ha voluto mancare nel giorno del ritrovo. Assenti, stavolta per questioni di mercato, Luvumbo e Gaetano, con l'angolano ormai prossimo alla cessione al Mallorca, e il centrocampista volato a Bergamo dove è atteso per visite mediche e firma. Al Cagliari 15 milioni, bonus compresi. Il filo diretto con l'Atalanta prosegue con interesse per Maldini Junior, che arriverebbe in prestito con diritto di riscatto, e il centrocampista Levac, che però Sarri vuole valutare in ritiro. E ad Assiminello c'è anche il Gallo Belotti, sbarcato in serata a Elmas e che filmerà per un altro anno con il Cagliari.
8: Ma sicuro sono contento perché l'anno scorso sono stato bene e quindi sono contento.
9: Diciamo che la determinazione è sempre la stessa.

0: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di Via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
3: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
4: È stupendo.
3: Cagliari, via Mercalli 23.
4: È stupendo. Sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro, 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
3: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli, su Radiolina.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vi sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda al futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio ovicaprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luca.

0: in via Carlo Felice 63, 070 657 000. Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
1: Ogni mattina a Radiolina, la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rail EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
5: Vieni a scoprirla da Autovan. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
6: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
7: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 7:59.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO e il presidente americano Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot, ma Mosca condanna. Intanto tornano le bombe a Hormuz. Il cessate il fuoco è finito, dice Trump. Reagiremo, replica Teheran. Borse in rosso, volano gas e petrolio.
6: A distanza di due settimane dal sisma che ha sconvolto il Venezuela, continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime. I morti a seguito del sisma sono saliti a 3.811, mentre il numero dei contusi è rimasto fermo a 16.740 persone. Il dato aggiornato sui deceduti è stato reso noto dall'agenzia di stampa spagnola EFE. La presidente ad interim

0: La procura aveva chiesto 22 anni di carcere.
1: La procura di Milano ha aperto un'inchiesta sull'incendio divampato in un centro di smistamento della Bartolini nel quartiere di Bovisa a Milano. Le autorità sanitarie raccomandano in via precauzionale anche per oggi di non stazionare vicino al deposito, tenere le finestre chiuse e in generale a non consumare frutta e verdura raccolta nelle vicinanze.
0: Foto di gruppo del campo largo in piazza Napoli, Schlein, Conte, Fratoianni e Bonelli nella prima delle due manifestazioni unitarie di luglio. Non faremo più alle destre il favore di dividerci, dice la segretaria del PD. Intanto Fratelli d'Italia prepara un emendamento che introduce le preferenze nella proposta per la nuova legge elettorale. L'annuncio arriva dal presidente del Senato La Russa, tecnici al lavoro a Via della Scrofa per mettere nero su bianco. Tensione alla Camera dopo il via libera all'iter rapido per la stretta sulla cittadinanza. Opposizioni all'attacco mentre Vannacciani chiedono anche un decreto sulla remigrazione.
1: Si chiude il giallo sull'eredità di Valentino Garavani, lo stilista scomparso lo scorso 19 gennaio a 93 anni. Secondo la ricostruzione del Corriere della Sera, l'unica erede è una fondazione con sede a Vaduz in Liechtenstein, la Valentino Garavani Giancarlo Giammetti Foundation. A lei sono stati intestati beni per centinaia di milioni di euro, tra cui uno yacht di 46 metri, ville, opere d'arte, un castello in Francia e conti correnti esteri. Valentino era scomparso senza eredi legittimi.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Un saluto a tutti da Valentina Caruso dalla redazione. Vasto incendio ieri nelle campagne di Selargius, dove le fiamme hanno distrutto circa 100 ettari e sfiorato abitazioni e aziende agricole. Per domare il rogo sono intervenuti 5 elicotteri, un Canadair e numerose squadre a terra. Alcuni residenti sono stati allontanati per precauzione e poi hanno potuto fare il rientro. Il sindaco parla di un danno ambientale pesantissimo. Grave incidente sulla provinciale 124 nel territorio di Giave. 3 auto si sono scontrate vicino alla circonvallazione del paese e 2 donne di 35 e 45 anni sono state trasportate in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Sul posto sono arrivati e di soccorso ambulanze e carabinieri. I rilievi dovranno chiarire le cause e responsabilità dello schianto. Politica. La manovrina regionale da 750 milioni resta al centro dello scontro politico. In Commissione Bilancio prosegue l'esame del provvedimento, ma i tempi si allungano e il centrodestra accusa la maggioranza di ritardi. Tra i nodi aperti ci sono anche gli aiuti alle imprese per il caro carburante, con oltre 30 milioni ancora da distribuire, secondo criteri da definire. Ancora problemi sulla linea ferroviaria Macomer-Cagliari. In meno di 2 settimane sono state cancellate 10 corse con pesanti ricadute per pendolari, studenti e lavoratori. La regione sostiene che le criticità siano state superate e annuncia il ritorno alla normalità del servizio. Resta però la protesta degli utenti che chiedono collegamenti più affidabili e informazioni tempestive. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il Cagliari apre la nuova stagione con raduno da Seminello per il gruppo guidato da Fabio Pisacane. 31 i convocati in attesa del ritiro di Ponte di Legno dal 22 luglio. Il mercato resta protagonista, con Gaetano sempre più vicino all'Atalanta, mentre ieri è tornato a Cagliari Andrea Belotti, accolto da numerosi tifosi rossoblu in aeroporto. Si attende solo l'ufficialità. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
4: Accendi il Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.

0: garanzia. Info su suzuki.it.
1: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
2: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, giovedì 9 luglio, le 8 e 8 minuti, una buona giornata, una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Iniziamo questa prima parte di mattinata insieme con la rassegna stampa, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, iniziando dai quotidiani regionali e dall'Unione Sarda in edicola oggi, che apre così come fanno anche i quotidiani nazionali con la politica e le cronache internazionali. Iran, nuove fiammate di guerra, gli ultimi raid degli Stati Uniti nella notte, la replica, chiuderemo lo stretto di Hormuz, il prezzo del carburante schizza verso l'alto, Ucraina sia i Patriot sostegno della NATO. All'interno dell'Unione Sarda due le pagine dedicate sul conflitto e sui raid in Iran con Trump e anche sull'incontro e sul vertice sulla NATO. Trump ricuce con la NATO, Meloni non mi pento, ancora attacchi a Roma e Madrid e poi la distensione, la Premier, l'investimento per la difesa si farà in Italia e tornano appunto i raid in Iran con la minaccia, chiuderemo Hormuz e gli ultimi attacchi USA ordinati nella notte e Teheran abbatte un drone americano. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda anche l'emergenza incendi, inferno alle porte di Cagliari, 100 ettari in fumo, traffico in tilt nella difficilissima giornata di ieri. A pagina 5, oltre alle immagini, alle foto, anche il QR code per poter vedere le davvero drammatiche immagini della giornata di ieri con l'inferno di fuoco alle porte di Cagliari. Devastante rogo tra Selargius e Monserrato, famiglie evacuate. La 387 chiusa per ore, in cenere 100 ettari, traffico in tilt attorno al capoluogo, mobilità di 5 elicotteri, un Canadair, fiamme, paura poi anche a Carbonia con anche le previsioni, l'isola nel morso del caldo torrido, temperature in aumento nel Campidano e all'interno. E poi vi segnalo anche all'interno dell'Unione Unione Plus che ci sarà domani in omaggio con l'Unione Sarda, si parlerà di Cina, il futuro è già arrivato e la Colf è un robot umanoide, questo è altro nell'Unione Plus che ci sarà in edicola domani in omaggio con l'Unione Sarda. E sempre dalla prima una fotonotizia di una storia, la storia dell'ex Miss Sardegna Bianca Fusco, Cagliari aggredita da una nutria, capitato nella zona del padiglione Nervi a Susicqua Cagliari, nella passeggiata all'interno del parco. Il racconto: io e il mio cane aggredita a una nutria, passeggiavamo sul lungomare, il roditore l'ha nascosto tra i cespugli, ho quasi perso una mano, ancora conseguenze gravi per Bianca Fusco, ex Miss Sardegna, escoriazioni in tutto il corpo e tendine, nervi lacerati, un altro intervento in vista, davvero una bruttissima avventura, se così la possiamo definire, quella vissuta, e anche l'allarme per quelli che sono degli animali che potrebbero insomma creare grossi problemi, visto l'aggressività che hanno mostrato nei confronti di, in questo caso, di Bianca Fusco. Sempre dalla prima pagina abbiamo chiaramente anche lo sport, che vedremo però nella terza parte di questa rassegna stampa, e poi il Ciampitta 2026, colori del mondo, da domani accenderanno quarto all'interno dell'Unione Estate, e poi il premio letterario Strega, Bianca Pizzorno terza con la Sonnambula. Questa è la prima pagina dell'Unione Sarda in edicola oggi, mentre per la Nuova Sardegna la prima pagina è dedicata ai temi del PPR, ritocchiamo il PPR, aiutiamo le zone interne, l'assessore, i tre cardini, clima, spopolamento e rinnovabili. Poi anche la cronaca, con paura in mare, yacht in fiamme davanti a Tavolara, salvi i tre passeggeri. E poi la storia, il parto è avvenuto a pochi istanti prima del decollo da Trinità ad Agultu, la rissa nasce sull'elisoccorso. Ora c'è la musica, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, Sorry scusa lo siento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
3: Pan. Dite avanti che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
4: Oh, Tana! Orani, Orune, Ortueni! Arrizzo!
3: Bau, Ladu!
4: Alba Giarra!
5: Semestene!
3: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
4: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
3: A ridere!
5: Piangere!
4: Allettare!
3: Urlare!
5: Cantare!
4: Recitare!
3: Con... i Barbari Cinericoli!
6: www.barbaricinericoli.it
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, sono le 8:19 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera. Ovviamente l'apertura è dedicata al vertice NATO e al conflitto Stati Uniti d'America-Iran, Trump ride sull'Iran e armi a Kiev, il leader la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA, Meloni dopo le tensioni non mi pento. Il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina. Ruti, il vertice è nato un successo, vola il petrolio giù le borse. Sono diverse le pagine all'interno del Corriere della Sera dedicate a questa tematica, con Trump sia Zelensky sui Patriot NATO unita attorno all'Ucraina. E poi degli approfondimenti legati proprio alla figura del Presidente degli Stati Uniti d'America, la lista degli alleati cattivi e la tensione al massimo, poi l'autocelebrazione, ora tutti mi amano. In prima pagina vi segnalo anche la vignetta di Gianni.

suo. Questi i temi richiamati in prima pagina dalla Repubblica e dal Corriere della Sera, molto molto simili. Libero invece apre con il caso Ranucci: coraggio Rai, ferma Ranucci, la vitola, la bomba, non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre per andare in onda, Corsini deve spiegare, poi Viale Mazzini si spaventa e frena. Chiaramente c'è il richiamo anche sul il conflitto mondiale, tregua finita in Iran e le borse vanno giù, Giorgia su Trump, nulla di cui pentirmi, e il richiamo poi anche per l'arresto di Mario Adinolfi, primarie PD reality arresto, la vita assurda di Mario Adinolfi. Il Giornale più o meno stessa impostazione, con il giallo Ranucci e il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, e chiaramente c'è anche il vertice NATO con Trump che attacca poi l'amore, Meloni fredda su tre dossier, stesso impostazione anche sulla Verità, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il premier, e poi il vertice NATO con paghiamo Zelensky per far saltare i gasdotti, anche la Meloni sempre e Trump su il Fatto Quotidiano in prima pagina, con un taglio un po' più un po' diverso anche sulla questione riarmo e le armi appunto prodotte anche in Italia. Ora c'è la musica, I Can't Wait, Bob Sinclair.

Bentrovati, caffè corretto, le 8:26 minuti di giovedì 9 luglio, proseguiamo con la rassegna stampa, riapriamo l'Unione Sarda per le notizie sportive perché insomma ieri c'è stata la giornata del preraduno, il ritorno ad Seminello della squadra rossoblù. Bentornato Cagliari, dove eravamo rimasti? Questo è il titolo di apertura della pagina sportiva dell'Unione Sarda, firma di Fabiano Gaggini, che sentiremo poi anche durante la puntata proprio per approfondire alcune tematiche di questa prima giornata di preraduno del Cagliari, il discorso di Pisacane alla squadra, c'è anche Belotti e rilancia la sfida, non vedo l'ora di giocare, una cena per riabbracciarsi ad Seminello, la prima volta di Akarakiri e Romano e la sorpresa di Idrissi. E poi appunto a proposito di Belotti, l'altra apertura è dedicata proprio al Gallo, il Gallo canta ancora, Gaetano all'Atalanta, idea Voivoda, se Favasuli dovesse sfumare restano nel mirino Ebischer e Winsk, l'ex Granata, il Gallo Benotti appunto ha firmato il rinnovo per un

0: il fantasista napoletano, ceduto alla Dea per 14 milioni. Appunto, come abbiamo detto, sentiremo poi il collega Fabiano Gaggini per avere maggiori approfondimenti su questa prima del Cagliari di questa nuova stagione, anche per le ultime eventuali di mercato. Ovviamente c'è anche il mondiale con i quarti di finale stasera alle 22 tra la Francia e il Marocco, quarto di lusso, semifinale in palio alle 22 tra due delle migliori realtà. Tante le stelle in campo, Mbappé contro Hakimi, dubbio sei Bari e allerta scontri. E poi chiaramente proseguono ancora le polemiche sulla gara tra Argentina ed Egitto. In Egitto il Egitto sull'arbitro, Argentina aiutata, c'è stato anche un esposto alla FIFA. Sempre dall'Unione Sarda, dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, anche il tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini out a Wimbledon, ci resta Sinner, domani per Jannik la semifinale con Djokovic e Zverev trova il franco-britannico Zeri che ha eliminato appunto Cobolli. Chiaramente poi sempre sull'Unione Sarda anche ciclismo, pallamano, vela, ippica e poi anche sull'hockey su Prato con una bella storia di Marina che ha 43 anni, leggenda dell'Amsicora, dice basta, intervistata da Marco Caponi, avrei voluto conoscere Gigi Riva, queste le sue parole. Poi anche il football americano con la nuova sfida 11 per i Crusaders campioni, la squadra di Cagliari passerà nella seconda divisione. Questa era l'Unione Sarda con le tematiche sportive, la Gazzetta dello Sport, visto che non possiamo ammirare l'Italia ai mondiali, celebra un ricordo, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, rifateci sognare, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi con la foto di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo, sono appunto ricordi che iniziano ad essere davvero molto molto datati. Poi ovviamente il richiamo della giornata odierna dei mondiali, via i quarti Francia-Marocco, Mbappé senza limiti, tra la semifinale il trono del gol, c'è di mezzo Hakimi, la presentazione della prima gara odierna, della prima gara dei quarti di finale oggi, appunto Francia-Marocco, poi seguiranno domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e poi domenica Argentina-Svizzera. Il Corriere che richiama chiaramente il mondiale con la trappola Marocco per la Francia, Olise è diffidato e poi anche invece un richiamo in prima pagina sul Milan, sul futuro del Milan con Amorim, cominciamo bene, e poi anche il Cagliari in prima pagina con l'assalto all'esterno del Como, scatto Cagliari per Voivoda, Pisacane vuole il terzino kosovaro, raduno della squadra ad Assemini, presente anche Belotti, Luvumbo invece va via. Noi ci fermiamo, restate su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8 e 30 minuti.
2: Una casa non nasce per caso, nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari!
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
10: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
11: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
12: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
13: Vieni a scoprirla da Auto.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, le 8:37 minuti di giovedì 9 luglio e abbiamo appunto la nostra prima ospite che ringrazio per essere qui con noi in collegamento, Claudia Sarrizzu, giornalista e scrittrice. Ciao Claudia, buongiorno.
1: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo, annunciando la nostra chiacchierata sul tuo lavoro, il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, responsabilità delle leader donne e machismo femminile, ecco, vorrei aprire questa nostra chiacchierata con quello che tu hai messo all'inizio del tuo lavoro. Essere femminista significa sapere che non è colpa tua, ma è tua la responsabilità di cambiare le cose, firmato Michela Murgia. Due frasi separate da una virgola che riassumono forse molto di quello che poi è scritto poi nelle 166 pagine del tuo lavoro.
1: Assolutamente sì, in questo libro c'è solo una citazione, ho scelto questa perché è proprio la definizione in effetti di quello che i lettrici, le lettrici insomma avrebbero trovato insomma leggendo il libro, e cioè cercare di fare una cosa sicuramente inedita, cioè parlare di patriarcato e non solo di violenza sulle donne, che sono cose diverse, perché parliamo di un modello di potere, di analizzarlo da tanti punti di vista, anche da quello geopolitico, e soprattutto però, visto che abbiamo tantissime donne a livello internazionale, ma anche nazionale, se ci pensiamo, ormai importanti, che hanno, come si dice, rotto il tetto di cristallo, ricordarci a tutte noi che abbiamo una responsabilità, che non significa né una colpa, quindi non è una questione che quello che ci capita, come dice Michela Murgia, è colpa nostra, ma è responsabilità nostra cambiare le cose, e quindi la responsabilità, ovviamente le prime che devono averla e devono metterla in pratica sono quelle che hanno poi il potere.
0: Ecco, il patriarcato l'hai già accennato tu, non è più quello domestico il tuo punto di vista, cioè esiste ovviamente anche quello, ma il tuo punto di vista si allarga proprio per cercare di cambiare anche rotta e forse il punto di partenza anche per cambiare e cercare di sconfiggere, se posso usare questa espressione, questa parola, questo termine,

0: patriarcato.
1: Sì, in un contesto diciamo internazionale in cui ci si rende conto, forse soprattutto per la nostra generazione, mai la politica estera era stata così importante, nel senso così tanto in grado di condizionare le vite di noi cittadini, insomma di noi semplici cittadini e cittadine, e quindi mi sono resa conto che qui, che probabilmente anche dietro conflitti sempre più violenti, sia da un punto di vista ovviamente bellico, ma anche da un punto di vista, pensiamo, lessicale, pensiamo a come viene usato il modo di esprimersi della politica anche trumpiana nei confronti delle donne e non solo dei popoli che vengono considerati più deboli, in un tempo di genocidio come quello che c'è a Gaza, mi sono chiesta, attraverso anche poi il contributo di esperte, se dietro tutta questa violenza quanto patriarcato ci fosse, cioè questo modello di potere, che è poi un modello di potere verticistico, nel senso che stiamo parlando di non un modello che è collaborativo, che è circolare, ma è a tutti gli effetti triangolare, cioè qualcuno che si impone sugli altri, c'entri molto anche con la causa della violenza, però da un punto di vista, come dicevi tu, insomma, ampio, non solo quello domestico, ma anche quello proprio di un paese sull'altro, di un popolo sull'altro. E quindi è una riflessione, insomma, sicuramente diversa dalle solite. È che io dico sempre, in questo libro non troverete delle, ovviamente, né soluzioni né risposte, diciamo, come si può dire, nette, come se fosse una formula matematica, ma è un modo per farsi anzi altre domande, avere dei dubbi e cercare, insomma, di fare un ragionamento più ampio, perché forse sconfiggendo il patriarcato si potrebbe sconfiggere anche la violenza, come dicevo, proprio tra popoli, e quindi la guerra.
0: Claudia, chiaramente non basterebbero forse giorni per raccontare tutto, speriamo di aver dato un po' di curiosità e anche la voglia di approfondire questo tema delicatissimo. Grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo, insomma, per il tuo lavoro che potranno trovare.
1: Grazie a te, grazie a tutti voi.
0: Che potranno trovare ovviamente in libri, ricordiamo, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale. Grazie ancora a Claudia Sarrizzo.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Per la prima volta in Sardegna, al Fast Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
4: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
0: Radiolina Meteo.
7: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, sono le 8:49 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con Caffè Corretto e con la nuova ospite che ringrazio, in collegamento Anna Puddu, assessora alla salute del Comune di Cagliari, in particolare con la delega alle politiche di gestione e manutenzione del patrimonio ERP. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, il tema è come al solito delicato quando si parla di edilizia residenziale pubblica, le novità però ci sono, non mancano, le avete annunciate in una recente conferenza stampa, siete riusciti insomma come amministrazione comunale e anche con Area, in collaborazione anche con Area, l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Regionale, recuperare tra virgolette un centinaio di alloggi, insomma siete riusciti a trovarli tra appartamenti, abitazioni che erano momentaneamente vuote, alcune che erano murate per evitare occupazioni abusive, eccetera, eccetera, insomma una boccata d'ossigeno in arrivo per tante persone che sono in attesa di avere un alloggio.
2: Sì, l'obiettivo è stato quello di rimettere a mano un settore che è abbandonato da circa un ventennio, nel senso che appunto tantissimi cittadini ci segnalavano appunto situazioni di case, alloggi murati da oltre 5 anni e con la necessità anche di interventi che non erano mai stati eseguiti. Quindi l'amministrazione ha avviato un monitoraggio che è stato finalizzato sicuramente anche a mappare il fenomeno delle occupazioni abusive e non sanabili, al fine proprio di anche scoprire appunto diversi alloggi murati dando degli indirizzi precisi, perché riteniamo fondamentale che le graduatorie appunto non debbano essere esclusivamente un esercizio amministrativo, ma bisogna costruire politiche che stiano alla base appunto del diritto alla casa come un diritto esigibile.
1: Sono alla fine più o meno un centinaio di alloggi che dovreste riuscire, una volta rimessi a posto in maniera rapida, perché la novità è questa, cercare di velocizzare il recupero di queste abitazioni.

0: via Donizetti, ma anche via Monsignor Piovella, che ha la stessa finalità con la realizzazione di 40 alloggi a canone agevolato.
1: Con l'assessora Anna Pudu, parleremo poi anche del fenomeno proprio dell'occupazione, abusiva, per capire anche che dietro uno sgombero a volte c'è davvero un grande impegno e anche molte difficoltà. Non è così semplice appunto effettuare uno sgombero. Lo faremo dopo la pausa musicale. Abbiamo Summer Funk con Francesco Gabbani.

0: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, Caffè Corretto, sono le 8:57 minuti, in collegamento con noi Anna Puddu, assessora alla salute del Comune di Cagliari. Stiamo affrontando un tema delicato, quale l'edilizia residenziale pubblica, le occupazioni e anche, come ha sottolineato lo stesso sindaco Massimo Zedda, il fatto che oggi anche tante persone tra virgolette insospettabili, che sino a qualche anno fa non sarebbero mai dovuti rivolgere ai servizi sociali, invece lo stanno facendo anche proprio per un'emergenza abitativa. Il fenomeno è davvero molto molto complesso.
1: Sì, è una situazione appunto drammatica che di fatto appunto inevitabilmente porta l'amministrazione a riflettere sulla necessità creare nuovi alloggi, anche riconvertendo tanti spazi che abbiamo appunto chiusi anche ad uso abitativo, nel senso che inevitabilmente le persone che accedono alle graduatorie non sono più soltanto persone appunto che hanno delle condizioni di indigenza, ma molto spesso sono anche persone che un tempo erano lontanissime dall'accesso all'edilizia popolare, quindi anche tante famiglie che hanno effettiva difficoltà a trovare appunto un alloggio con un canone accessibile nel mercato della locazione cittadina.
0: Ecco, dietro un'occupazione abusiva ci sono quasi sempre storie difficili, a volte certamente non mancano anche chi prova ad approfittarsene, però dietro poi alla fine uno sgombero, lo stavamo accennando prima, c'è davvero un lavoro e un percorso complicato, si mettono insieme davvero tante istituzioni, non è così semplice. Il cittadino dice vabbè, un edificio occupato, un

0: scuola, l'ex casa del custode recentemente è stata al centro proprio qui di una scuola, è stata al centro di uno sgombero. Non è che si va lì, si prende, si entra, si prendono le persone, si mandano fuori, insomma non funziona così, molti non lo sanno, immagino che sia un passaggio semplice e rapido, quando invece dietro c'è davvero una macchina complessa anche da mettere in moto, proprio perché bisogna affrontare diverse situazioni, la presenza di persone eventualmente con disabilità, di minorenni, insomma il percorso che porta poi anche al recupero di un edificio pubblico occupato non è certamente semplice.
1: No, l'amministrazione sta facendo questo lavoro con la prefettura, come dicevo all'inizio è un lavoro che diciamo non è mai stato fatto, nel senso che non avevamo minimamente contezza di quale fosse lo stato del nostro patrimonio, e quindi è stato fatto questo lavoro appunto di monitoraggio con l'obiettivo di declinare appunto delle azioni che inevitabilmente diano una risposta a questo bisogno e che quindi in parte costituiscano un deterrente rispetto all'occupazione abusiva di persone che molto spesso per stato di necessità rispetto a politiche pubbliche assenti si trovano appunto costretti spesso anche per dare una sistemazione ai propri figli. Ci sono anche tantissime altre situazioni che non fanno riferimento ad uno stato appunto di necessità, come le dice appunto, di persone appunto che se ne approfittano, ma l'amministrazione appunto ha come obiettivo quello di riavviare il protocollo operativo appunto sugli sfratti, nello stesso tempo tenendo in considerazione che essendo anche facendo parte dell'assessorato alla salute con l'assessorato alla casa di appunto cercare delle soluzioni appunto percorribili per tutti i soggetti che sono in condizione appunto di vulnerabilità e che verranno appunto anche sfrattati se non ne hanno appunto diritto attraverso delle situazioni appunto in emergenza. Però era necessario riniziare appunto a mettere mano e anche a dare fiducia ai tanti cittadini che con calma e pazienza hanno aspettato tanti anni affinché comunque la graduatoria potesse inevitabilmente essere appunto un mezzo che garantisca appunto quel diritto.
0: Grazie ad Anna Pudu, assessora alla salute del Comune di Cagliari, al lavoro che fate come assessorato e ai dipendenti dell'assessorato ai servizi sociali, spesso al centro anche di accuse del tutto ingiuste, perché l'argomento e la tematica, il settore è davvero molto molto delicato. Quindi grazie ad Anna Pudu e a tutti quelli che lavorano in questo delicatissimo settore.
1: Grazie a tutti voi.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 9:01.
3: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
4: Ma

0: mancanza di lealtà non sono più gratuite. Lo stretto di Hormuz si apre solo con gli accordi iraniani, ha scritto su X Mohammad Bagher Ghalibaf, capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti. In risposta agli attacchi americani, Teheran ha colpito le basi militari americane in Kuwait e in Bahrain.
1: Nella notte l'esercito ucraino ha portato avanti nuovi attacchi contro le infrastrutture petrolifere russe, prendendo di mira depositi di petrolio in diverse regioni. Foto e video sui social media mostrano fiamme e fumo nero che si alzano da un deposito di proprietà della Lukoil nel territorio di Stavropol. Sono stati avvistati anche droni in volo. Il governatore regionale Vladimir Valdimirov ha confermato l'attacco a un impianto industriale non specificato.
0: La procura di Lecce vuole vederci chiaro sul decesso della 59enne Stefania Verardi, morta il 7 luglio 2026 nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi del capoluogo salentino, dove era ricoverata in seguito ad un arresto cardiaco avvenuto durante un intervento di rimozione di una protesi al seno. Un'operazione eseguita il 2 luglio in un ambulatorio privato specializzato in chirurgia plastica situato nel comune di Scorrano. La procura del capoluogo salentino ha iscritto nel registro degli indagati 3 membri del personale sanitario della clinica.
1: Si apre oggi a Milano il processo che vede imputati l'ex senatore di Forza Italia Marcello Dell'Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei milioni di euro che tra il 2014 e il 2024 sono transitati sui loro conti e non sono stati dichiarati. Una parte di queste somme, da quanto emerso, sarebbe riconducibile a doni che l'ex manager di Publitalia ha ricevuto da Silvio Berlusconi. In un primo momento la cifra era stata quantificata in 42 milioni di euro, mentre dopo verifiche e prescrizioni è scesa a 10 milioni 840 mila euro.
0: Chi si sposta con l'alta velocità nelle prossime ore potrebbe andare incontro a qualche disagio. Tra oggi e le prime ore di domani, 10 luglio, andrà in scena lo sciopero nazionale del personale operativo degli equipaggi di Italo indetto dalla WIL o degli equipaggi di Italo indetto dalla WIL Trasporti. L'agitazione è iniziata alle 3 di questa notte e terminerà alle 2 di notte di domani, venerdì 10 luglio, per una durata complessiva di 23 ore. La WIL Trasporti chiede a Italo il rispetto delle normative contrattuali e migliori e adeguate condizioni di lavoro.
1: È Michele Mari, il vincitore dell'80ª edizione del Premio Strega. L'autore del libro I Convitati di Pietra, pubblicato da Einaudi, ha confermato i pronostici della vigilia che lo davano come il candidato favorito per il gradino più alto del podio, incassando 190 voti. La serata finale si è tenuta per la prima volta in Piazza del Campidoglio a Roma.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Proseguono gli accertamenti sulla morte del bambino norvegese di 9 anni deceduto in un resort di Santa Teresa di Gallura. La procura di Tempio ha aperto un fascicolo e disposto l'autopsia, attesa a Sassari. Gli inquirenti hanno ascoltato nuovamente la dottoressa che lo aveva visitato. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo avrebbe accusato malesseri già dalla partenza da Oslo. Ancora cronaca, momenti di paura davanti a Tavolara, nello specchio d'acqua tra Capo Ceraso e l'isola. Un'imbarcazione è stata avvolta dalle fiamme con una colonna di fumo nero visibile anche da lontano. Le 3 persone a bordo sono state messe in salvo senza conseguenze. Sul posto sono intervenuti i mezzi della direzione marittima di Olbia per soccorso e messa in sicurezza. Resta critica la situazione del pronto soccorso di Oristano. I sindacati denunciano un servizio allo stremo, soprattutto per la carenza di personale e per l'aumento degli accessi nel periodo estivo. La ASL replica richiamando le misure già attivate per garantire i turni e mantenere operativo il presidio. Il nodo resta la tenuta della rete dell'emergenza nell'isola. E da domani sarà aperto al traffico un nuovo tratto della statale 195 bis nel territorio di Capoterra. L'apertura sarà provvisoria perché alcuni lavori devono ancora essere completati e resteranno in vigore limiti di velocità e divieti di sorpasso. Il collegamento punta ad alleggerire una delle direttrici più trafficate verso il litorale, soprattutto nei mesi estivi. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Un nuovo spiraglio per il futuro stadio di Cagliari. Giovanni Malagò, durante l'audizione in Commissione Cultura alla Camera, ha indicato la possibilità che impianti come quello del capoluogo sardo possano rientrare in un percorso collegato agli europei femminili di calcio, una prospettiva diversa rispetto a Euro 2032, ma comunque importante per

0: tenere Cagliari dentro il dossier dei grandi eventi internazionali. È tutto, un saluto a Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
5: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzo. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
6: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
10: Caffè Corretto.
11: Di nuovo in diretta, Caffè Corretto di giovedì 9 luglio, sono le 9:10 minuti in questo istante. Ancora un saluto da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia e saluto anche il collega Fabiano Gaggini che è in collegamento con noi. Ciao Fabiano, buongiorno.
12: Ciao Matteo, ciao a tutti.
11: C'è il ritorno della voce, Fabiano, se non so se hai qualcosa acceso, quindi lo dobbiamo cercare, altrimenti è un po' fastidioso. Allora, abbiamo già detto durante la rassegna stampa sportiva che ieri c'è stato il giorno del pre-raduno, il Cagliari che ha ripreso. Dove eravamo rimasti? Questo è il tuo interrogativo. Insomma, hai trovato già una risposta in questa prima fase? Fabiano? Forse l'abbiamo perso adesso.
12: Manuel, eccomi qua.
11: Eccoci. Allora, ho chiesto insomma la domanda che hai posto, dove eravamo rimasti, bentornato Cagliari, dove eravamo rimasti sull'Unione Sarda di oggi. C'è già una risposta, l'arrivo prima di tutto del Gallo Belotti è stata un po' la notizia di ieri.
12: Sì, praticamente esce uno e entra l'altro. È uscito Gaetano, che inizialmente sarebbe dovuto presentarsi ad Assemini, invece oggi è atteso a Villa Stua per le visite mediche per l'Atalanta. Invece è arrivato Belotti, che ha fatto le visite mediche ieri mattina, ha preso il primo volo utile per tornare in Sardegna e si è presentato per l'ora di cena ad Assemini tra gli applausi dei compagni per iniziare questa nuova sfida. Ricordiamolo che ha firmato per un altro anno di contratto, un altro anno, e quindi ci riprova, sperando sia più fortunato, visto che l'anno scorso, dopo quella splendida doppietta a Lecce, si era rotto il crociato.
11: Com'era l'ambiente, lo spirito, insomma, quando si riparte c'è sempre un po' di l'entusiasmo della nuova stagione al via, oltre un po' chiaramente anche la delusione delle ferie finite?
12: Sì, ma ne hanno fatte tante, un mese e mezzo di ferie di fila vanno fatte, ci vuole
11: ad averle.
12: Bisogna anche ingegnarsi, no? per sfruttarle al massimo. Diciamo che è chiaro che c'è ancora adesso, più che altro si inizia, tu sai bene da ex calciatore cosa significa anche la parte dura di adesso, no? La parte fisica, perché c'è la preparazione atletica, quindi magari c'è un po' di attenzione su quello, perché adesso bisogna mettere la benzina nelle gambe per una stagione abbastanza importante. C'è chiaramente un po' di certezza su quella che sarà la squadra, l'abbiamo detto anche ieri, la squadra è ancora da completare a maggior ragione dopo l'addio di Gaetano, però dai, c'era molti sorrisi, anche si è vista un po' anche dalle immagini del Cagliari, dalle stesse immagini che abbiamo pubblicato anche noi sull'Unione Sarda, e quindi diciamo che c'è abbastanza ottimismo.
11: Ecco, è spuntato anche un nuovo nome, cioè ne sentiremo davvero tantissimi, anche Idea Voivoda, se Favasuli dovesse sfumare, questa è un po' una news del calciomercato, ma ripeto, probabilmente ne sentiremo davvero tante nelle prossime giornate, le prossime settimane.
12: Sì, ne sentiremo tantissime. Favasuli comunque resta una pista abbastanza praticabile, sarebbe secondo me il grande colpo dell'estate, perché è un talento sul quale puntano in tanti non a caso, però adesso ha cambiato procuratore, un procuratore che ha fatto diversi affari negli ultimi anni col Cagliari, Giuffredi, tra Gaetano, lo stesso Gaetano, Esposito, Foruscio. Insomma, qualche spiraglio secondo me, cioè, tra l'altro pare che lui vorrebbe venire a Cagliari perché sa che potrebbe avere il posto fisso, potrebbe giocare titolare, sa bene che Cagliari ormai punta sui giovani, quindi magari questo è uno spiraglio. L'altro è più un giocatore di esperienza che ha fatto tanti anni al Torino, quindi lo conosciamo molto bene, comunque è riuscito a ritagliarsi anche un suo spazio al Como, nonostante il Como sia quello che è, quindi vediamo come si evolverà la situazione nei prossimi giorni.
11: E poi insomma Luvumbo, addio, ciao. Senza
12: ciao,
11: rimpianti.
12: Ciao zitto. Non lo so, io un po' di rimpianti ce li ho, Matteo, lo sai, perché io non stravedo per Luvumbo. Secondo me negli ultimi anni era diventato anche un po' indisponente nel suo modo di giocare, però intanto mi ricordo Parma, Cagliari-Parma.
11: Eh sì.
12: Secondo me il Cagliari non sarebbe in Serie A, non sarebbe salito in Serie A quell'anno se non ci fosse stato Luvumbo in quel secondo tempo con quella doppietta col sinistro, tra l'altro.
11: Sì.
12: Ma poi secondo me giocatori con quella tipologia ce ne sono pochi, il Cagliari ne ha avuti pochi e purtroppo la testa conta quanto il talento, se non di più, e probabilmente a lui è mancato questo step mentale per fare il grande salto. Torna al Mallorca nella Serie B spagnola, forse è quella la sua dimensione.
11: Vedremo. Grazie a Fabiano Gaggini per essere stato in nostra compagnia stamattina.
12: Grazie.
11: Buona giornata. Ora c'è Tu cosa fai questa sera, Noemi.

0: più.
1: Radiolina Caffè Corretto.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
3: Nuovamente in diretta alle 9.21 minuti di giovedì 9 luglio, caffè corretto. Tra poco tutte le news sul sito unionesarda.it e anche quelle in arrivo. Era preannunciato il direttore Emanuele Dessì, ma ho visto già in lontananza il collega Enrico Fresu, quindi sarà lui a darci tutte le anticipazioni. Subito dopo la musica c'è Antidroga, Emma.

0: Nuovamente in diretta a questo finale di Caffè Corretto con Matteo Vercelli e Manuel Cozzolino in regia, giovedì 9 luglio alle 9:25 minuti in questo istante. E ora parliamo di unionesarda.it, di tutte le novità sul sito dell'Unione. Lo facciamo in compagnia di Enrico Fresu, il collega, che ci dice già quello che c'è in home, nelle notizie principali di unionesarda.it, e anche quello che è in cottura.
1: Ti dico quello che c'è adesso in apertura, è una notizia, diciamo, il fatto è sotto gli occhi e sulla pelle di tutti i sardi, nel senso che in Sardegna sta facendo caldo, ma annunciamo, o meglio lo annuncia il meteorologo del meteo.it, Lorenzo Tedici, che andrà a peggiorare la situazione, perché sono previste temperature fino a 45 gradi e si parla di afa asfissiante. Questo pezzo l'ha titolato un collega della redazione, ma non è che voglia fare lui terrorismo mediatico, perché sono proprio termini che utilizza il meteorologo, che tiene a sottolineare proprio questo concetto, e su questo voglio un po' porre l'attenzione. Lui parla di un'afa opprimente a tratti asfissiante che caratterizzerà il clima fra lunedì e mercoledì in Sardegna, e scrive e ci spiega che si tratta di termini scientifici ufficiali utilizzati in meteorologia medica per indicare condizioni di estremo pericolo per il corpo umano. E questo è giusto per anticipare le eventuali polemiche di coloro che fanno riferimento alle cartine che spesso pubblichiamo quando la Sardegna è rossa, tendente rosso scuro verso il nero, e ci dicono ecco sono le stesse temperature di 30 anni fa ma cambiano solamente i colori. No, il punto è che ormai è diventata la normalità i 35 gradi, cosa che prima non era la normalità. La temperatura media è salita rispetto alle medie degli ultimi 30 anni, si chiama riscaldamento globale e ci dobbiamo fare i conti, e la settimana prossima staremo un po' a boccheggiare. Abbiamo anche ripreso una storia che è stata raccontata sul giornale dalla collega Alessandra Ragas, che riguarda sta creando molte reazioni, la stanno leggendo tantissimo, e riguarda la storia di Bianca Fusco, che era con l'ex Miss Sardegna, che stava passeggiando con il compagno al Parco Nervi con il cane è stato prima attaccato dalla nutria, e lei è andata a soccorrere il cane, è stata attaccata a sua volta dalla nutria, ha riportato delle gravi ferite che le hanno provocato l'impossibilità di utilizzo della mano sinistra. Nutrie che stanno popolando i parchi cittadini, non è un animale autoctono la nutria, sappiamo che era stata allevata e portata in Sardegna perché ne volevano recuperare la pelliccia. Da lì poi l'impresa era fallita, le nutrie hanno dilagato in tutta l'isola, sono arrivate al Parco Nervi e stavolta hanno anche ferito una donna. Sembra una cosa un po' poco credibile, in realtà è tutto vero, è tutto certificato dai referti medici, e ha problemi la nutria, diciamo, ha dei denti abbastanza resistenti perché va per il tipo di alimentazione che ha, ce li ha resistenti, e la ferita è grave. È una storia che abbiamo raccontato, che i nostri lettori possono trovare sul sito. Invece poi ti anticipo una notizia della quale stiamo per scrivere, stavo raccogliendo i documenti, riguarda il CACIP. Il CACIP è uno di quegli enti che sono un po' ai margini dell'attenzione dell'opinione pubblica, ma dal CACIP, da cui dipende il Tecnocasic in tutto e per tutto, dipende anche la Tari, che ci è arrivata nei giorni scorsi come anticipo richiesto, per alcuni è stata una bella botta. E al CACIP, dell'assemblea del CACIP, del consiglio di amministrazione, fanno parte dei sindaci del territorio del Cagliaritano, la maggioranza ha richiesto un'assemblea urgente che è stata convocata per il 17 per sfiduciare la presidente e la nomina del nuovo presidente del consiglio di amministrazione del CACIP. Tra i punti all'ordine del giorno ci sono anche c'è anche la rappresentazione dei risultati della due diligence fatta sul Tecnocasic. Il Tecnocasic è l'ente che gestisce i forni che dovrebbero bruciare i nostri rifiuti. I forni non funzionano, l'appalto è costato decine di milioni di euro. Quelli sì sono stati termovalorizzati, anzi solo termo, nel senso bruciati, valorizzati no, i forni non funzionano, l'attare aumenta e dal CACIP dipende la nostra bolletta, la nostra Atari, e quindi credo che sia un tema importante, cerchiamo di spiegare un po' quello che sta succedendo.
0: Bene, tutto questo è anche di più sul sito unionesarda.it. Io vi ricordo chiaramente poi l'informazione di Radiolina, di Videolina, e domani tutti gli approfondimenti e ulteriori notizie sull'Unione Sarda in edicola. Oggi un grazie per essere stati con noi, da Matteo Vercelli, da Manuel Cozzolino in regia, buon proseguimento di giornata sempre con Radiolina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 9 e 29 minuti.
4: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
5: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo. Conviene per davvero.
9: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Oristano, in via Bon, angolo via del Porto.
10: Se dura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
12: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
13: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
14: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
15: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Preddanietta 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
16: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare!
6: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
7: Radio Lina, meteo.
8: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica, lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Dopo il nuovo attacco degli Stati Uniti all'Iran annunciato dal presidente Trump, la risposta da parte di Teheran non si è fatta attendere. L'esercito iraniano ha reso noto di aver effettuato

0: Compatta.
1: Il corpo di una donna di 54 anni è stato trovato all'alba in una strada isolata in una zona industriale di Cinisello Balsamo nel Milanese. Il cadavere, già in parziale stato di decomposizione, si trovava nei pressi di un capannone non lontano dalla griglieria di una catena a ridosso di uno svincolo in via Padre Ronchi. Sul caso indagano i carabinieri.
0: Un bambino di un anno e mezzo è morto dopo essere stato travolto da un'auto in retromarcia alla cui guida pare ci fosse la nonna. Il fatto è avvenuto a Zero Branco, in provincia di Treviso. La tragedia si è consumata sotto gli occhi dei genitori. Il piccolo infatti è sfuggito dalle braccia della mamma senza che il padre riuscisse a intervenire in tempo, finendo dietro all'auto mentre la nonna stava compiendo una manovra di retromarcia per uscire dal parcheggio. Il bambino è stato intubato e portato d'urgenza all'ospedale, dove è deceduto.
1: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
0: Giugno 2026 è stato il mese di giugno più caldo di sempre per l'Europa occidentale e il secondo più caldo a livello globale. È quanto emerge dal nuovo bollettino del programma di osservazione della Terra dell'Unione Europea, Copernicus Climate Change Service. Sono state registrate temperature quasi record, trainate da quelle superficiali del mare mai così alte per il mese di giugno. In Europa, spiega il rapporto, è stato registrato un caldo estremo sia sulla terra che sul mare, soprattutto nella parte occidentale.
1: Ed è tutto, a più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Radio Lina, Radio Notizie.
6: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radiolina. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il Policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selagius, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Necessaria la chiusura al traffico per diverse ore della statale 387 verso Dolianova e Soleiminis. Dal Ministero arriva la certificazione di ulteriori risorse sull'avvertenza entrate, circa 450 milioni che portano a oltre 1 miliardo la variazione di bilancio rimasta ferma in Consiglio regionale. Fissata il 17 febbraio prossimo l'udienza sul merito del TAR Sardegna sul ricorso presentato dalla Regione relativamente al progetto di realizzazione del glamping a Cala Finanza in territorio di Loiri, Porto San Paolo. Il piano, dopo il dietro fronte del Comune, aveva incontrato anche lo stop del Governo. Arriva il monito della Regione sulla continuità aerea, limite di cancellazione superato su 3 rotte, situazione critica su Cagliari Linate. Al vettore contestati anche il mancato rispetto dell'obbligo di garantire andate e ritorno in giornata, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Prosegue oggi l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne della Sardegna e del Campidano. Ieri toccati 40 gradi in diversi territori. Sul nuovo stadio interviene il presidente della FIGC Malagò. Cagliari potrebbe ospitare gli europei femminili. Le parole del dirigente davanti alla Commissione Cultura della Camera. Sport calcio, trovata l'intesa definitiva per Gianluca Gaetano all'Atalanta. Nelle casse rossoblu 15 milioni bonus compresi. Ufficializzata anche la prosecuzione del contratto con il Gallo Belotti. Intanto sino domani rossoblu da Seminello per il pre-ritiro. Da lunedì via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radiolina. Buona giornata da parte di Andrea Secchi.
5: Thank you.
4: I soldi Globo mandano in crash il mio sistema.

0: Intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuk Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu. Sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare.
6: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
7: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
8: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
7: 070 22 240.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
11: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radio

0: Carolina Story.
1: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
11: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Sono le 10 e 29 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
4: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
5: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
4: Saldi Globo. Conviene per davvero.
6: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanienda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
7: L'associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
8: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
9: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
10: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
11: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
12: Vieni a scoprirla da Autobahn, via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radiolina Story.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbi Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico, la nuova avventura di Giovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
9: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica è lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
0: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 10 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 all'interno della Sabino Esplodenti di Casal Bordino nel Chietino. La deflagrazione nel sito dedito allo smontaggio e alla disattivazione di munizioni militari ha provocato la morte di una persona e il ferimento di un'altra. Sul posto sono intervenuti l'elisoccorso, i vigili del fuoco e i carabinieri.
6: Finestre chiuse nel raggio di 2 km, stop alla consumazione di verdura e frutta raccolta in zona e divieto per i bambini degli asili nido e delle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato dopo l'incendio nel deposito del Corriere Bartolini in zona Bovisa a Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza. Resta qualche preoccupazione per due container ancora in fiamme che contengono bici elettriche.
7: Quando per l'ennesima volta il padre ha messo le mani addosso alla madre tentando di strangolarla, il bimbo ha preso il telefono e in lacrime ha contattato il 112. È accaduto alla Dispoli, alle porte di Roma. Grazie all'intervento del piccolo, l'uomo è stato arrestato in flagranza di reato ed è stato portato in carcere a Civitavecchia.
6: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente USA, Donald Trump, ribadisce l'unità o al di là dei piccoli screzi. Sull'Iran non si dice convinto di volere ancora un accordo. Infine concede a Kiev di ottenere le licenze per la produzione dei Patriot statunitensi. La premier Giorgia Meloni in conferenza stampa conferma che il governo vuole e sta rispettando gli impegni sulla difesa, ma vogliamo farlo anche in modo sostenibile. Sentiamo.
8: Cioè stabilendo noi i tempi, stabilendo i modi, stabilendo le priorità in base al contesto, in base alle nostre possibilità. È tempo che l'Europa garantisca la propria sicurezza e non per fare un favore a qualcuno, ma per non dipendere da nessuno.
7: È stata danneggiata in diversi punti la linea ferroviaria in Calabria. Sarebbe dunque stato un atto doloso e volontario a bloccare completamente la circolazione sulle linee Napoli-Reggio Calabria, Metaponto Catanzaro-Lido e Sibari-Paola. Secondo le prime informazioni, più cavi sarebbero stati tagliati sulla linea tirrenica e su quella ionica, in particolare tra San Lucido e Longobardo e tra Cutro e Isola di Capo Rizzuto. A complicare la situazione per chi si sposta in treno, lo sciopero di Italo.
6: Un ormone che potrebbe essere associato all'anoressia e al rischio di ricadute è quanto hanno scoperto i ricercatori dell'Istituto di Salute e Ricerca Medica francese. La ricerca sarà presentata dalla neuroscienziata Virginie Toll nel corso del Forum 2026 della Federazione delle Società Europee di Neuroscienze.
7: Ed è tutto, a più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
9: Buongiorno da Andrea Sticchi per questa edizione del GR di Radiolina. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il Policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selagius, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Necessaria la chiusura al traffico.

0: giornate, i tempi d'attesa del call center e la mancata attivazione dei voli aggiuntivi. Prosegue oggi l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne della Sardegna e del Campidano. Ieri toccati 40 gradi in diversi territori. Sul nuovo stadio interviene il presidente della FIGC Malagò. Cagliari potrebbe ospitare gli europei femminili. Le parole del dirigente davanti alla Commissione Cultura della Camera. Sport Calcio, trovata l'intesa definitiva per Gianluca Gaetano all'Atalanta. Nelle casse rossoblu 15 milioni bonus compresi. Ufficializzata anche la prosecuzione del contratto con il Gallo Belotti. Intanto siano domani rossoblu ad Assiminello per il pre-ritiro. Da lunedì via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto per quanto riguarda questa edizione del GR di Radiolina. Buona giornata da parte di Andrea Secchi.
1: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
2: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
3: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
2: Saldi Globo. Conviene per davvero.
4: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bonn, angolo via del Porto.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: I regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
10: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
11: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
12: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
1: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato Bontà Nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
8: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
9: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 11:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
4: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli dell'Ollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti all'Ollai, non potete mancare.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
11: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
1: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
2: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
3: Dove vai?
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
6: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
7: Radiolina, meteo.
8: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 tre gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti

0: condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
2: Buongiorno da Andrea Stecchi per questa edizione del GR di Radio Lina. La variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali, con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina ha una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo, in serata gli emendamenti. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il Policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selarcio, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. L'ambiente diverse abitazioni, oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpate. Il movimento Pastori Sardi pronto ad una nuova mobilitazione. Ultimatum alla regione sul prezzo del latte e costi di produzione e importazioni dall'estero. Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bacchisio Falconi, che si è spento all'età di 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per decenni è stato protagonista della vita pubblica di Fonni e della Barbagia. Per 2 legislature, eletto nella loro PDS, è stato anche consigliere regionale. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto dei lavori. 3 chilometri che collegano la nuova

0: spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
2: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
3: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
4: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
3: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
6: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate, accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo, per trasformare la complessità in semplicità.

0: sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
3: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
4: Ma sentite, avete che ritmo di Sardegna, teatro festival?
5: Otana!
6: Orani, Orune, Ortueni!
5: Arrizzo!
4: Bau, Ladu!
6: Albagiarra!
5: Semestene!
4: 37 spettacoli!
5: 13 compagnie!
6: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
4: A ridere!
5: Piangere!
6: Allettare!
4: Urlare!
5: Cantare!
6: Recitare!
4: Con... i Barbari Cinericoli!
7: www.barbaricinericoli.it
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro. Il formaggio ovicaprino, Cadoro, a 1,99 euro letto. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12:30.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
5: Oh no, stanno tornando le zanzare!
6: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
4: Il riparo sicuro.

0: Saremo in vostra compagnia, Simone De Francisco e Giuseppe Valdes in regia sino alle 14, anche oggi una puntata davvero ricchissima. Tra poco Simonetta Columbo, che ci ha già raggiunto in studio, attrice, regista, ma soprattutto mamma, parleremo soprattutto del bambino e di scelte di vita. E poi il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda. Ieri abbiamo lanciato una provocazione: scrivete al sindaco, risponderà in diretta 340 87 15 015. Fateci sapere se vi piace la nostra città, la città dove viviamo. Naturalmente i nostri ascoltatori ci seguono da tutta la Sardegna, quindi informazioni in tempo reale da tutta l'isola. E allora unionesarda.it con Chicco Fresu, subito in apertura. Buongiorno Chicco.
1: Ciao Simone, buongiorno a chi ci ascolta. L'apertura del sito è dedicata alle parole di Pier Silvio Berlusconi, che parla della vendita di Villa Certosa, che è stata... l'affare si sta concludendo, sono quasi alla firma, è stata ceduta allo sceicco Altani per una cifra che si aggira intorno ai 350 milioni di euro, e Pier Silvio Berlusconi dice che la realtà, il futuro che è stato prospettato dall'acquirente è piaciuto alla famiglia, perché sarebbe, pare che sia coerente con la visione che aveva Berlusconi cavaliere. E d'altronde lui sottolinea il fatto che nessuno dei loro figli andasse a Villa Certosa. Ma è normale che a tutti capita di non frequentare un posto con 4.500 metri quadri, 126 stanze, 7 piscine, un parco di 20 ettari. Uno ce l'ha, loro non lo utilizzavano e l'hanno venduto. Comunque il progetto che è stato prospettato piace, e quindi il progetto dovrebbe essere quello di realizzare un hotel
0: Dubbio rispetto a quanto hai appena detto, il fatto che Berlusconi forse avrebbe approvato questa scelta. Per le informazioni che abbiamo sempre avuto negli anni passati, lui amava molto Villa Certosa, è come vendere Arcore, sono pezze gore.
1: Sì, infatti poi Pier Silvio dice anche, è come con il Monza, anche lui riconosce il paragone azzardato: noi non ce ne facevamo niente, l'abbiamo venduta. Credo che il concetto sia questo, e comunque è sicuramente coerente col senso degli affari che aveva, ecco, che aveva il padre.
0: Ecco, magari sicuramente questo sì. Allora, nel nostro sito però c'è anche un allarme, perché torna la dermatite bovina, primo focolaio dell'anno nell'Oristanese.
1: Sì, siamo a Samugheo, gli ultimi focolai si erano manifestati tutti nella zona del Sarrabus Gerrei, si è spostato, quindi il virus è spostato considerevolmente dall'altra parte della Sardegna, e la situazione, quindi l'hanno beccato, quindi vuol dire che continuano i monitoraggi, continua la campagna di vaccinazione. La speranza è che non continuino le campagne di disinformazione totale, secondo le quali il virus sarebbe inoculato al fine di vaccinare, non si capisce bene per quale motivo, per uccidere il bestiame. In realtà bisogna capire, questo lo dico perché ci sono state le scene, soprattutto nel Sulcis, nelle quali dei cittadini si sono schierati, hanno esultato quando hanno cacciato via i veterinari, che secondo me uno, quando si iscrive alla facoltà per diventare veterinario, è perché ama gli animali, non ha certo l'idea di andare a fare del male alle bestie.
0: Selfie del sindaco pompiere, ecco. Parliamo di Tommaso Luci, siamo a Quartu.
1: Siamo a Monserrato.
0: Siamo
1: a Monserrato perché succede questo. Ieri chi abita nel Cagliarità non l'ha visto, c'era una gigantesca colonna di fumo, 100 ettari andati in cenere, il fuoco è partito alla zona di Monserrato, si è esteso verso Selargius. Alla fine di questo caos il sindaco Tommaso Luci ha pubblicato dei selfie, lui con l'elmetto della pompiere, da vigile del fuoco, e lui che sembra spegnere domare un rogo. Ovviamente la gente, tantissimi, un'enormità di commenti hanno parlato a critiche feroci, si è parlato di pagliacciate, di becera propaganda. Lui stamattina, l'abbiamo sentito, ha detto: io facendo questa cosa mi sono sentito in dovere di intervenire in prima persona a supportare le squadre, ho salvato delle vite mettendo a rischio la mia vita. Quindi alcuni radical chic, sindaci compresi, dice lui, non l'avrebbero fatto, io sì.
0: Talk to you, poi Simonetta Columbo da noi.

0: Eccoci qua, allora con l'energia della musica ritorniamo in diretta qui alla Strambata su Radiolina e diamo il benvenuto a Simonetta Columbu, 33 anni il prossimo 28 agosto, attrice, regista, scrittrice, giornalista, mamma di Enea, un cucciolo bellissimo di 2 anni e mezzo di cui parleremo tra poco. Grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi Simo, sono davvero felice di essere qua con te.
0: Allora, tu sei figlia di Giovanni, nostro collega della RAI, regista, e da lui sicuramente hai assimilato l'amore per la macchina da presa. Sei anche attrice, hai studiato tanto, a Roma ti sei professionalizzata, quindi è diventata la tua professione. Ti ricordiamo nel ruolo di Ginevra, che Dio ci aiuti, sei bellissima, bravissima, hai incantato davvero, davvero tutti. In quale ruolo di quelli che ho descritto ti trovi più a tuo agio?
1: Bella domanda. Ci sto ancora
0: visto
1: pensando.
0: Che fai tante cose, sei giovanissima.
1: Ma guarda, da un po' di tempo sto coltivando, da qualche anno in particolare, il documentario e la scrittura e quindi anche il giornalismo. C'è un grande protagonista in tutta questa mia, nella storia della mia vita, il mio amore per la storia e per il racconto. Quindi anche come attrice, se ci pensiamo, non facevo altro che raccontare storie, e ora anche come nuova e giovanissima giornalista cerco di raccontare
0: storie. E questa è una passione che, così come la macchina da presa l'hai mutuata da papà, il resto della passione l'hai ereditata da nonno e nonna, perché tu sei la nipote di Michele Columbu, scrittore e leader storico del Partito Sardo d'Azione, nonna Simonetta Giacobbe, figlia di Dino, che andò a combattere nella guerra civile spagnola con le Brigate Internazionali, che ci ha raccontato davvero delle storie bellissime. E allora sei il prodotto di questa famiglia davvero straordinaria e importante che hai ricevuto, ma sei anche e soprattutto, direi da 2 anni e mezzo, mamma di Enea, che ti ha portato certamente a prendere delle decisioni importanti anche su scelte di vita, che poi incidono inevitabilmente e influenzano
1: delle rinunce. Come dire, viviamo in una società che ci chiede di essere performanti, di raggiungere degli obiettivi, e ci invece chiede un po' troppo poco di essere dei genitori e di coltivare anche il valore della famiglia e della comunità. E quindi

0: di questi tempi fare un figlio è quasi un atto rivoluzionario.
1: E tu hai scelto quindi di compierlo questo atto rivoluzionario e hai compiuto una scelta rivoluzionaria, quella di trasferirti, e tu frequentavi Roma, Milano, eri sempre su un treno, su un aereo, hai scelto comunque di continuare la tua carriera, ma hai scelto di trasferirti a Cagliari, quindi di portare la famiglia, un compagno certamente meraviglioso che ti ha seguito, il tuo bimbo crescerà a Cagliari. Almeno questa sì. È l'intenzione di questi prossimi anni.
0: Ma ti dico, a 18 anni si è convinti giustamente che la felicità sia ad almeno un fuso orario di distanza. Infatti sono andata a Londra, sono andata a Roma, sono andata a Milano. Però io dico che c'è un tempo per partire e un tempo per tornare. E ora la Sardegna mi ha richiamata ed eccomi qua.
1: E parliamo di Enea, ancora Enea protagonista e protagonista questa scelta di vita di Simonetta Columbu tra poco. Pochissimo, perché continuiamo, tu devi restare qua con noi.
2: La strambata su Radiolina.
3: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia, 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
5: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781-31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
6: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
7: Prima che il vento si porti via tutto.
6: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
7: Respira questa libertà.
6: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
8: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
9: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le 2 serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Radiolina Meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per i dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole. Ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Radiolina Estate continua, siamo qui alla Strambata, ospite di Radiolina oggi Simonetta Columbu, attrice, regista, scrittrice, giornalista. L'abbiamo interpellata anche come mamma di Enea e raccontavamo poco prima della pausa della scelta che lei ha fatto, una scelta di vita importante, trasferirsi da Londra a Roma e Milano a Cagliari per far crescere il suo bimbo con il suo compagno che a sua volta ha fatto una scelta importante, quindi trasferirsi da Milano a Cagliari, una città evidentemente a dimensione uomo, una bella città dove far crescere il proprio bimbo. In controtendenza, dicevamo, Simonetta, rispetto a quello che invece sta succedendo in Sardegna, i villaggi e i paesi si svuotano, le città, anche le città stanno perdendo perché tutti tendono ad andare in posti evidentemente più appetibili e un calo demografico davvero importante,
1: notevole,
0: quello che sta subendo la nostra regione.
1: Io credo, guarda Simo, che a 18 anni sia giusto partire per conoscere, esplorare il mondo e anche misurarsi con altre culture. Al tempo stesso sarebbe bello e auspichiamo che la nostra isola dia ai nostri giovani, me compresa, invece la possibilità di tornare a vivere qua in questo luogo meraviglioso.
0: Allora, come mamma di Enea, 2 anni e mezzo, stai anche tu imparando, no, a fare il genitore come abbiamo fatto tutti e come stiamo facendo a qualunque età, si impara sempre. E hai appena affrontato un momento molto delicato, lo svezzamento del tuo bimbo. Intanto complimenti, perché non è facile oggi come oggi allattare il proprio bimbo per 2 anni e mezzo, quindi partiamo dal presupposto che davvero sei un esempio e tante persone all'ascolto, tante donne all'ascolto, ma parliamo di coppie all'ascolto, possono davvero condividere la bellezza di questo momento e anche la delicatezza di quando si interrompe questo rapporto così intimo. Per te com'è stato?
1: Io ho interrotto qualche giorno fa l'allattamento dopo 2 anni e mezzo, è stato un momento che ha portato con sé un po' di malinconia, un po', per usare un eufemismo,
0: certo,
1: tante lacrime, però insomma è giusto anche accogliere i cambiamenti dei nostri figli e piano piano lasciarli andare. Sai Simo, ti dico solo una cosina su cui ho riflettuto, che l'allattamento, se noi lo analizziamo in generale, non ci rivela solo il rapporto che si può instaurare tra madre e figlio, ma ci racconta quanto ogni epoca, ogni civiltà abbia detto alle madri come vivere la maternità e quindi abbia creato un modello per nutrire i bambini e cambiano continuamente, dalla Mesopotamia all'antico Egitto, all'antica Grecia, al Novecento in cui arriva il latte in formula. Insomma, ogni epoca ha il proprio modo di nutrire e speriamo di trovarci ora invece in un mondo in cui ogni madre possa decidere liberamente.
0: Allora, mio figlio ha 27 anni, ti racconto una cosa, io l'ho allattato sino a 21 mesi
1: ecco.
0: E negli anni abbiamo scherzato molto su questa cosa, soprattutto lui che poi mi rinfacciava il fatto troppo presto, hai smesso di allattare troppo presto, 21 mesi, cioè figlio mio, 21 mesi sono davvero tanti, tu mi hai battuto perché sei andato addirittura
1: oltre
0: i 2 anni. E allora come ci vogliamo lasciare, Simonetta? Intanto con gli auguri, in bocca al lupo per la tua straordinaria carriera, un bacio ad Enea quando torni a casa, continua a seguirci perché
1: certo.
0: Tra poco, a proposito della città che tu hai scelto, avremo il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, ci faremo raccontare le cose belle e le cose che piacciono meno di questa nostra città. Ma poi dobbiamo raccontare che tu a settembre, fine settembre, sarai su Videolina. Non possiamo spoilerare altro, però sarai
1: però
0: sui nostri schermi.
1: Però posso assicurare, perlomeno alla mia, che le mie followers ameranno questo progetto che tratta diversi temi.
0: Benissimo, non abbiamo assolutamente dubbi, grazie Simonetta Columbu, sono le 12:54, c'è Bongo Bong, Manu Ciao.

0: Grazie al nostro Giuseppe Valdés in regia per aver inserito nella nostra playlist di oggi una canzone del 1999 che abbiamo amato tantissimo. Manu, ciao. Adesso il caffè scorretto non è l'America di Tacitus.
1: Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 9 luglio 2026. Non è l'America, a cura di Tacitus. Trump è un bullo. È un cafone, un prepotente, un egotico narcisista, ha il culto di sé, si adora. È un cinico che maschera dietro la ragion di Stato guerre, ha nemici veri o presunti, rimprovera e insulta amici e papi. Fa patti di nascosto col diavolo, da improvvisato pistolero spara a casaccio e a salve nel Saloon Europa. Irrompe nel campionato mondiale di calcio e tenta di truccarlo. Il suo comportamento strampalato e apparentemente sconsiderato giustifica chi esprime su di lui drastici e negativi giudizi. Per certuni, che lo avversano con pregiudizio politico, è anche psicopatico. Se fosse vero, andrebbe fermato perché, manovrando egli le leve di un potere immenso, le sorti dell'umanità sarebbero in pericolo. Chi nel suo paese lo tiene d'occhio, il Deep State, ossia il potere occulto dello Stato profondo, non avverte però questa emergenza. Prevale la considerazione che, al di là delle sue bizzarrie, Donald è fermo nel perseguire l'obiettivo di proteggere l'Occidente dall'assalto di chi vuole sostituirne civiltà e cultura. Gli Stati Uniti mirano a questo fine da soli, non potendo più contare sull'apporto di un'Europa che, non avendo raggiunto il suo scopo istituzionale, va rifondata. Trump non è l'America, della cui alleanza non possiamo fare a meno per sopravvivere in un mondo di ideologie armate. Anche quando, come oggi, l'America è Trump. Sopportiamolo. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.
2: La strambata su Radiolina.
3: Sono le 12 e 59 minuti.
4: Vorrei rendere il giardino.

0: più vivibile per l'estate.
1: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
0: E per il caldo in casa?
1: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
0: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
1: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
2: Cifad, il brico 100% Sardegna.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre i Patriot. È intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni. Chiude il vertice della NATO rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamo.
5: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
3: Se qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice forse non sarebbe morta. E quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bambina di 2 anni trovata senza vita nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Secondo quanto trapelato, Beatrice è morta per una emorragia cerebrale acuta causata da un colpo che si è verificata al massimo 48 ore prima del decesso della piccola, per cui si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi.
4: Un'esplosione si è verificata in una fabbrica che opera nello smontaggio e disattivazione di munizioni militari. Una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. È successo a Casal Bordino, Chieti. La fabbrica italiana sarebbe stata ceduta recentemente ad una società turca, ma eventi simili erano accaduti già in passato. Nel settembre 2023 3 gli operai morti e a dicembre 2020, sempre per un'esplosione, erano morti altri 3 dipendenti.
3: Incidente sul lavoro in un cantiere di Sesto Fiorentino in provincia di Firenze. Un operaio di 48 anni ha perso la vita dopo essere stato colpito da un macchinario che lo ha fatto cadere a terra. L'uomo è stato soccorso dagli operatori del 118, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito disperate. L'operaio è espirato durante il trasferimento in ospedale.
4: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Il ministero degli esteri russo ha replicato immediatamente alla notizia dell'espulsione, promettendo di rispondere alla decisione di Roma.
3: Calciomercato, colpo a sorpresa per la Fiorentina, è in arrivo Artur Rattà dall'Udinese, operazione chiusa con un blitz nella notte per una cifra che dovrebbe sfiorare i 40 milioni bonus compresi. Ufficializzato l'arrivo del difensore Dragusin a Torino, ufficiale l'arrivo di Gaetano Oristanio.
4: Ed è tutto, a più tardi.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio, il Cagliari ha aperto ufficialmente la stagione con il premio al Crai Sport Center di Assemini. Prima cena di gruppo per la squadra di Fabio Pisacane, ieri con i nuovi Acaracchiri e Romano e il ritorno di Belotti, accolto dai tifosi dopo le visite mediche. Assente Gaetano, ormai a Milano per le visite mediche per approdare all'Atalanta, mentre Mina si aggregherà più avanti dopo il Mondiale con la Colombia. Oggi e domani visite e test da lunedì il lavoro sul campo. Il nuovo stadio di Cagliari torna al centro del dibattito sportivo nazionale. In Commissione Cultura Giovanni Malagò ha aperto alla possibilità che il futuro impianto del capoluogo possa essere considerato anche in chiave europei femminili, un'ipotesi che è pur distinta dal percorso per Euro 2032, conferma l'interesse attorno al progetto e al ruolo di Cagliari nelle competizioni internazionali. E passiamo alla Serie C, la Torres rinforza la porta con Domiziano Tirelli, l'ex Budoni arriva a Sassari per una nuova nuova tappa della sua carriera e parla di una grande opportunità per crescere e migliorare. Il club rossoblu continua così a costruire la rosa per la prossima stagione. Agosto in azzurro per due atleti del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Passiamo alla vela. Federico Pilloni nell'IQ Foil, Cesare Barabino nell'Ilka 7 sono stati convocati dalla Federvela per rappresentare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Intanto Maddalena Spanu, altra atleta del progetto, ha chiuso quinta assoluta e quarta europea nell'Europeo Yacht Formula Kite di Gizeria, confermando il passaggio verso una classe olimpica in vista di Los Angeles 2028. E chiudiamo con la

0: suzuki.it.
1: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
0: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud. Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Eccoci, ben ritrovati, sono le 13.07. In questo momento abbiamo al telefono Walter Ricciardi, igienista dell'Università Cattolica di Roma. Grazie professore per essere con noi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Professore, buongiorno. Lei anche di recente è tornato sul caldo estremo e ha parlato di quelle che sono la situazione che può solo peggiorare da adesso in poi, naturalmente, visto il cambiamento climatico. Qual è la situazione attuale? Che cosa c'è da aspettarsi per i prossimi mesi, ma soprattutto i prossimi anni, professore?
1: Ma noi sono ormai 20 anni che diciamo le stesse cose, purtroppo inascoltate. Adesso però l'opinione pubblica se ne rende conto perché è scoppiato il caldo. Le ondate di calore sono estreme, nel centro dell'Europa si registrano più di 40 gradi, le condizioni di vita per gli anziani diventano terribili e nulla è stato fatto, in particolar modo nel nostro paese che insieme alla Spagna e alla Grecia è uno dei paesi più colpiti, per cui finalmente adesso se ne parla. Sono contento che anche i media se ne stanno interessando, ma adesso la necessità è quella di organizzarsi per adattarsi e per cercare di limitare i danni che comunque saranno crescenti.
0: Ecco, professore, l'OMS continua a richiamare l'attenzione sull'impatto sanitario delle ondate di calore. Lei ha sottolineato che i decessi proprio legati al caldo possono essere sottostimati. Perché? Perché il nostro sistema di sorveglianza non è adeguato per misurare tempestivamente l'impatto della temperatura estrema.
1: Esatto, è così, e di fatto invece gli studi ad hoc, cioè quelli fatti proprio per rilevare l'eccesso di mortalità per ondate di calore, negli ultimi 10 anni hanno rivelato un eccesso di mortalità per migliaia di casi, e l'Italia come uno dei paesi più colpiti. Fa specie che a fronte di questa emergenza non si sia fatto niente. Le faccio un esempio: oggi Barcellona ha 400 rifugi per il calore, cioè nel momento in cui un anziano sta in mezzo alla strada oppure sta a casa senza aria condizionata può andare in questi rifugi, bere acqua, idratarsi, stare a una temperatura accettabile quando naturalmente fuori c'è l'inferno. E naturalmente poi c'è un sistema per aiutare questi anziani a stare a casa, perché se non hanno l'aria condizionata e la temperatura non scende al di sotto dei 30 gradi dormono male, possono avere serie conseguenze. Ecco, le grandi città italiane non ne hanno neanche uno.
0: Professore, mi ha già risposto, ha già anticipato la domanda successiva: che cosa possono fare governo, regioni e comuni? Evidentemente servono anche strutture come queste, non solo, come dire, un termometro.
1: No, serve un piano nazionale, oltre naturalmente dei piani regionali e locali. Il primo è soccorrere e salvare la vita a migliaia di anziani, ma naturalmente poi il piano deve contemplare anche altre cose, per esempio cercare di incrementare il verde urbano. Guardi che piantare alberi significa in certe parti della città abbassare la temperatura di 3-4 gradi, diminuire l'impatto del caldo attraverso delle soluzioni tecnologiche che noi oggi abbiamo e che però paradossalmente vengono più applicate nei paesi del nord, che sono evidentemente più preveggenti e più flessibili e attivi, piuttosto che nei paesi

0: del sud, ad eccezione della Spagna che ho raccontato prima, è all'avanguardia.
1: Sì, professore, non solo Barcellona, lei ha parlato di verde urbano, in realtà per chi ha frequentato, ha avuto la possibilità di frequentare anche Madrid nel periodo estivo, e non parliamo di luglio e agosto, basterebbe giugno, questo giugno, per rendersi conto di quanto elevate sono le temperature. Però Madrid ha investito nel verde urbano e quindi, come dire, soste, punti di refrigerio, quando anche non rifugi come Barcellona, a Madrid ci sono. Evidentemente la Spagna è molto avanti. Grazie, grazie professor Ricciardi, Walter Ricciardi, grazie per essere stato con noi.

0: di mai più. La strambata su Radiolina.
1: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
2: Pan. 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Leader di Comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: La strambata.
8: Allora, qualche anticipazione sui titoli del telegiornale di Videolina in onda da 15 minuti. Nuova 195 aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada, il tratto finale della 4 corsie in territorio di Capoterra. Entro il mese la fine del cantiere del dopo ciclone. Con maggiori entrate, più risorse ai comuni, gli enti locali rilanciano il pressing sul Consiglio regionale, dove è ripreso il percorso della variazione di bilancio. Sarà anche questa una delle domande che faremo al sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, che è già arrivato nei nostri studi. Prezzo del latte, costi di produzione e importazione dall'estero. Il movimento Pastori Sardi torna a mobilitarsi e dà un ultimatum alla regione. Intanto nuovo allarme per la dermatite bovina. Adesso c'è ancora la musica. Bruno Mars, On My Soul.

0: Eccoci qua, allora alle 13:19 diamo il benvenuto al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, grazie per essere con noi, buongiorno.
1: Grazie a voi e a chi ci ascolta.
0: Buongiorno signor sindaco. Allora, Massimo Zedda è tra i sindaci più amati d'Italia. Nel sondaggio del Sole 24 Ore proprio di un paio di giorni fa, il primo cittadino del capoluogo sardo guadagna 8 punti e si piazza subito dietro il podio. Insomma, essere tra i più amati d'Italia non è banale, anche una grande responsabilità.
1: Infatti,
0: sindaco.
1: Sì, c'è sempre il rischio dell'eccesso di successo e poi di cadere da un'altezza più alta. Ma la verità è che, così come non commento mai i risultati, in particolar modo quelli positivi, non mi faccio prendere dallo sconforto dai risultati negativi, perché comunque è fisiologico nelle cose. Invece sarebbe interessante creare un altro sondaggio per capire quali le aspettative, quali i problemi e quali invece gli aspetti positivi.
0: Perché noi l'abbiamo fatto,
1: ma
0: un
1: lo facciamo anche,
0: sondaggio.
1: La verità è che lo facciamo anche noi, ad esempio è un riscontro quotidiano dell'ufficio relazioni con il pubblico, che ha ottimi dipendenti e un'eccezionale funzionaria che fa funzionare benissimo l'ufficio relazioni con il pubblico. Mentre il dato nazionale, no? Negli anni 90 era la richiesta di politiche per l'infanzia, i giovani e la popolazione anziana, negli anni 2000 non un caso contrazione di risorse dopo le crisi del 2008 e le diverse tante crisi e i tagli ai comuni, manutenzione e pulizia, manutenzione ordinaria di strade, piazze,
0: sì,
1: marciapiedi,
0: guardi,
1: pulizia,
0: guardi sindaco,
1: pubblica,
0: io dico che è esattamente il nostro riscontro, perché noi adesso partiremo dalle belle notizie, ma poi arriveremo anche nella seconda parte ad affrontare quelli che sono i nodi spinosi, perché la sua intervista noi l'abbiamo lanciata qui alla strambata da ieri e quindi abbiamo ricevuto diversi messaggi, devo dire tutti molto garbati, però è evidente che ci sono alcune criticità che rendono poi insofferenti i nostri, e sono anche visibili, perché la pulizia, perché la manutenzione delle strade, al netto della ciclabile, di cui magari se ha voglia parleremo tra poco, delle ciclabili della discordia con tanto di petizione, illuminazione delle strade, una fra tutte, quella più vicina a noi, prossima Viale Trieste, anche di quello ci hanno chiesto i nostri ascoltatori. Però partiamo dalle notizie positive, parliamo di una Cagliari che è sempre più città turistica.
1: Indubbiamente, abbiamo dei dati positivi non solo sulle presenze, questo è un riscontro ovviamente dato dal numero degli sbarchi sia al porto che all'aeroporto, che sono sempre in crescita, però nel passato tutti noi ricordiamo che negli anni 90 vedere un turista era un turista che si era perso, non era un turista che voleva visitare la città. Invece il riscontro più forte che abbiamo sono le presenze nei luoghi della città, ovviamente nei luoghi dove monitoriamo e possiamo avere un dato, le mostre, i siti archeologici, gli spazi espositivi, il parco del Molentargius che l'anno scorso ha avuto 31.000 presenze. Attenzione, non siamo noi che andiamo a correre o in bici al parco a fare una passeggiata, sono le persone che hanno beneficiato di servizi dal parco, quindi paganti, 31.000 persone.
0: La passeggiata di Susiku, quella di cui parla anche oggi l'Unione Sarda, con il Teatro del Mare.
1: Il Teatro del Mare che è straordinario, con quell'elemento di archeologia industriale del padiglione del sale che è bellissimo. Le tante iniziative in città, il cinema all'aperto sta riscontrando numeri talmente tanto alti. Le persone aprono il cofano e prendono la spiaggiola che avevano usato per andare in spiaggia e la portano.
0: Sì, è una città indubbiamente molto viva. A proposito di mostre, sindaco, sono oltre 71.000 italiani staccati per Tutankhamen e per Enrico Berlinguer, due mostre estremamente diverse con un location comune, la passeggiata coperta, anche quella certamente al suo fascino.
1: Sì, a questo si aggiunga il Palazzo di Città con la mostra di Ligabue, i musei, la concentrazione di musei nella Cittadella dei Musei, i siti archeologici, lo stesso Anfiteatro Romano è visitato, per quanto ancora parzialmente stiamo per far partire primo lotto dei lavori. In prospettiva abbiamo già 4,5 milioni di euro per la riorganizzazione come sito di spettacolo. Diciamo che il Teatro del Mare a Susiku è propedeutico rispetto al ritorno all'anfiteatro.
0: Farà da contraltare?
1: Sono due cose diverse, cioè io penso che se l'autorità portuale, che immediatamente si è messa a disposizione, perché anche questo aiuta che altre istituzioni si stiano
0: collaborino,
1: si collaborino, e ha autorizzato in tempi rapidissimi. L'una cosa non esclude l'altra, se piace lì può essere ribadito sia lì che contestualmente.
0: Il Teatro Romano ha detto partiti i lavori, quando partiranno e quando sarà fruibile, sindaco?
1: Il tempo delle ultime autorizzazioni legate al progetto di sistemazione dell'anfiteatro da parte anche della sovrintendenza, perché stiamo ragionando su una chiusura in modo tale da renderlo completamente percorribile, cioè chiudere ovviamente compatibilmente con monumento il fossato centrale che limiterebbe la fruibilità. L'altro invece progetto è il progetto proprio per riorganizzarlo come luogo di spettacolo. Più avanti, non sono progetti rapidissimi sui siti archeologici, però sono già stanziate le risorse. Sugli altri elementi, proprio con l'autorità portuale, ad esempio, per dotare la città di un grande spazio all'aperto, a proposito di collaborazione positiva tra istituzioni, ci siamo visti, verranno liberati gli spazi tra il Molo Sabaudo e Rinascita, dietro Piazza Matteotti per intenderci, dove oggi sono ospitati semi rimorchi. La dimensione di quello spazio è equivalente al quartiere della Marina. E lì, in un'immagine che ho visto di riorganizzazione degli spazi, potremo allestire un parco urbano con 30.000 posti per eventi di spettacolo dentro la città, quindi sul mare oltretutto. Quindi un altro elemento, questo accadrà nel 2029 in termini di liberazione di spazi, quindi ci vorrà più tempo, ma nel frattempo si può lavorare a una progettazione.
0: Visto l'indice di gradimento sarà sindaco, cioè, verosimilmente, se lei lo vorrà ancora a lungo. Ci dobbiamo fermare, sindaco, stia con noi. Naturalmente abbiamo parlato sin qua delle cose belle e positive. Tra poco state con noi e scrivete, se lo vorrete ancora, al 340 87 15 015, perché affrontiamo invece quelli che sono i nodi da sciogliere da nostra città.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Istituto di Radiologia De Rio. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Rio, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Rio, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
6: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagonista di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
9: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
10: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: Radiolina estate, nonostante il caldo estremo, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda è venuto a trovarci, è nostro ospite. Nella prima parte abbiamo parlato delle cose belle e anche dei progetti per il futuro, presente e futuro della città. Adesso cominciamo, come dire, a toccare quelli che sono gli argomenti un po' scottanti per la città, almeno in questo momento. Giuseppe, Antonio, Luisa, Francesca, Giovanni, ce ne sono molti altri, sindaco, hanno scritto nel nostro WhatsApp al 340 87 15 015, sottolineando, noi abbiamo più o meno accorpato gli argomenti, sottolineando alcune cose che non vanno, per cui si chiede all'amministrazione di porre rimedio. Quello che, insomma, microfoni spenti più o meno stavamo già dicendo: rifiuti, la presenza di ingombranti nelle strade, quindi pulizia insufficiente, buche nelle strade che sono assolutamente pericolose, alcune lo sono anche per lei che va in giro sulle due ruote, quindi ne sa qualcosa. Scarsa illuminazione, ecco, tutte queste cose, quando si porrà rimedio, sindaco?
1: Ma intanto la situazione è questa: abbiamo ereditato, come accade, insomma, una serie di appalti sulle manutenzioni ordinarie, straordinarie, su tutti questi aspetti che erano in scadenza, e quindi prosciugate le risorse. Abbiamo stanziato, e adesso sono state aggiudicate, partiremo, lo presenteremo a breve, nuovamente quel lavoro fatto a suo tempo nel 2012, iniziò nel 2012, su Cagliari gestione strade. Cioè ogni cittadino nell'arco di 24 ore, dopo la segnalazione di una problematica su strada, vedrà qualcuno che tapperà la buca per 25 milioni di euro, che non sono pochi. L'altro elemento di maggiore difficoltà, diciamo, prescinde dalle amministrazioni dei colori politici. Su strada ci sono stati tantissimi interventi che hanno devastato l'asfalto e le strade, dovute ai tanti interventi che hanno beneficiato di risorse PNRR sui sottoservizi. Abanoa, Enel, gas, reti tecnologiche legate alla fibra. Tutti questi tagli e taglietti e fori che vediamo sono dovuti a ripristini, in alcuni casi non fatti a regola d'arte.
0: Ecco, diciamo, anche la scarsa qualità del materiale un
1: sì,
0: pochino c'entra
1: in altri
0: quello.
1: Casi comunque, quando tu fai un taglio sull'asfalto si vede, si nota, anche il migliore intervento, vedi colori diversi, sembra un'arlecchinata, no? Quindi che cosa stiamo facendo? Stiamo una volta chiusi questi lavori su sottoservizi, ormai sono quasi completati. Da un lato è anche vero che l'interruzione di energia elettrica che vediamo sistematicamente in città, che determina un problema per i cittadini e per le attività produttive, con questi lavori di sostituzione delle prime linee di cabine di tipo A e di tipo B, il secondo livello di cabine dell'Enel, ci sarà un approvvigionamento energetico continuo, costante e garantito. Su Abanoa lo stesso, le tante perdite idriche determinavano problemi di approvvigionamento. In Viale Marconi io ho un signore che mi scrive in continuazione che, a differenza di altri, no, sui lavori non vede l'ora che partano i lavori per rifare le condotte, perché sì, quando salta l'acqua sistematicamente una o due volte al mese è una seccatura. Quindi, terminati questi lavori, noi interverremo. Abbiamo aggiudicato la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, quindi manutenzione dell'illuminazione
0: anche
1: pubblica.
0: Anche Viale Trieste?
1: Abbiamo Viale Trieste la rifacciamo da zero, perché andiamo in continuità, e lì arrivo. Manutenzione ordinaria e straordinaria di piazze, strade e marciapiedi, manutenzione del verde pubblico e nuovo appalto sui rifiuti, che determinerà ovviamente una maggiore pulizia anche con lavaggio delle strade senza spostare le auto. Detto questo, in altri ambiti, Viale Santa Vendrace, Viale Trieste, visto che siamo qua inseriti nel quartiere, no? La vostra,
0: sì,
1: redazione, sono oggetto di lavori straordinari con interventi complessivi di riqualificazione, quindi non ha senso, come dire, oggi metter mano nel ripristinare un qualcosa dovendo far partire dei lavori a breve di riqualificazione totale per non sprecare risorse. L'altro elemento è quello delle difficoltà che oggi stiamo registrando sul trasporto pubblico locale, perché c'è stato un fortissimo ritardo negli anni precedenti per quanto riguarda le colonnine di ricarica in Viale La Playa per i bus del CTM, tant'è vero che anche lì, nonostante il servizio sia eccezionale, straordinario, efficiente, sui nuovi mezzi elettrici stiamo vivendo adesso una sofferenza in attesa dei punti di ricarica a Cagliari a Quarto. L'altro aspetto è ovviamente quello che non si percepisce in termini di lavori pubblici, ma comunque da un riscontro: stiamo investendo decine di milioni di euro sui servizi sociali, perché negli anni erano rimaste non spese ingenti risorse. Per intenderci, nell'avanzo d'amministrazione vincolato, che comunque però riguarda tantissimi settori, 234 milioni ho ereditato, non spesi negli anni precedenti.
0: Quindi verranno messi a correre subito.
1: Li stiamo spendendo, abbiamo già stanziato sui servizi sociali, sulla pubblica istruzione, su sport, cultura, spettacolo, una serie di interventi che comunque animeranno la città e risolveranno.
0: Tra l'altro ha un'assessora molto, molto veloce, molto pragmatica, molto, molto efficiente.
1: Beh, comunque ti devi anche circondare di,
0: certo,
1: collaborazioni anche dal punto di vista degli
0: sindaco
1: assessori.
0: Per chiudere questa parte delle criticità, poi ne affronteremo un'altra più avanti, velocemente capire, è importante capire per noi automobilisti, noi cittadini, la necessità dell'amministrazione di aprire 1000 cantieri contemporaneamente.
1: Poi c'è l'altro tema, è chiaro che avendo una situazione di difficoltà nelle strade in termini di disagio, di buche, per semplificare, non è che possiamo intervenire contemporaneamente su tutto. Allo stesso tempo anche su alcuni grandi interventi, via Letti Leste sta partendo, via Santa Vendrace sta partendo, stanno partendo i lavori a Pirri per i collettori e quindi per portare almeno a una diminuzione del rischio idraulico e idrogeologico. È chiaro che anche lì posso concentrare, certo, ulteriori lavori, perché altrimenti
0: mi viene in mente Santa Vendrace, visto che siamo nel quartiere, come giustamente e sottolineava lei, quindi sono strade che percorriamo ovviamente più volte in un giorno, non si rischia che poi si rifaccia l'asfalto e poi ci si è dimenticato di fare qualche sottoservizio?
1: No, lì abbiamo un accordo ovviamente con Abanoa, per cui quando noi apriamo le strade, laddove i sottoservizi non siano stati rifatti con nuove tecnologie, rifacciamo anche i sottoservizi. E su Viale Santa Vendrace io ho chiesto di modificare la tipologia dei materiali, perché andando in continuità da Largo Carlo Felice, Piazza del Carmine, Viale Trieste Secondo Lotto che arriva a Santa Vendrace, ho detto che mettano il granito, perché anche l'utilizzo dei materiali pregiati significa valorizzare i luoghi.
0: Grazie sindaco, dobbiamo fermarci, resti lì perché ho ancora qualche altra curiosità e ce l'hanno soprattutto i nostri ascoltatori.

0: buona domenica.
1: Non buona domenica, ma buon lavoro al sindaco di Cagliari Massimo Zedda, che è qui da noi. Allora, due domande per concludere la nostra intervista. Intanto, sindaco, lo stadio a che punto è? Un'altra di quelle domande che ci hanno fatto.
2: Stiamo andando avanti, ci auguriamo di rispettare la tempistica. A noi interessa lo stadio.
1: A noi interessa 2032.
2: Allora, a noi interessa lo stadio. Questo aspetto degli europei è successivo rispetto, certo, al lavoro dello stadio, ed è un'ulteriore sfida che ci auguriamo di poter raggiungere. Poi vedo anche altre situazioni a livello nazionale. Certo, se avessimo avuto lo stesso iter autorizzativo così da un giorno all'altro per come hanno avuto altre città con autorizzazione direttamente governativa, ci saremmo risparmiati 10 anni, ecco. Però insomma, noi ormai siamo alle battute finali, dobbiamo confrontarci sulle ultime questioni da limare, che poi sono aspetti molto tecnici.
1: E quindi ci siamo, quindi si sta lavorando. Allora, siamo partiti con l'indice di gradimento e abbiamo scoperto da Sole 24 Ore di qualche giorno fa che il sindaco di Cagliari è tra i più amati d'Italia. Però qualche rumors, ha un po' paura considerando 2027, elezioni politiche, che il sindaco possa farsi influenzare da altri blasoni e magari lasciare Cagliari.
2: No. No, poi lo decideranno gli elettori se sarò riconfermato, però no, io
1: intanto
2: non
1: è ancora
2: vedo...
1: un po' lontano al 2027, no, però
2: 2027,
1: è domani 2027,
2: diciamo, la scadenza del mandato è 2029, quindi successiva rispetto al 2027 ho intenzione di proseguire il lavoro da sindaco, anche perché se non vedo il poeta dopo 2 giorni sto male, cioè ho un disagio,
1: quindi... il magone,
2: sì, questo a mo' di battuta, certo. C'è Francesca Ghirra che al primo mandato sta facendo bene, io sono dell'opinione che lavoreremo per riconfermare lei, però le sirene romane non mi hanno mai affascinato. Secondo me il lavoro più bello, con difficoltà, con tutti i problemi che ci sono, se si è capaci anche di affrontarli e risolverli.
1: Ma se dovesse vincere il centro-sinistra, dovesse arrivarle una proposta per fare il ministro?
2: No, ma neanche.
1: L'ha detto qui,
2: grazie,
1: l'ha detto in diretta.
2: No, grazie. Io sono convinto che poi nel bene e nel male, perché poi puoi perdere le elezioni, però un impegno con le cittadine e i cittadini sia corretto mantenerlo. E non si usano le istituzioni come trampolino di lancio da un luogo all'altro. Se fosse la scadenza del successivo mandato sarebbe una cosa, certo, diversa, ma siccome sono stato eletto e la scadenza del mandato è 2029, ho intenzione di provare a risolvere qualche problema, governare bene, non essere odiato dalle cittadine e cittadini e ripresentarmi, se la coalizione vorrà e i cittadini voteranno, ripresentarmi nel 2029.
1: Grazie sindaco, e quindi sarebbe il quarto mandato, quindi a conferma
2: a Roma da turista,
1: che
2: non
1: lei
2: da parlamentare.
1: È davvero particolarmente amato anche dai cittadini e le cittadine di Cagliari. Grazie Massimo.
2: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
3: La strambata su Radiolina. Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
4: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere

0: sorpresa alla finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda, e fai centro.
1: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello, però con il caldo che si intensifica è lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Il segreto delle estati più belle?

Uno sguardo alla home di unionesarda.it, il nostro sito, Villa Certosa, Pier Silvio Berlusconi, piane dell'acquirente coerenti con la visione di nostro padre. C'è ancora la musica, Runway, Lady Gaga e Deci.

0: Dopo Lady Gaga restiamo però alla musica con Enzo Asuli, il nostro social trend, per parlare di top 50, top 50?
1: Esatto, Simona De Francisci, buongiorno, buongiorno a chi ci ascolta, buongiorno. Top 50, tu hai già qualche canzone che quest'estate ti fa battere il cuore?

0: No, io sono più per le canzoni da nostalgia. Mi è piaciuta tantissimo Manu Chao, sono felice che sia entrata nella nostra playlist. Io amo molto le canzoni che evocano il passato, ma non perché il presente mi piaccia meno, perché sono canzoni che evidentemente mi sono proprio entrate nel cuore. O forse era un momento della mia vita in cui potevo ascoltarle di più e quindi avevo anche la possibilità di apprezzarle diversamente. Non so perché, ma adesso la musica, la nostra grande musica, l'ascolto molto su radiolina, l'ascolto molto quando faccio la strambata, meno quando non sono in radio.
1: Bene, bene, no, ci sta una chiave che condivido. Allora, nella top 50, partiamo ovviamente dalla top 10, ecco. Sì. Al primo posto abbiamo Jolier con Canzone d'amore. Al secondo posto, Ossessione di Samurai J. Tra l'altro, questa canzone, Simona, è uno dei brani che sono usciti con Sanremo, dunque è in classifica da praticamente 19-20 settimane. Una cosa probabilmente neanche mai successa. Lui, tra l'altro, è uscito anche con un altro singolo che non ha ottenuto il successone di questo. Sicuramente in questi giorni l'avrei sentita nelle nostre playlist, Flamenco Paranoia, no?
0: Sì, assolutamente, l'ho lanciata più volte.
1: Ecco. E praticamente poi al terzo posto abbiamo Swag Music di Arti 5, al quarto posto A Testa Gira di Fredde Palma, Anita ed Emi Schilla. Quindi comunque quando c'è questa combo tra Fredde Palma e qualcuno che canta in maniera spagnoleggiante diventa sempre un tormentone. Poi abbiamo Romantica di Ultimo, che tra l'altro ha fatto un super record a Tor Vergata con 250.000 presenze appunto sotto il palco. Io non so adesso gli ultimi della fila cosa vedevano
0: e cosa sentivano, esatto. Anche forse
1: immagino che a livello di impianto
0: tipo
1: si saranno
0: esatto.
1: Cioè probabilmente poteva essere Ultimo, ma non lo so, ci poteva essere anche Maria Giovanna Cherchi su quel palco non se ne sarebbero accorti, ecco. Ultimo che tra l'altro l'anno prossimo, il 24 luglio del 2027, sarà Olbia, all'Olbia Arena. I biglietti sono andati sold out praticamente in 0 secondi. Ieri hanno aperto appunto le prevendite, ce li hanno praticamente dissolti insomma
0: in un attimo.
1: Esatto. Poi abbiamo Bad Bad Bad di Shiva e Geolier, quindi torna Geolier, Da Dio di Bresh, Ai Ai di Sfere Basta e Distinct. E poi al nono posto abbiamo White Girl Wasted di Anna. E al decimo posto Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia.
0: Questa mi piace.
1: Ti piace?
0: Sì, mi piace. Vedi? Mi piace, è molto, molto richiamabile.
1: Quindi potremmo definirlo in un certo senso il tormentone della tua estate.
0: Sì, assolutamente, sì, ecco, forse questo.
1: Vedi,
0: poi
1: io invece quest'anno non ho ancora un tormentone.
0: Non ce l'hai?
1: No, c'è una canzone che più o meno canticchio, ma probabilmente perché, ma allora io metto Alexa tipo mentre faccio la doccia, no?
0: Dice Alexa, scegli tu.
1: Esatto, probabilmente è quella canzone che si interrompe quando stai uscendo e quindi ti resta in testa per tutto il giorno, capito? E la canticchi così. Poi vabbè, abbiamo all'undicesimo posto Due giorni di fila di Geolier, Sfere Basta e Anna. Praticamente abbiamo le stesse persone che scivolano in tutte le posizioni di questa classifica. Tornano poi Shiva con Anna con Osepsid, al tredicesimo posto Sorri scusa lo siento dei Pinguini Tattici Nucleari, Spinter Call di Mineiro e tanta altra gente, al quattordicesimo posto sono nomi.
0: Beh, prima di arrivare a 50 mi sa che ci mettiamo tutta la trasmissione,
1: no,
0: di domani.
1: Certo, non ce la facciamo, però su Spotify nella top 50 Italia.
0: Ricordiamo la prima,
1: Italia.
0: La prima
1: è Canzone d'amore di Geolier e la seconda è Ossessione.
0: Magari lo ascoltiamo domani, chissà domani il nostro Giuseppe Valdés che cosa ha in mente per la playlist della strambata. Noi ci ritroviamo 12:30, sarai con noi domani?
1: Vediamo, mi faccio desiderare.
0: È sempre una sorpresa. 13:59, tra poco le news a cura della redazione di Vigliolina. Grazie a tutti, buon proseguimento di giornata, ci troviamo domani se lo vorrete, 12:30 punto.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
3: Sono le 13:59. Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il governo italiano ha deciso di espellere due addetti militari russi responsabili delle attività di spionaggio emerse dalle indagini della Procura di Roma. Così su ex il vice premier e ministro degli esteri Tajani. I due dovranno lasciare Roma entro 3 giorni, aggiunge Tajani, che poi denuncia. Mosca continua ad utilizzare le sue armi ibride per attaccare l'Occidente e l'Italia. Inaccettabile ingerenza. Arrestati i due ex 007 italiani che avrebbero venduto informazioni ai russi. Altri 5 indagati, 4 sono militari in servizio.
7: Si è chiuso ad Ankara il summit NATO. Il presidente americano Donald Trump ribadisce l'unità al di là dei piccoli screzi. Nella dichiarazione conclusiva viene ribadito l'articolo 5 del trattato. Un attacco a uno è un attacco a tutti. Zelensky incassa il via libera a produrre Patriot. E intervenuta in conferenza stampa la premier Giorgia Meloni chiude il vertice della NATO ad Ankara rivendicando la linea italiana sull'aumento della spesa per la difesa e respingendo l'idea di una corsa agli armamenti senza criteri. Sentiamola.
9: Credo che a monte di questa discussione serva anche, dopo che abbiamo deciso che tutti quanti spendiamo di più, capire in che cosa spendiamo e capire come mettiamo in sicurezza il fatto che noi stiamo investendo e spendendo risorse per qualcosa che controlliamo pienamente.
8: In Medio Oriente le guardie rivoluzionarie iraniane affermano di aver colpito basi statunitensi in Kuwait e Bahrain e minacciano di estendere gli attacchi. Rumori di esplosioni sono stati segnalati in tarda serata a Bandar Abbas e a Sirik, località nel sud dell'Iran, situate nei pressi dello stretto di Hormuz. Il Central Command americano ha annunciato che sono stati lanciati nuovi attacchi contro l'Iran. Donald Trump, riferendosi ai nuovi attacchi, ha detto: questa è una rappresaglia per il bombardamento di navi da parte dell'Iran avvenuto ieri. Se dovesse succedere di nuovo, la situazione peggiorerà notevolmente.
7: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stop alla consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo l'incendio scoppiato ieri sera al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi nella sua interezza.
8: La cantante Bonnie Tyler, nota per hit come Total Eclipse of My Heart, Holding On For Hero e It's a Arty, che è morta a 75 anni, era in cura in un ospedale in Portogallo. L'artista britannica gallese ebbe un enorme successo a partire dagli anni 70, milioni di dischi venduti. Nel 2013 ha rappresentato il Regno Unito all'Eurovision Song Contest con Believe in Me. Sposata dal 1973 con il famoso judoka Robert Sullivan, cugino del padre David di Catherine Zeta-Jones, Tyler, nata Gaynor Hopkins, non ha avuto figli.
7: Da TIMSS gli incentivi economici alle famiglie come l'assegno unico e universale ed altri bonus alla natalità possono favorire un aumento, seppur contenuto, delle nascite. Dall'altra parte però rischiano di ridurre la partecipazione delle madri al mercato del lavoro se non accompagnati da interventi complementari. È quanto sottolinea l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale nel rapporto annuale. L'istituto ha spiegato che strumenti come il bonus asilo nido e il lavoro da remoto, smart working, si rivelano particolarmente efficaci nel sostenere l'occupazione femminile, riducendo i costi e le difficoltà legate alla cura dei figli.
8: E con questo è tutto, a più tardi.
10: Radio Lina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione sportiva. Calcio: il Cagliari ha aperto ufficialmente la stagione con il pre-raduno al Crai Sport Center di Assemini. Prima cena di gruppo per la squadra di Fabio Pisacane, ieri con i nuovi Acaracchiri e Romano, e il ritorno di Belotti, accolto dai tifosi dopo le visite mediche. Assente Gaetano, ormai a Milano per le visite mediche per approdare all'Atalanta, mentre Mina si aggregherà più avanti dopo il Mondiale con la Colombia. Oggi e domani visita e test, da lunedì il lavoro sul campo. Il nuovo stadio di Cagliari torna al centro del dibattito sportivo nazionale. In Commissione Cultura Giovanni Malagò ha aperto alla possibilità che il futuro impianto del capoluogo possa essere considerato anche in chiave europei femminili, un'ipotesi che è pur distinta dal percorso per Euro 2032, conferma l'interesse attorno al progetto e al ruolo di Cagliari nelle competizioni internazionali. E passiamo alla Serie C, la Torres rinforza la porta con Domiziano Tirelli, l'ex Budoni arriva a Sassari per una nuova tappa della sua carriera e parla di una grande opportunità per crescere e migliorare. Il club rossoblu continua così a costruire la rosa per la prossima stagione. Agosto in azzurro per due atleti del programma Young Azzurra dello Yacht Club Costa Smeralda. Passiamo alla vela. Federico Pilloni nell'IQ Foil, Cesare Barabino nell'Ilka 7 sono stati convocati dalla Federvela per rappresentare l'Italia ai Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Intanto

0: 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
1: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, i Rocksteady Ensemble. Serate. I Valentia, i Rocksteady Ensemble con partecipazione speciale di Rossello Fa e Fabrilai. Musica, identità, innovazione per dare voto ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regi Music Coast.
4: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio. Come tu, original da 2 grammi a 1,10 euro. La polpa pomodoro Muti da 2 ezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E punti vendita Rentiner macelleria. Troverai tine di su impana a 1,09 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua easy qualità. Scriviti al servizio WhatsApp per ricevere offerte sul tuo smartphone. La Coop tu.
5: Il meglio della terra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagli. Per la rassegna Cagliari a vivo. Teo Mancuso, Eric Jones sullo stesso con sabato 10 luglio 2026. La leggenda americana Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della generazione. Un doppio concerto unico, tra tecca, emozione e grande musica dal vivo. Una combi incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: La città piena di energie è fatta di più incontri, evento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star EMI per Hybrid. Guida in elettrico quanto vuoi, all'ibrido che serve. Goditi l'una perfetta tra comfort e efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
9: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 9 luglio 2026. Una fragile alleanza a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. Il vertice della NATO di Ankara avviene in un momento importante per l'alleanza. È prematuro dire che si tratti di un appuntamento storico, ma in ogni caso il peso dei conflitti degli ultimi anni definisce già la sua importanza, insieme alle divisioni interne della stessa alleanza e al ruolo crescente del paese ospitante, la Turchia. Il vertice dovrebbe accompagnare una NATO 3.0, che si colloca dopo la prima versione dell'alleanza, fondata sulla difesa dei confini e sulla deterrenza contro un avversario ben definito, come l'Unione Sovietica, e la fase successiva di gestione delle crisi e contrasto al terrorismo. La nuova NATO deve misurarsi con le minacce dallo spazio extraatmosferico e le enormi sfide dell'intelligenza artificiale, senza dimenticare, ovviamente, le guerre vere e proprie. La crisi dello stretto di Hormuz ha mostrato la vulnerabilità dell'ordine globale e delle sue arterie commerciali. Il fragile accordo provvisorio mette comunque in discussione l'infrastruttura di sicurezza marittima. Ciò che è avvenuto ha già creato un precedente che colpisce il sistema di libertà di navigazione un tempo garantito dagli Stati Uniti e che potrebbe ripetersi con le tensioni a Bab el Mandeb in un nuovo capitolo del conflitto sullo Yemen. Se gli stretti da spazi di navigazione diventano aree a transito condizionato, rischiamo di vivere in un sistema sempre più caotico. Il caos globale dipende anche dalle profonde incertezze sulle alleanze. Ovviamente la NATO si regge sul rapporto transatlantico,

che in questi mesi è stato messo in questione. Gli Stati Uniti da almeno 15 anni chiedono a gran voce agli europei di investire di più nella loro difesa e sicurezza, ma ciò con Trump ha portato a tensioni verbali, per usare un eufemismo, e a un approccio transattivo. Un punto difficile, su cui sarà difficile trovare un accordo, è che Washington non fa pressione solo per l'aumento della spesa in difesa degli europei, ma anche per l'acquisto diretto di sistemi d'arma di fabbricazione americana. In questo schema, gli europei si dividono tra chi, in modo più o meno aperto, rivendica l'importanza di sostenere la propria industria della difesa e chi invece punta sugli accordi con gli Stati Uniti, anche per mantenere un rapporto forte con Trump. Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sostiene palesemente questa seconda posizione e non perde occasione di rivendicare che l'incremento delle spese militari da parte dei paesi europei è un grande motore di supporto per l'economia degli Stati Uniti. Rutte ha evidenziato che gli investimenti europei sostengono direttamente circa 110.000 posti di lavoro americani, con commesse dal valore complessivo di 300 miliardi. È naturale che i rappresentanti europei, come ha fatto anche in Italia il ministro Crosetto, rivendichino invece come la loro spesa per la difesa sia incentrata a creare posti di lavoro nel continente. Altrimenti le conseguenze elettorali sarebbero devastanti. Si provi a pensare come può sentirsi un elettore tedesco, che da un lato legge sui giornali che Volkswagen potrebbe licenziare 100.000 persone, e che dall'altro lato apprende che i suoi investimenti pubblici creano posti di lavoro negli Stati Uniti e non in Germania. Il fianco orientale della NATO vive una particolare fase di tensione. In questa dinamica rientrano le preoccupazioni della Polonia sulle possibili ulteriori azioni della Russia, che impegnano Varsavia a uno sforzo particolare nel riarmo. La Polonia si è collocata al centro dell'attenzione anche per le fratture che la contrappongono alla stessa Ucraina su questioni dolorose legate alla memoria storica del secondo conflitto mondiale. Si tratta di un problema di fiducia tra due paesi alleati, le cui conseguenze andranno valutate in futuro. In mezzo a queste incertezze e tensioni, chi cerca da tempo di ampliare il suo spazio d'azione con un certo successo è sempre la Turchia, che ha tra l'altro il secondo esercito più numeroso della NATO. A nord, la Turchia ambisce a gestire l'equilibrio del Mar Nero e il difficile percorso diplomatico tra Russia e Ucraina, mentre a sud si confronta con le instabilità del Medio Oriente. Ha e avrà inoltre un ruolo importante in Nord Africa, anche nel contesto della Libia, che è fondamentale per l'Italia. Era l'analisi dell'Unione Sarda, a cura di Alessandro Aresu, consigliere scientifico di Limes. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Lollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Lollai, non potete mancare.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Sono le 14 e 34 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
5: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
6: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
7: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa

0: Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: La città è piena di energie, è fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido, tua da 34.900 euro.
3: Vieni a scoprirla da Autobahn.
4: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
7: Radio Lina, estate.
8: Unione Cult.
9: Unione Cult.
8: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radio Lina.
10: Buon giovedì pomeriggio a tutti, io sono Francesca Figus in regia, con me Giuseppe Valdés. E allora mettetevi comodi, che siate al mare sotto un ombrellone o che siate in ufficio seduti alla vostra scrivania. Questo è il nostro salotto e oggi io però vi porto in un altro salotto che è bello, comodo, accogliente come Unione Cult. Stiamo parlando di spazio letteratura. Allora, i dati Istat ci raccontano un'Italia che legge poco e legge male, eppure Stefano Curreli è il padrone di casa di questo spazio letteratura, che ha numeri da capogiro: fino a 15 milioni di visualizzazioni mensili, oltre 250 milioni di follower solo su Instagram e contenuti che arrivano a oltre mezzo milione di visualizzazioni. Stefano, buon pomeriggio.
11: Ciao Francesca, ciao a tutti, buon pomeriggio.
10: Spazio letteratura è bello, comodo, interessante, intelligente, divertente, ci fa piangere, ci fa sorridere come Unione Cult. A noi questi salotti, Stefano, piacciono tanto. A te il grande, grandissimo merito. Intanto sei giovanissimo, perché hai 42 anni, 43, quindi esatto, sei anche più esatto, piccolo 42. Di me che ne ho appena fatto invece 49. Professore di scuola, di lettere, e poi un'idea geniale, quella di portare la letteratura sui social.
11: Esatto. Ma intanto solitamente non mi prendo i meriti di quest'idea perché non avevo un piano. È successo un po' così per caso. Da sempre chiaramente il mio, come dire, la mia idea, il mio progetto era quello di parlare di letteratura in una maniera diversa rispetto a ciò che fa la scuola, per esempio, no? La nostra società, il nostro paese, perché appunto l'Italia ha un po' di problemi con la lettura.
10: Ne
11: un
10: ha
11: po'
10: moltissimi, di problemi con la letteratura. Certo.
11: Sì. E
10: io soprattutto perché è una scuola che ti dice: stai zitto, devi leggere questo, stai zitto, devi imparare questo.
11: Esatto, motivo per cui io per esempio mi innamoro della letteratura, perché scopro in strada, fuori, che la letteratura non era quella che mi veniva imposta a scuola, quindi quando lo scopro impazzisco.
10: Senti, ci hai raccontato un paio di mesi fa sulle pagine dell'Unione Sarda, hai scoperto così, in questo modo, avevi 16 anni, Fiori dal male, la Fred Mall, che è una veramente esatto. Dei capolavori, e l'hai scoperto perché un amico ti ha detto: come, non l'hai letto? Tieni. Non è stata un'imposizione, sì, è stata una scelta, è quello che diventa un piacere, come la letteratura dovrebbe essere.
11: Esatto, facciamo un lifestyle da ragazzino di 16 anni che usciva in strada, c'era il rap di fine anni 90, inizio anni 2000, quindi ero assorbito da altro, non certo dai Promessi Sposi, no? Che mi venivo obbligato a scuola, no? La lettura dei Promessi Sposi, la lettura della poesia di Pascoli, certo. E mi era inviso tutto questo mondo, io lo vedevo come un qualcosa che non mi apparteneva. Come la maggior parte dei ragazzini, e poi appunto sì, ho capito che era esattamente il contrario, perché la letteratura, ora non mi stanco di dirlo, parla di tutti noi, parla delle, e non è assolutamente, tra l'altro, un'attività complessa, un'attività piacevole, profonda, commovente. Ed è un dispiacere che ce ne priviamo, perché non sappiamo cosa sia.
10: La letteratura siamo noi, i libri ragazzi, siamo noi, è bellissimo questo.
11: Sì,
10: è questo che tutti noi dovremmo avere la fortuna di capire sin da bambini. Che cosa succede allora, Stefano? Inizi con i tuoi studenti? Come

0: frase senza nessun contesto, ma spesso e volentieri scrivo anche a volte dei microsaggi. Ecco, tra l'altro, quando ho iniziato con Spazio Letteratura, uscivo dal mondo dell'università, nel senso che dopo l'università ho continuato ad avere dei contatti con accademici e
1: Certo.
0: scrivere degli articoli accademici. E quindi mi divertivo è un'attività che porto avanti, anche se in maniera, diciamo, più distesa rispetto al passato, e mi divertivo a trasformare degli articoli miei accademici in microsaggi divulgativi.
1: Certo, alla portata di tutti, che tutti possano capire. Perché certe volte, Stefano, ci pensi che il problema dei libri, i libri fanno quasi paura, perché c'è chi magari non ha mai aperto un libro, non ha mai letto oltre la scuola e dice questo libro no, non fa per me, è troppo per me, non si approccia neanche. Come succede purtroppo tante volte anche davanti ai teatri, no? Ci sono le nuove generazioni che non entrano a teatro perché dicono questo luogo non è per me.
0: Sì, sono d'accordo. Ed è. Ecco, mi dispiace che sia così. Mi dispiace tanto. C'è un problema sicuramente anche di metodo a scuola, di percezione. Ecco, di percezione della letteratura. Io credo che la scuola stessa in Italia fatichi, ma qui ci sarebbe un discorso enorme da fare, fatichi a capire veramente cosa sia la letteratura. Per questo la trasmissione risulta essere impossibile. Noi è vero, ci siamo uniti nel 1861 come Stato, perché eravamo insomma un mega frammento sparso tra la Sicilia
1: E il
0: e
1: Piemonte?
0: le Alpi, esatto, e quindi avevamo bisogno chiaramente di darci un rigore anche culturale, di sistemare tutti i tasselli.

0: Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
1: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
2: Radiolina, meteo.
3: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì all'insegna dell'estate piena in Sardegna con il sole protagonista ovunque, ma anche le prossime giornate saranno sempre con il tempo bello. Però con il caldo che si intensifica è lì il problema, temperature alte, punte massime nelle zone interne localmente anche oltre i 35 gradi, ma questo giovedì pomeriggio anche a Cagliari potremo toccare i 37-38. Vi segnalo un pochino di vento dai quadranti occidentali, domani tenderà a ruotare più da sud. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Radiolina, estate.
6: Unione Cult.
7: Unione Cult ancora insieme con Stefano Currelli, padrone di casa di Spazio Letteratura, il social che spiega al mondo, che racconta al mondo la letteratura, e ha davvero un successo incredibile. I numeri li abbiamo visti prima insieme, sono numeri da capogiro. Stefano, allora, la letteratura è pop nel senso di popolare.
8: Popolare perché, come dicevo prima, sono fermamente convinto che la letteratura possa parlare a tutti noi. Mi ha molto colpito un intervento di recente di Walter Sitti, quindi non uno qualunque.
7: Un grande scrittore, un grande amico della nostra radio.
8: Ah, pure, ecco, fantastico. Ecco, Walter Sitti che, insomma, è un critico importante nei giorni nostri.
7: Sì.
8: Cosa dice Walter Sitti in questo intervento che mi ha colpito? Dice: i ragazzi a scuola non dovrebbero partire dalla poesia, dovrebbero partire dai rapper, dai trapper. Che poi Walter Sitti, che avrà quanti anni ha?
7: Ormai una settantina abbondante. Non vorrei adesso.
8: Sì. Perché ormai impressiona anche dall'università.
7: Sì,
8: dice dovrebbero partire dai rapper e dai trapper e poi piano piano magari arrivano a Dante. Però
7: infatti la scelta di Saif a 79 anni se li porta benissimo, oltretutto li ha appena compiuti.
8: 79, ecco,
7: infatti
8: qua.
7: La scelta di Saif che ci siamo ascoltati prima insieme.
8: Sì, sì, tra l'altro Walter Sitti proprio di recente aveva detto che si stava occupando di Massimo Pericolo, quindi è uno che anche lui ha capito molto bene, insomma, ha fatto su anche quella che è la lezione di Umberto Eco, cioè che ci arrivano segnali forti anche da altre dimensioni che noi magari erroneamente non riteniamo letterarie. Questo è un grosso errore, anche io con i miei studenti cerco di farlo continuamente, quando ci avviciniamo a determinati temi, a determinati autori, partiamo spesso da rapper, da trapper contemporanei.
7: Un esempio,
8: dalle serie tv,
7: un esempio quello del rap può essere Marrakesh con Chiedi alla polvere.
8: Ah, esatto,
7: e anche lì la grande letteratura di John Fante che si mescola alla grande letteratura di Giovanni Verga è quello che poi i nostri ragazzi possono capire. Tu ci hai raccontato un altro aneddoto bellissimo sulle pagine del nostro quotidiano, cioè che a inizio anno hai chiesto ai tuoi ragazzi chi è che legge e nessuno ha sollevato la mano, a fine anno invece quelle mani le hanno sollevate tutti.
8: Esatto.
7: È un
8: esatto.
7: Grande miracolo, Stefano, questo che tu
8: sì,
7: stai facendo.
8: È stato scritto proprio sotto un mio contenuto da una ragazza. Prof, ricordo ancora quando nessuno alzò la mano e poi l'alzammo tutti, bellissimi, brividi.
7: Assolutamente da brividi. Il tuo pubblico però non è solo un pubblico di adolescenti o di studenti, è un pubblico assolutamente
8: di essere un professore.
7: Esatto, un pubblico assolutamente trasversale che raggiunge chiunque.
8: Sì. Anche perché, ripeto,

0: Mi sento più uno scrittore che parla delle proprie letture, più che un divulgatore.
1: Allora parliamo di questo Stefano Currelli scrittore.
0: Cosa c'è da dire?
1: Tanti intanto, libri, tante idee sì. Nel cassetto.
0: Esatto, io mi sono sempre sentito un po', chiaramente con molta modestia, un po' un Kafka, nel senso che io scrivevo i romanzi, non lo diceva nessuno, finivo un romanzo e poi ne iniziavo un altro. Quindi nel cassetto ho tantissimi romanzi. Non lo dicevo a nessuno, ho iniziato a dirlo quando mi hanno cercato le case editrici, anche case editrici grosse. Infatti in autunno uscirò con una delle più grosse case editrici in Italia.
1: Ma che bello, abbiamo già una data sì. Da darci qua in anteprima Unione Cult?
0: Allora, in realtà no, però vi farò sapere appena
1: assolutamente, perché sarai di nuovo nostro ospite a raccontare il libro. No, assolutamente, questo lo vogliamo e lo faremo qua in anteprima a Unione Cult. Stefano, poi c'è una scelta che è quella di vivere tra la Sardegna e Parigi. Perché?
0: Esatto. Perché? Perché anni or sono, durante il mio primo viaggio a Parigi, tra l'altro ci capito un po' per caso, ho deciso se fare un viaggio a Parigi o a Lisbona, perché Lisbona è la città di un mio, diciamo, di un mio enorme modello letterario, che è Fernando Pessoa. Ero un po' indeciso, il biglietto per Parigi costava meno, vado a Parigi e rimango stregato. E penso, io qui ci ho vissuto in un'altra vita. Ora no, scherzo, però sul serio ho sentito di essere a casa, quindi quando sono tornato realmente a casa in Sardegna sentivo un po' di questa insofferenza, volevo tornare a Parigi. Tra l'altro c'ero stato 10 giorni la prima volta, quindi non poco, avevo vissuto la città. Fatto sta che dopo alcuni mesi torno a Parigi. Dopo alcuni mesi ancora ritorno a Parigi e poi decido di imparare meglio il francese e di ritagliarmi uno spazio di vita anche a Parigi. Inizialmente volevo fare un trasferimento drastico, poi diciamo ho deciso di fare un po' a Parigi e un po' in Italia. Ora sto passando l'estate, questi ultimi anni a Parigi.
1: In che lingua scrivi, Stefano?
0: Allora, scrivo in italiano, ma un caro amico, tra l'altro un intellettuale insomma di importante levatura, mi dice da un po' di tempo di scrivere in francese e pubblicare in Francia, perché le case editrici in Italia, io ho parlato con le più grandi case editrici in Italia, ho avuto colloqui con tutte, ho avuto questa fortuna. Le case editrici in Italia,
1: questa fortuna, questa bravura, te lo meriti.
0: Anche fortuna, dai, un po' tutti e due forse, ma tanta fortuna. Le case editrici in Italia
1: hanno logiche.
0: Sono convinte che in questo momento storico, probabilmente hanno ragione, perché sono un'industria, quindi devono capire anche cosa vendere. Sono convinte che nuovi scrittori prettamente letterari con un determinato stile non possano forse funzionare in Italia, mentre in Francia sì. Infatti io dico spesso loro, ma Houellebecq, ma questo, ma quella è la Francia. Però noi non possiamo, come dire, scendere a picco e pubblicare solo determinati autori che scrivono con una determinata prosa, anche buona. Perché qui o hai un nome nel 2026, perché magari che so, hai 50, 60 anni, quindi hai le tue...
1: Hai costruito la tua carriera, certo.
0: Hai costruito la tua carriera, altrimenti è veramente un problema inserirsi. Io ci sto riuscendo perché ho tanti numeri, però non dovrebbe essere così, ecco. Abbiamo un problema, non è un rimprovero alle case editrici, anzi le case editrici fanno quello che possono, perché sto parlando di importanti case editrici, importanti editori. Quindi noi abbiamo questo problema. In Francia funziona diversamente, ma perché? Perché vivendo anche a Parigi me ne rendo conto, la letteratura è di casa. Cioè io non sono mai entrato in un vagone della metro senza vedere metà vagone con un libro in mano, con un classico, con Hugo in mano. È incredibile, qui in Italia non succede. Certo. Ma neanche a Milano, che è la città più letteraria tra tutte. C'ero da poco a Milano e notavo proprio questa cosa. Nei parchi, tutti col telefono. Questa è una roba bacchettone in realtà, cioè nel senso ci sta, però io noto questa cosa.
1: No, non è bacchettona, eh. È forse che siamo gli ultimi romantici io e te. Poi andiamo all'improvviso a Parigi in un parco dove ci sono quelle meravigliose sedie che uno può spostare, no? Che se questo lo facessero in Italia forse se le porterebbero tutti via. Invece se a Parigi al parco ci sono le sedie che prendi, sposti a seconda del sole o dell'ombra e ti metti a leggere. Stefano, adesso come ho pensato a Parigi mi è venuto in mente Milan Kundera, che è uno dei miei autori preferiti, che proprio quando si trasferì a Parigi scrisse poi il suo primo libro in lingua francese, La lentezza, se non sbaglio. Quindi l'augurio che io faccio a te è questo, è un augurio intanto di buon viaggio, quindi di buon viaggio a Parigi, di buon viaggio fisico, ma anche di buon viaggio emotivo, Stefano, con la speranza che possa terminare in fretta il tuo romanzo, chiamarmi e dirmi: Francesca, io sono pronto a ritornare a Unione Cult per presentarti il mio primo lavoro.
0: Quello che pubblicherò in autunno, una lunga lettera alla letteratura.
1: E noi ti aspettiamo qua a Unione Cult. Stefano Currelli, Spazio Letteratura, grazie per averci aperto le tue porte, per averci fatto accomodare sul divano del tuo salotto. Unione Cult torna come sempre ogni giovedì in diretta alle 14.30 sulla vostra Radio del Cuore, grazie al mio Giuseppe Valdés, e tutti i giorni sull'Unione Sarda, come sempre, quattro pagine di Unione State da leggere. Grazie.
2: Unione Cult.
3: Unione Cult.
2: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.
4: Sono le 15:03.
5: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
6: Ma stai leggendo un catalogo?
5: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
6: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
5: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
6: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
7: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
8: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si teme esplosioni.
7: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della Protezione Civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
8: Se solo

0: finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
1: Per ora è tutto, più tardi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
4: Internet veloce!
3: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Primo focolaio di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese. Lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samogheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. La variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale. L'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina ha una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selargios, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Lambite diverse abitazioni, oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpaglie. Il movimento Pastori Sardi pronto ad una nuova mobilitazione. Ultimatum alla regione su prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bachisio Falconi, che si è spento all'età di 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per 2 legislature, eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto dei lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. Prosegue oggi l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne dell'isola del Campidano, toccati 40 gradi ieri in diversi territori. Sport basket, nuovo arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che parteciperà al prossimo torneo di Serie A2. Si tratta dell'ala pivot di 201 Bryce Nze, statunitense con passaporto nigeriano, 28 anni, l'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese. Il Cagliari prosegue il pre-ritiro di Assiminello. Al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo il nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Questa prima fase terminerà domani, dal lunedì a via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 luglio a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
7: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
8: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
9: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
11: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
13: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
12: Info su suzuki.it.
14: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
15: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
16: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
17: Siddura, Sardegna in purezza. Maia,

0: miglior vermentino d'Italia.
1: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, L'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
2: Parliamo del Festival della Marina di Villa Simius, che ritorna anche quest'anno, ottava edizione, si svolgerà dall'11 luglio al 2 agosto e noi ne parliamo adesso con Francesca Serafini, la direttrice artistica. Ben ritrovata su Radiolina.
3: Ben ritrovati.
2: Allora, 8 appuntamenti serali a ingresso gratuito, lo ricordiamo, che si svolgeranno nella piazzetta Molo S, proprio della Marina di Villa Simius. Parliamo delle novità principali di questa ottava edizione.
3: Ma intanto diciamo che ci spingiamo oltreoceano, perché ad aprire questa edizione sarà il premio Oscar Kenneth Lonergan, che oltre ad aver vinto appunto l'Oscar con Manchester by the Sea, poi è stato un grande sceneggiatore di film di grandissimo successo, da Terapia e Pallottole con Robert De Niro a Gangs of New York con DiCaprio, diretto da Scorsese, e con sua moglie nella vita e sua collaboratrice poi anche nell'arte, J. Smith Cameron, che è una grande attrice prima di teatro, poi di grandi serie televisive. Forse il grande pubblico la conosce per Succession, una serie HBO che ha avuto molto successo. Poi c'è una novità quest'anno rispetto alla nostra consuetudine di spostarci dal la letteratura al cinema: avremo un weekend dedicato alla grande musica, perché avremo ospiti Stefano Bollani e Valentina Cenni il 25 luglio e il 26 luglio, a 50 anni dall'inizio della sua carriera, Nino D'Angelo, intervistato da Elena Stancanelli. Poi insomma tanti grandissimi altri ospiti in tutte le serate, che speriamo appunto di condividere con un grande pubblico, non solo di Villa Simius. Veniteci a trovare anche da altre località.
2: Beh, tra l'altro noi nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, continueremo a parlare del Festival della Marina di Villa Simius, però intanto ci porti un po' dietro le quinte. Come avviene la selezione degli artisti? Come vengono scelti?
3: Allora, io intanto devo ringraziare Luigi Ferrara, che questo festival se l'è inventato 8 anni fa e poi 3 anni fa mi ha chiamato alla direzione, dandomi una totale libertà di scelta. Ovviamente poi tutte le scelte vengono condivise con gioia con lui, ma l'idea era proprio quella che, attraverso proprio la mia attività professionale principale, che è quella di scrivere per il cinema e per la letteratura, io potessi fare un percorso tra gli artisti che amo e che stimo. E l'idea principale, credo, del nostro festival è quella di non stare necessariamente legati alla contingenza delle opere appena uscite, che poi rischiano di perdersi nel giro di poco tempo, ma di andare anche a recuperare tutto quello che negli ultimi tempi è stato prodotto di grande valore in Italia e non solo, e di farlo durare, perché la grandezza delle opere d'arte è che sono per sempre. E allora il nostro festival è un'occasione per entrare nell'officina di questi grandi artisti, che quest'anno appunto sono anche Sonia Bergamasco, Diego De Silva, si rinnova il patto con il premio Strega, che ci porterà appunto il vincitore il 17 luglio. L'idea è proprio quella di entrare nelle opere presi per mano da chi queste opere se le inventa.
2: E allora ricordiamo l'appuntamento dall'11 luglio con il Festival della Marina di Villa Simius nella piazzetta Molo S, proprio nella Marina, ingresso gratuito. Diamo anche un riferimento orario.
3: Dunque, i nostri incontri cominciano alle 21.30, però di solito arrivare un po' prima non è male per prendersi i posti migliori, perché poi insomma la piazzetta tende, spero anche quest'anno, a riempirsi, per cui prima arrivate e meglio potrete godere della vicinanza con i nostri ospiti.
2: E noi ringraziamo Francesca Serafini, direttrice artistica del Festival della Marina di Villa Simius. Buon lavoro.
3: Grazie a voi dell'ospitalità.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone, protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius, dall'11 luglio al 2 agosto.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
6: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora. L'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radio Lina.
3: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
4: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, via Predda Niedda 6B, Oristano, via Cagliari 40.

0: e benvenuti al TG di Videolina. Come sempre in apertura vediamo i titoli del nostro sommario. Nuova 195 aperti al traffico gli ultimi 3 km della strada, il tratto finale della quattro corsie nel territorio di Capoterra, entro il mese la fine del cantiere del dopociclone. Con maggiori entrate, più risorse ai comuni, gli enti locali rilanciano il pressing sul Consiglio regionale, dove è ripreso il percorso della variazione di bilancio. Prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. Il movimento Pastori Sardi torna a mobilitarsi e dà un ultimatum alla regione. Intanto torna la paura per la dermatite bovina. A Olbia prende forma il nuovo ponte ferroviario di RFI sul rio Selicheddu, è la prima opera concreta del piano contro il rischio alluvione. Da oggi per il Cagliari scattano visite mediche e test atletici, lunedì via agli allenamenti ad Assaminello prima di partire per Ponte di Legno. Sul mercato si punta su Maldini Junior. Ancora buongiorno e grazie. Andiamo subito sulla nuova statale 195. Sono stati aperti al traffico, l'abbiamo appena detto, gli ultimi 3 chilometri della strada ed è il tratto finale nel territorio di Capoterra. Taglio del nastro ci fa da guida Mariangela Lampis.
1: È una giornata importante, apriamo gli ultimi 3 chilometri dei 17 della 195, della nuova 195, prima dell'esodo estivo.
2: Sono i chilometri finali, è il lotto 1, quell'ultimo tratto in territorio di Capoterra che va dall'impianto Tecnocasici allo svincolo per la provinciale, 91 anni di lavori, non senza polemiche, è un taglio del nastro mai così affollato che è la misura dell'attesa.
3: Mettiamo la parola fine ad un tratto di strada che purtroppo ha creato tantissimi disagi a tanti cittadini, a tante comunità. Io credo che chiudere un'opera sia comunque importante. 3 chilometri di strada, 2 viadotti, un finanziamento di ANAS e della Regione Sardegna e continuiamo nell'ottica, come abbiamo fatto in questi 2 anni, di chiudere l'ennesimo cantiere di un'opera che attendeva da tanto tempo.
2: Il viadotto sul rio Santa Lucia scorre dai finestrini mentre il responsabile ANAS spiega.
4: Noi stiamo percorrendo il viadotto Santa Lucia, che è l'opera più importante di questo lotto di nuova 195, diciamo che è un attraversamento idraulico in una zona fortemente complessa dal punto di vista proprio idraulico, e questo consentirà anche in momenti di alta marea di poter attraversare in condizioni di piena sicurezza la strada.
2: Uno sguardo al cronoprogramma degli altri lavori nel corso di questa mattinata: entro luglio la fine del cantiere post ciclone Harry.
4: I lavori procedono spediti, la messa in sicurezza sta funzionando e anche per Nuramis diciamo con soddisfazione che dopo tante fatiche entro Ferragosto riusciremo a aprire anche integralmente l'intero tratto di 131 a Nuramis.
0: Siamo in Consiglio regionale, i comuni chiedono maggiori risorse in virtù delle maggiori entrate in arrivo e in aula si parla appunto della variazione di bilancio. Ci spiega tutto Stefano Fioretti.
5: Chiaramente gli enti locali hanno necessità di maggiori risorse, se dovessero verificarsi come sembra maggiori entrate non sarebbe giusto anche aumentare le risorse del fondo unico.
6: Maggiori entrate ora certificate, circa 450 milioni dall'avvertenza con lo Stato da inserire in variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale.
7: I sindaci affrontano ogni giorno l'impatto quotidiano delle emergenze e dei bisogni dei cittadini, non chiedono interventi frammentati ma le nostre comunità hanno bisogno di certezze e risorse finanziarie e programmabili.
6: Manovrina di primavera che si è appena sbloccata in commissione dopo ritardi al limite dell'imbarazzo. A fine mese è possibile ingresso in aula di un provvedimento oggi più ricco, oltre il miliardo, e che alimenta il rilancio degli enti locali, fondo unico e non solo.
5: I costi di aumento dell'energia richiederebbero un intervento a favore dei comuni con un fondo dedicato proprio alle bollette. Poi ovviamente tutti gli interventi sulle politiche sociali, sui servizi generali all'infanzia, ai giovani.
6: Le frizioni nel campo largo sembrano superate, sempre che proprio l'ulteriore tesoretto non riaccenda gli animi, con il rischio di allungare ancora i tempi. In serata il termine per gli emendamenti, attesi quelli su sanità per il taglio semestrale della tassa aeroportuale, i 40 milioni per il caro carburanti, prevedibili anche almeno alcune risposte alle richieste già avanzate dai comuni.
7: Il rafforzamento dei bilanci comunali, l'efficienza dei servizi, fondi per contrastare lo spopolamento e risorse adeguate per la gestione ordinaria e straordinaria dei nostri territori. Con particolare riferimento all'Unione dei Comuni.
0: Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bachisio Falconi, che si è spento all'età di 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per decenni è stato protagonista della vita pubblica di Fonni e della Barbagia, sia da politico che da imprenditore turistico e dell'agroalimentare. Per due legislature, eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale dal 94 al 2004, cercando soprattutto di dare voce alle esigenze delle comunità delle zone interne. La figlia di Bachisio Falconi, Daniela, è l'attuale sindaca di Fonni e anche presidente dell'ANCI Sardegna. 100 ettari in cenere tra Selargius e Monserrato. Siamo tornati con Stefano Birocchi sui luoghi dell'incendio incredibile che si è scatenato ieri. Vediamo il servizio.
8: In questo punto ha scavalcato la strada, anche se erano subito presenti due autobotti dei volontari e tre dei vigili del fuoco. Il fuoco è stato velocissimo e si è diretto sulla collina e poi da lì si è aperto su tutta la zona di Selargius.
9: Quindi ha scavalcato la strada. Qualcuno ha detto che è stato appiccato in più punti.
8: No, abbiamo un filmato di uno dei nostri veicoli dove si vede chiaramente che è un salto di fuoco.
10: Le fiamme sono divampate nei pressi dell'osservatorio astronomico di Selargius. Caldo, vento e sterpaglie secche hanno fatto il resto. In pochi minuti il fuoco ha devastato le colline nella zona di Bie Mesu, ancora a Selargius, spingendosi fino a Monserrato. In fumo 100 ettari di campagne suburbane fra abitazioni, vigne, uliveti, piccoli allevamenti di bestiame. In campo tutta la macchina antincendio regionale, vigili del fuoco, 5 associazioni di volontariato e altrettanti elicotteri, compreso il Super Puma e un Canadair.
9: Qui vediamo solo cenere. Ieri, quando siete arrivati, che scenario vi siete trovati davanti?
8: Uno scenario tragico, persone in fuga, animali intrappolati. Abbiamo dovuto tagliare le corde di alcuni cani legati agli alberi in mezzo alle sterpaglie. So anche da che le squadre di foresta hanno trovato degli animali morti.
9: Però davvero si è rischiato tanto questa volta.
8: Sì, purtroppo questi incendi nelle aree urbanizzate stanno diventando sempre più pericolosi e si sta rischiando che più di una persona ci rimetta la pelle, compresi i soccorritori, perché ieri alcune squadre, fra cui anche la nostra, sono state investite dalle esplosioni delle bombole di GPL, che purtroppo la gente lascia in condizioni non di sicurezza, in mezzo alle sterpaglie, in mezzo alla legna.
0: Primo caso di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samugheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. Andiamo a Olbia. Quello che vedete è il nuovo ponte ferroviario di RFI sul rio Seligheddu, un'opera che serve a mitigare il rischio alluvioni. Sentiamo Silvio Ru.
11: I treni passeranno sopra l'impalcato metallico, l'acqua scorrerà sotto. È il principio del nuovo ponte ferroviario che RFI sta realizzando sul rio Seligheddu, lungo la linea Cagliari-Olbia-Golfo Aranci. Un'opera concreta, finalmente visibile a quasi 13 anni dall'alluvione del 18 novembre 2013. Il cantiere si trova a pochi metri dal canale di Via Belgio, uno dei luoghi simbolo della tragedia. In quel tratto, infatti, persero la vita la piccola Morgana Giagoni e la madre Patrizia Corona, travolte dall'acqua. Il nuovo ponte sostituirà l'attuale attraversamento ferroviario. La grande struttura metallica servirà a sostenere il piano dei binari. I treni continueranno quindi a passare sopra mentre il rio Seligheddu scorrerà al di sotto dentro il suo alveo. L'obiettivo è ridurre l'effetto barriera durante le piene e consentire all'acqua di passare con meno ostacoli. Quella del rio Seligheddu è la prima opera ferroviaria concreta tra quelle previste per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Nel programma rientrano anche altri due attraversamenti, di cui uno sul rio San Nicola. Per questo sono previsti anche l'innalzamento dei binari, la demolizione del cavalcaferrovia e una grande rotatoria sotto la linea dei treni da e per Golfo Aranci.
0: Adesso arriva la pubblicità, noi torniamo tra poco.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Prezzo del latte, situazione della pastorizia isolana. Riparte la mobilitazione del movimento Pastori Sardi. Ne parliamo con Mario Tasca.
13: Il movimento Pastori Sardi dà un ultimatum alla regione sul prezzo del latte e chiede risposte concrete entro una settimana. In caso contrario ci sarà una mobilitazione con i trattori a Cagliari. La linea è stata decisa a Tramazza durante la riunione del movimento convocata per fare il punto sulla crisi della pastorizia sarda.
14: Abbiamo avuto nel giro di 3 anni un calo del prezzo del latte di oltre 40 centesimi. Hanno degli strumenti col consorzio di tutela, con la politica, con le banche per riparare ai danni che hanno fatto. Non devono assolutamente ricadere sui pastori. Noi non ci stiamo. Vogliamo anzi che anche il latte della campagna 2025-2026 ci venga riconosciuto un conguaglio congruo.
13: Al centro della protesta il prezzo del latte è riconosciuto agli allevatori, giudicato ormai insufficiente rispetto ai costi di produzione. Secondo Roberto Congia, produrre latte ovino sotto 1,50 € significa lavorare sotto costo. Il movimento chiede anche controlli sul latte che arriva dall'estero o da fuori Sardegna a prezzi molto bassi, con il rischio di alterare il mercato dei formaggi ovini e caprini.
14: Stanno entrando svariati milioni di litri di latte vaccino. C'è un accordo a livello ministeriale che il latte vaccino non possa essere venduto sotto i 47 centesimi, viene venduto in Sardegna sotto i 20 centesimi. Non sappiamo che fine faccia quel latte. Pensiamo che crei un danno a tutto il mercato dei formaggi ovicaprini.
13: La protesta, avvertono i pastori, non è più un'ipotesi lontana. Se non arriveranno risposte, la mobilitazione partirà in pochi giorni.
15: E adesso parliamo di sanità. Vediamo come sta funzionando l'ospedale di comunità di Olbia con Giampaolo Cucuru.
16: C'era davvero bisogno di una clinica del genere in Gallura. A Olbia, a Tempio e alla Maddalena vanno a regime le nuove strutture sanitarie come quelle già aperte a Ghilarza e a Ploaghe. Al San Giovanni Paolo II l'ospedale di comunità, finanziato con i fondi del PNRR, funziona da oltre un mese. Sono 10 i posti letto disponibili. Chiari gli obiettivi.
17: Collaborare quotidianamente con la centrale operativa territoriale, i medici di medicina generale, i fisioterapisti, i servizi sociali del comune, che sono gli attori che prendono in carico il paziente sul territorio.
18: E sono pazienti pronti per essere rimessi o a domicilio o in strutture residenziali o in strutture di riabilitazione. Questo è un tipo di paziente, un paziente stabilizzato.
17: In un mese circa di attività abbiamo trattato 14 pazienti, 7 sono già stati dimessi, altri invece hanno proseguito il loro percorso in altre strutture riabilitative. Una parte importante del nostro lavoro è dedicata ai caregiver e ai familiari che vengono formati per affrontare con sicurezza e serenità il rientro a casa.
18: Quasi come che fosse a casa, semplicemente con un'attenzione un pochino più intensa.
16: E seppur con ritardo sui tempi, è in fase di ultimazione anche l'ampliamento del pronto soccorso, che sarà operativo a fine estate, con un investimento da parte dell'ASL di 1,5 milioni di euro.
15: E adesso l'industria. Si apre uno spiraglio per il futuro dell'ex Alcoa di Portovesme. Ne parliamo con Valentina Orgio.
19: C'è l'ufficialità di una multinazionale greca per rilevare il sito industriale di Portovesme, l'ex Alcoa. Ci sono tutte le condizioni. È una multinazionale che ha già circa 1500 dipendenti, tratta l'alluminio primario, quindi sa come si produce l'alluminio primario.
20: L'interesse c'è, ora servono risposte. La disponibilità del gruppo greco a rilevare l'ex Alcoa riaccende le speranze dei lavoratori, ma dall'assemblea di Carbonia parte un messaggio chiaro al ministero. È il momento di riportare la vertenza al tavolo romano e verificare, una volta per tutte, se esistano le condizioni per rilanciare lo stabilimento.
21: Cioè, ci debbono dire se veramente i lavoratori devono stare in ammortizzatore sociale, che tra l'altro viene messo in discussione, oppure rientrare al lavoro, ma ci vuole anche una volontà politica per rilanciare questo polo industriale, oppure dicano loro cosa devono fare i lavoratori.
22: Stiamo chiedendo alla politica nazionale e regionale di creare quelle opportunità e quei canali di reinserimento al lavoro e rilanciare l'alluminio e il polo industriale di Portovesme.
20: Ora la palla passa al governo. Energia, piano industriale e tempi della trattativa sono i nodi da sciogliere e su questo i sindacati chiedono un cambio di passo immediato.
19: Beh, quello che noi chiediamo al ministro Urso di accelerare è che convochi le parti sociali e che una volta per tutte venga rilanciato quel sito industriale.
15: C'è un'altra avvertenza, quella dei poligrafici che attendono il rinnovo del contratto nazionale. Sindacati in allerta, li abbiamo sentiti con Andrea Secchi.
1: Il rinnovo del contratto nazionale dei poligrafici è in stallo e così i sindacati sono sul piede di guerra. Per illustrare ai lavoratori una situazione pericolosamente ferma è arrivato anche nell'isola numero uno del Dipartimento Nazionale Industria della UIL, Retrosi.
2: Noi crediamo che questo rinnovo debba dare un sostegno dignitoso ai lavoratori. Va avanti già da qualche mese. Ieri abbiamo fatto un'ulteriore plenaria insieme alla controparte a FIG e ASIC, dove la loro proposta per noi comunque ad oggi rimane inaccettabile.
1: I poligrafici scontano una crisi a macchia di leopardo, in ripresa in determinate branche del settore, in difficoltà in altre.
2: Per di più, negli ultimi anni c'è stato un problema del caro energia. Sappiamo tutti che in Italia l'energia costa più del 40% rispetto a tanti altri paesi europei. Tutto questo, anche se c'è lavoro, ma c'è poco margine di guadagno.
1: La UIL è pronta alla mobilitazione.
3: L'intesa presumo che sia molto complicata riuscire a raggiungerla in brevissimo tempo. Per questo motivo noi dobbiamo fare pressione quotidiana agli editori, a tutto il sistema del mondo dell'editoria, affinché sia il contratto dei poligrafici e anche quello dei giornalisti vengano rinnovato il prima possibile.
15: Arriva la pubblicità, torniamo tra poco.
23: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
24: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
25: E regali di Natale.
26: Ma è piena estate.
25: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
27: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
28: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
29: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
30: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
31: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
32: Certe cose non cambiano mai. Come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza. Comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
33: Radiolina Meteo.
34: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue la tipica estate mediterranea in Sardegna, con clima comunque piuttosto caldo, anche se non avremo particolari eccessi di temperatura, almeno in questi giorni, con punte massime comunque fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti. Temperature un po' più contenute lungo le zone costiere, dove soffiano le brezze marine, venti comunque nel complesso deboli, mare generalmente poco mosso. Situazione simile anche nella giornata di venerdì e anche poi nel weekend. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
35: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Degna.
1: Le tartarughe caretta caretta per la riproduzione hanno scelto ancora una volta la Sardegna. Ecco il servizio di Luca Pinna.
2: Lungo alcune spiagge della Sardegna la caretta caretta ha già deposto le uova, che se tutto andrà bene si schiuderanno tra circa 60 giorni. È ancora presto per dire se sarà una stagione da record come quella del 2025, quando erano stati censiti 22 nidi con oltre 1500 uova e 724 piccoli che avevano raggiunto il mare.
3: Questo fine settimana sono stati registrati i primi due nidi della stagione 2026, precisamente a Colostrai, in comune di Muravera, e una deposizione alla spiaggia della Bobba, sull'isola di San Pietro, in comune di Carloforte, hanno consentito di trovare le uova e quindi di mettere in sicurezza i primi due siti di nidificazione dell'estate 2026 in Sardegna.
2: Anche quest'anno le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini, che hanno riconosciuto le caratteristiche tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe.
3: La nostra campagna di sensibilizzazione mira proprio a raggiungere il turista, il cittadino, il fruttore delle spiagge, ma anche il ragazzo che monta i lettini, il custode delle cooperative, eccetera. È importantissimo segnalare immediatamente la presenza di una deposizione, di una schiusa. Quindi molto, molto, estremamente importante il coinvolgimento delle persone che vivono alla spiaggia di giorno e di notte.
1: Teatro e cinema a Elmas con la Scuola d'Arte Drammatica di Cagliari. Sentiamo Teresa Piretta.
4: Davvero un bel successo. Evidentemente c'è voglia di andare a teatro e noi offriamo parecchio, perché sono 17 spettacoli in 9 giorni, quindi davvero tanta roba da vedere.
5: Il Teatro Comunale Maria Carta di Elmas ospita fino a domenica la rassegna Actor Giovane, organizzata dalla Scuola di Arte Drammatica di Cagliari.
4: Quest'anno ci sono novità che riguardano il cinema, perché abbiamo avviato un corso di cinema già l'anno scorso, per la verità, con un esito scenico che era un vero e proprio film, quindi la possibilità per i ragazzi di sperimentare un vero set cinematografico. Quest'anno l'abbiamo appena terminato, io sono in fase di montaggio e domenica 12 avremo la possibilità di proiettarlo, ma non solo io, anche Andrea Santonastaso ha un suo progetto con i ragazzi molto più giovani. Poi ci sono appunto con la commedia, noi faremo il sabato 11 uno spettacolo che fa veramente molto ridere, in questo periodo c'è molto bisogno di ridere, poi tanti altri appuntamenti con gli altri docenti.
5: Il ricco cartellone di spettacoli coinvolge quasi 400 allievi di tutta l'età iscritti alla Scuola di Arte Drammatica, che si mettono in gioco con il bagaglio di esperienze acquisite.
4: E tutto quello che facciamo è semplicemente dare sfogo, diciamo così, a quello che durante l'anno abbiamo messo sul tavolo, quindi le carte che abbiamo giocato, che sono quello della preparazione, dell'appassionare i ragazzi a una cosa così complessa come il teatro, ma anche straordinariamente stimolante, perché dà la possibilità di confrontarsi con se stessi, con gli altri, ed è un modo per entrare in relazione con il prossimo.
1: Domani in omaggio con l'Unione Sarda l'inserto Plus sull'intelligenza artificiale. Ora ce lo presenta Lorenzo Paolini, direttore editoriale del Quotidiano.
6: Sistemi che rileggono tutte le TAC alla ricerca di lesioni precancerose invisibili ancora all'occhio umano, ma anche assistenti domestici in forma di robot umanoidi oppure cani artificiali che arrivano fino al cuore delle esplosioni. Questo è molto alto nella Cina di oggi, che ha fatto dell'intelligenza artificiale non più un corollario di altre attività, ma il motore principale dello Stato. Ne parliamo domani nell'inserto di approfondimento Unione Plus in omaggio con l'Unione Sarda.
1: Una pausa per la pubblicità, parleremo subito dopo del Cagliari.
7: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno.
8: Caffè Corretto, tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
9: Un stile.
1: Ecco l'obiettivo del Cagliari, si chiama Daniel Maldini. Adesso Alberto Maso ci fa il punto sui movimenti di mercato e non solo. Il servizio.
9: Chiusi i cancelli di Assiminello, la nuova stagione del Cagliari targato Pisacane può iniziare. Ieri l'arrivo alla spicciolata dei rossoblù con qualche assenza per permessi vari e col ritardo giustificato del Gallo Belotti, che nelle prossime ore diventerà di nuovo ufficialmente un giocatore del Cagliari con un contratto di un anno ricco di speranze e bonus. Dopo la cena di gruppo con la presentazione dei volti nuovi a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, oggi via visite mediche e test atletici tra Cry Sports Center e la Casa della Salute in via Jenner. Per iniziare a sudare sul campo ci sarà da aspettare lunedì, quando partiranno i primi allenamenti in attesa di raggiungere il 22 Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Intanto la squadra è, come normale che sia in questo periodo, un cantiere aperto. Gaetano sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, che versa nelle casse rossoblù 12 milioni più bonus vari per arrivare a 14-15 milioni. A Mallorca attende il via libera anche Luvumbo. A centrocampo, per la sostituzione di Gaetano, restano in corsa i vari Winks, Azic e Bischer. In avanti invece il Cagliari insiste per vestire di rossoblù Daniel Maldini, reduce da una stagione poco fortunata in prestito alla Lazio, e che l'Atalanta, sempre lì, lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Attenzione, perché l'arrivo di Maldini Junior potrebbe favorire l'eventuale partenza di Esposito, sempre nel mirino del Como, che nella trattativa potrebbe inserire Vojvoda. L'esterno kosovaro, come il catanzarese Favasuli, dal resto è sul taccuino del DS Accardi come possibile sostituto di Palestra.
1: Nuovo arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna. Si tratta dell'ala pivot Bryson Zee, statunitense, con passaporto nigeriano, 28 anni, 201 cm di altezza. L'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese, ottenendo la promozione nella Lega A. Noi con questo ci fermiamo per ora, cari telespettatori. Grazie per averci seguito. Vi auguro un buon pomeriggio. Arrivederci.

0: Sono le 16:03.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Nuova escalation dopo i raid lanciati dagli Stati Uniti contro l'Iran. Il CENTCOM annuncia la conclusione dell'operazione sostenendo di aver colpito circa 90 obiettivi militari, mentre fonti iraniane riferiscono di 3 morti. Teheran ha reagito rivendicando attacchi contro basi americane in Kuwait e Bahrain e ora minaccia nuove ritorsioni se i bombardamenti dovessero continuare. Il traffico nello stretto di Hormuz ora è quasi totalmente bloccato.
4: Il governo italiano ha espulso 2 addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Lo ha comunicato con un post social il ministro degli esteri Antonio Tajani, spiegando come i 2 siano stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo l'aspra polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina. A differenza di molti altri luoghi romani che mi capita di frequentare, qui alla Farnesina, come sempre, non avviene nulla di buono. Le parole dell'ambasciatore.
5: La cronaca: finestre chiuse nel raggio di 2 chilometri, stoppa la consumazione di verdure e frutta raccolte in zona e divieto per i bambini degli asili nido e nelle scuole d'infanzia di uscire negli spazi all'aperto. Sono queste alcune delle raccomandazioni che il Comune di Milano ha diramato nelle prime ore della giornata, dopo che nella serata di ieri si è verificato un incendio al deposito BRT nella zona nord di Milano. Il rogo, dopo oltre 12 ore, è stato domato quasi completamente. L'attenzione però resta alta perché 2 container continuano a bruciare e, dato che contengono bici elettriche, si temono esplosioni.
4: E un'esplosione si è verificata questa mattina intorno alle 8 nello stabilimento della ex Esplodenti Sabino a Castel Bordino in provincia di Chieti. La deflagrazione è stata violenta e si è sentita a chilometri di distanza. Sul posto ci sono i vigili del fuoco, i sanitari del 118 con ambulanze ed elicottero, oltre ai volontari della protezione civile. Ci sarebbero un morto e un ferito.
5: Se solo qualcuno avesse chiamato l'ambulanza, la piccola Beatrice poteva salvarsi, quanto emerge dall'esame autoptico compiuto sul corpo della bimba di 2 anni trovata morta nell'abitazione della madre a Bordighera la mattina del 9 febbraio scorso. Per il decesso della piccola si trovano in carcere con l'accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte la madre di Beatrice, Emanuela Aiello, e il compagno di lei, Emanuel Iannuzzi. Entrambi si sono sempre dichiarati innocenti.
4: Tennis: la semifinale in programma domani tra Jannik Sinner e Novak Djokovic rompe la tradizione di Wimbledon. Il remake della semifinale dello scorso anno sull'erba di Londra sarà infatti il secondo match di giornata, orientativamente tra le 17:30 e le 18, dopo la sfida tra Ferri e Zverev che inizierà alle 14:30. Tradizionalmente la prima semifinale dello slam inglese vede i protagonisti i giocatori scesi in campo nei quarti di finale il martedì. Questa volta invece, nonostante Sinner e Djokovic abbiano giocato un giorno prima rispetto agli altri semifinalisti, il loro match sarà il secondo di venerdì.
5: Per ora è tutto, più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW.

0: Intelligenza o convenienza. Errore, intelligenza artificiale.
1: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
2: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
1: Saldi Globo. Conviene per davvero.
3: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23.
7: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
13: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

Salut a tutti, su Benegattausu, Benidorraus e Sudare Giornali in Sardu de Sardegna 1, Bieusu, intendeus che li punti snovas a de oi, cominciaus, commenti sempre con il titolo su adesso sommario. Sa statale Noa 195, Sana sa reverto is ultimus 3 km con 4 corsias. A intro, su 31 di agosto, un mese, era serresso cantire per arrangiare danus de su cicloni Harry. Cari bendi, atto di naisi deputi a maniai, finza se sfinanziamento su, poi scomuno su 10 nati sentisi locali, si è in su consiglio, sigre sa camminera, dessa chinata variazione del suo bilancio. Toro la sa protesta del suo movimento pastori sardi contro sa regione, su prezzo del suo latte non anda bene, tocca a intervenire con limitai, sa ribu, dei produttosi strangius. In terra noa sigiti straballo su vostro ponte in Sarriu, Selicheddu, in noi antavassai streno su, infrastruttura dell'azienda RFI e Saprima, ha entro su programma contro il rischio di inundamento. Sporso alloni de Serie A, oi sprovas a tecnicas, all'unisi de sa gira che entra in primo allenamento su Castetto e preparendisi, cosa stasone in noa, novas a de su mercato, gli arrabori a ribai Maldini. Dunque, se fuori d'auso de arrugas, de traballo su pubblico, su ovvero ricostruzione di tutti i ginostu, e siete in cingera sull'ultima parte de sa statale Noa 195, commenti a Nao, Augusto Mengiano, Salvatore Campione, che è su capo de Sanas in Sardegna, punti sull'ultimo su 3 km su de una ruga longa, 17 km su Via Rora, Nandarotto su Estinatina in Portumano, come ti narra Finzes a Campione. E si sul lotto numero 1, sul territorio del Capoterra, il gusto entra si impianto Tecnocasi, Sarruga Ossa Provinciale in numero 91. Anno su De Traballo, De Polemica, De Disagio. Insomma, è l'ultimo totto su Antiboffio partecipanti a cerimonia Posin Cingiara, un'opera finanziaria della regione De Sanas, su chi contra Estere Serra e Cantierisi, De Spacce Traballo su e ogni opera pubblica come ti annau assessori regionali Antonio Pio. In questa parte estera in porto voita cesti finse su Suonti, Cavassara, in pizzo su De Sarriu, Santa Lucia, in mano Ciantessibroso, problemas de sicurezza, nin manco con inondamento, su come ti narra ancora Campione. Il suo capo regionale De Sanas, narra che traballo su

in s'arruga po capoterra s'usciare de su cicloni Harry, insomma se friargiu de ocannu su cantiere la serra su rientro de costu mese e in ci punti novas a finza sa possughi per toccare traballos in sa statale 131 accante Nuraminis campione nare su cantieri a la serrai a entro su 15 de su mese a ustu. Sa politica regionale, sentisi locali si olenti, rosdinai de sa regione, che in sa variazione de su bilancio, ci punti 450 milioni in proso, si depri a maniare su chinanta fondo unico per scomuno, su cantirenite a bisogno mera, a 10 Ignazio Locci, su presidente del suo consiglio de sa autonomia sa locali, de sa Sardegna, su provvedimento approvato sa giunta e noi ci lavoreremo un'altra parte, manna de sa avvertenza entrate, in su totale esti di 1 miliardo di euro in proso, a ribesse esamini del suo consiglio entro questo mese, e i associ su dei sentisi locali, nata che scomuno su dependesse a giura. Su temi ha bisogno di finanziamento, su de certezza, sa commenti narra la finza sa Francesco Spiga, presidente del suo consiglio regionale de Sanci Sardegna. Estensione su campo largo a cantuare punti spacciarasa, spacciao finza su tempus, può presentare scorreggirur, si andrà a legare in sattobio de sa commissione bilancio. Intre scorreggiruras, ci dimutte una variga cavertò canta sa sanidadi, is aeroporto su 40 milioni di euro, può sostenere aziende, se famiglie, se molti soffrenti per curva del suo prezzo, troppo arduo, dessa energia. Però si vorrebbe pensare a istituire un fondo proprio dedicato a questa energia, come è nata ancora questa autonomia locale, sì, ma finse questo intervento, poi politica sociale, sì, eserbiti, intervento, poi combatti sul fenomeno del sispopolamento, narra ancora Francesco Spiga, e finanziamento, posta gestione ordinaria e straordinaria di ogni territorio. Dolo è corrotto mannu in sul mondo della politica regionale, poi testi morto Bacchisio Falconi, castetto consiglieri regionali, sindaco de Vonne, tenera 75 anni, un malore da boccio in Barcellona, Barcellona e noi fiaffendi una vacanza con i familiari. Po anno su e anno su, Bacchisio Falconi è stato protagonista della politica de Vonne, della Barbagia, ma finse sa protagonista del suo settore turistico e del agroalimentari. Falcone è stato consiglieri regionali del suo PDS del suo 1994 e del 2004. Sa villa di Bacchisio Falconi, Daniela è stata sindica dei Moi in Fonne e è finse sa presidente del socio Anci Sardegna. Torno alla sua protesta del suo movimento Pastori Sardi, del suo movimento Oliri, ha risposto a questa regione, posso che per toccare su prezzo de su latte. Sa amministrazione regionale de per intervenire luego su, ha entro una gira, nantes pastores, a Sirunca, se ho pronto a manifestare con trattoresi in Casteddu. Sa linea de su movimento è stata decidia in Trammazza, in un attobio a livello regionale, Roberto Conge a Narobio a livello regionale, Roberto Conge a Naraga in esordimo su 4 anni, su prezzo de su latte, calao de 40 centesimi e proso. Is aziende del suo settore è attivato scetti danno, sono ancora concia. Sa curpa noi sa nostra e noi ho leso su intervento della regione che si deve ripagare sul residuo buro del 2025. Noi si vuole bendi sul latte, per lo spago di 1,50 euro, nata ancora i pattorici del suo movimento, non abbastra a rispetto a suo prezzo po' produsi. In proso sul movimento nara che toccherà contro la su latte che arribara de atrasana in Sardegna punti in trendi milioni e milioni del litro su dei latti de bacca, narra ancora Roberto Congia. C'è stato un accordo nazionale, vanno due bendi risulta il 40 centesimo su. E invece se in Sardegna due bendi non manco 20 centesimo su. Posso movimento tocca vai graresi, come sempre hai tutto questo latte che arribendi, è un arrisco o tutto sa vilera del suo caso che si produce con sul latte brevei e con sul latte degrava, nanta i pastori. E sa chinanta dermatite bovina che in Suberano gli accorpiò una valigia azienda sa de su Sarrabos Gerrei de su Campidano Boru. In Moi ha ricorpio un'azienda che sa catra in sa provincia de Aristanesi su da ritornunali de Samugheo. Saremo a bordo che hanno dunque sa su virus d'ante Gattau in sa provincia aristanesa e dunnaro la su bollettino nazionale de sisti tutto zooprofilati.

De Teramo, finzas a immoe, in su 2026, sa dermatite bovina ha rigurpio 10 aziendas in totu sa Sardigna. Andausu in terra noa, po biri a ita puntu seas, con su ponti, totu no, de RFI, in su arriu Seligheddu. In su ponti, ci hanno passato i trenosu de sa linea Casteddu, terra noa, Figari, un'opera de importo, voi testetti a progettare appostesi dell'inondamento del mese Donia Santi del 2013. Su cantieri si accattano una variga e metro su dessa Via Belgio, uno dei logos, un simbolo su dessa tragedia, in via di fatti via Morta Patrizia, Corona Savilla, Vitichedda, Morgana Giagoni, Tragarasa, dessa Vorza, dess'acqua. E su ponti, a navigare su vostu, dessa parte, dessa via de vero che accesti in moi. Igusa in sul rio Seligheddu e si sa prima opera bera fatta dessa azienda RFI in tre progetti su può limitarsi al rischio idrogeologico in sei capitali dessa Galluri. Il suo programma di intervento su certi finzi sono monti Caravassai in San Rio San Nicola. E mo' questa avvertenza che avvertoccara i straballarorisi poligrafici su sindacato imprenditori siginti a negoziai, ma finzas in moi dei gusti sul negozio sono questi bestioni nulla. Può fai comprendere i straballarorisi a Tavuntu Zeusu in Casteddu e sta ribasso capo del suo Dipartimento Nazionale Industria dessa UIL, Roberto Retrosi, su contratto nuovo a Raddeppi cambiare in mera si stipendio dei straballarorisi. È una questione di dignità di Nara Retrosi, in disosso fu addenti de mesi e mesi con aziende editoriali, ma questa proposta dei imprenditori non si vuole accettare. I poligrafici punti garrendi, finza secondo una crisi che hanno colpendi, tutto ma che in calincuna zona è stipeo su Nara Roberto Retrosi. E stipo colpa del suo prezzo dell'energia, come ti nanca prezzo dell'energia, come ti nanca Nara, suo rappresentante della Sawil, voi tenete Italia costa su 40. Cento impruso a rispetto a esatta sa nazione europea. Semmo sa will esti pronte sa mobilitazioni, agata un accordo con voi esti difficili in mera, donaro la finza sa Tonino Ortega, che esti su segretario generale de sa Wilcom Sardegna, per questa regione de peoso protestai, oleos luegos, su contratto nuovo, e voi poligrafico e poi giornalista Savur. Grazie, Sligi Rorisi dell'Unione Sarda, Antagattaia, gratis, un su giornale, Sinserto Plus, tutto fatto con intelligenza artificiale, e c'è anche un montone articolo dedicato proprio a intelligenza artificiale. Come ti spiegherà Lorenzo Paolini, direttori editoriali dei su giornali, Saccina. Esti sul logo in noi intelligenze artificiali sviluppandosi sempre di bruso, ci vuole il robot che giuranta in domo, fabbrica in noi dipendenti, si vuole sparessi su. Canis artificiali, sì, casturant a vogus, o venti interventi su casso umano, non vorrei fai. E ancora, sì, intelligenza artificiale, stile in porto umano, in iso spiralisi, in iso laboratorio, su povai esamini, sì, tutto il gusto, e altro ancora, crasi in sinserto plus, a gratis, impari, con su Unione Sarda. E mo' su sport. Su palloni de Serie A, sa stagione nuova de su Casteddu e sti cominciara oi is provas tecnicas, is esaminis sanitarius, odonia giocarore. L'unisi de sa gira chi entra, anta cominciare is primos allenamento. Su intra i giocarore si convocaso, cesti Fizzas Andrea Belotti, sta ribau Ariseo in Casteddu e sti pronto a firmare un contratto nuovo con la società di De Giulini e ci vianta finza a Snoso, a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo. Si squadra a Pustesi dei allenamento in Asseminello, ora a partire su Bintiduso, sul Rettiro Beru, che sarà vai in Ponte di Legno, in sa Val Camonica. In su mentre si sa società di Sigri a traballai in su mercato, Gaetano e Stetio Bello e Satalanta. 12 milioni di euro proso con un bonus. Finza sallo Vumbo, che vi è stato imprestato in su Mallorca, gli lavori si bendio. In molto tocca ragazzi che ne arrivi a su vostro De Gaetano, giocatori si capirà 100 punti Winks, Azic e Aibischer. Posso attacco invece, dubbioso, gli lavori ribai Maldini. Daniel Maldini, dessa Atalanta, che in questa stagione passata rigiocava con San Lazio. Con l'arrivo di Maldini, gli lavori partire Esposito, Capraci in mera,
su como.

De su como Gheravori arribai voi voda. Pobigai su postu che avviera de palestra. Come ti sempre, de gustas novas de mercato, sin dare scire di brusu in Nidisi e Nigiresa. Chi beninti. Poserai su TG su basket, fu raso de su mercato de sa Dinamo, che cerchia di forti a si squadra, in sa stagione noa, arrivai de rotto, parziai il luego su, in sa serie A1, sua società di Tataresa ricomprà un ala pivot estremamericano, Bryce Nse, con suo passaporto nigeriano, teneri 28 anni, questi artio 2 metri e 1 centimetro. In sa stagione passata rigiocava in Francia, vincendo su campionato e arziendi in sa prima divisione, in sa Lega A. E so accabbavo poi in Moivoro, si torno grazie alla vostra attenzione, si intendeuso e si bieuso ai sedizioni di Benri, un saluto a tutti.

0: sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
1: Tutti per Oro Cash.
2: Ma che ti dovete che ritmo di stare a teatro festival?
3: Otana! Orani, orune, ortueni! Arrizzo!
2: Bau, ladu!
3: Alba Giarra!
4: Semestene!
2: 37 spettacoli!
4: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
2: A ridere!
4: Piangere!
3: Allettare!
2: Urlare!
4: Cantare!
3: Recitare!
2: Con... i Barbarici Ridicoli!
5: www.barbaricinericoli.it.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili in offerta dal 9 al 14 luglio, come i mirtilli in confezione da 125 grammi a 1,99 euro, il formaggio Ovi Caprino Cadoro a 1,99 euro letto, e nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai gli hamburger di bovino e suino a 99 centesimi letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità con l'app Just It, scegliendo la consegna a domicilio oppure ritirando la spesa in punto vendita. La Coop sei tu.
7: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olollai, non potete mancare.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
3: Sarra Diolina. I sono stessa terra nostra.
4: Gino Marielli de Itazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16:30.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
5: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
6: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
7: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
8: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti extra festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
9: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
10: ENA SRL, unica concessionaria per il sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.
11: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico, tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
14: Franco Russu è stato interprete della tipica canzone in sassarese. Ha dato alle stampe anche due cassette alla guida del gruppo folk sassarese. Qui lo ascoltiamo in Si Ciamba Ventu.

0: Questa era Barone, proposta da Imano dal vivo sul palco di Ichnos nella sua primissima edizione, a Sedilo nel 1993.
1: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: Era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Sa Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
3: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
4: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
5: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
6: Prima che il vento si porti via tutto.
5: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
6: Respira questa libertà.
5: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
7: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
8: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
1: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue la tipica estate mediterranea in Sardegna con clima comunque piuttosto caldo, anche se non avremo particolari eccessi di temperatura almeno in questi giorni, con punte massime comunque fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti. Temperature un po' più contenute lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine, venti comunque nel complesso deboli, mare generalmente poco mosso. Situazione simile anche nella giornata di venerdì e anche poi nel weekend. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
11: Nel 2014 il gruppo dei Nur ha assunto la nuova denominazione di Nemos, mantenendo la loro originaria matrice di gruppo di musica etnica sarda. Tra i nuovi brani elaborati figura anche questo, Istutachela, cioè spegnila, con specifico riferimento a un uso più ragionato e intelligente della televisione.

0: Stefano Farris era il television man in questo efficace video dei Nemos che correda il loro brano, nel quale invitano a spegnere la televisione per arginare anche gli irresistibili condizionamenti ai nostri consumi.
1: I Nuoresi Raimi, in un loro album inciso nel 1994, hanno attinto anche dal repertorio di canti armonizzati da cori polifonici, tra questi Suballittu Cadenzadu, scritto da Alessandro Catte, direttore del Coro Ortobene.

0: sta inventadu.
1: Erano i Raimi, gruppo nuorese che ha avuto il suo periodo d'oro a metà anni 90, esibendosi anche in Belgio e a Ichnos a Milano. Qui erano sul palco di Ichnos nella sua seconda edizione a Sedilo nel 1994.

0: Sono le 17:00.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Apriamo con gli esteri, colpo su colpo, azione e reazione. Stati Uniti ed Iran, in un botta e risposta drammatico, hanno sferrato reciproci attacchi aerei. Washington e Teheran si contendono lo strategico stretto di Hormuz. Dopo lo scambio di attacchi di ieri, il presidente Trump ha dichiarato che il cessate il fuoco con l'Iran era finito, ma ha comunque lasciato aperta la porta ad ulteriori colloqui, aggiungendo che qualsiasi attacco si sarebbe concluso rapidamente.
5: Passiamo alla politica. Il governo italiano ha espulso due addetti militari che operavano nell'ambasciata russa in Italia. Dovranno lasciare il nostro paese entro 3 giorni. Questo è il comunicato pubblicato sui social del ministro degli esteri Tajani, il quale ha spiegato che i due sono stati individuati all'interno dell'inchiesta della Procura di Roma come responsabili delle attività di spionaggio. Dopo la polemica lanciata dal Cremlino, l'ambasciatore di Mosca a Roma è stato convocato alla Farnesina.
6: Restiamo in Italia con la cronaca. Ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale, Mario Adinolfi ha rilasciato una nota in cui si dichiara innocente vittima di una grave ingiustizia. Nella nota il leader del Popolo della Famiglia confessa di scommettere e giocare da decenni, ma che non ha mai sollecitato nessuno a farlo e che non si è mai arricchito sulla pelle degli altri. Ed ha concluso dicendo che dopo 14 ore di perquisizione nella sua casa, i finanzieri hanno portato via solo 2 fogli di carta ed un bancomat.
5: Meteo estremo in Italia. A metà settimana l'arrivo di aria bollente dall'Africa farà impennare i termometri fino a 10 gradi sopra la media del periodo. Tra domenica e lunedì previsto un picco del caldo con 42 gradi in Sardegna. L'allarme lanciato dai modelli meteorologici aggrava il bilancio della crisi climatica attuale, che ha già portato l'Europa occidentale a registrare il giugno più rovente della sua storia, a causa di ondate di calore e oceani sempre più caldi.
6: Economia. 100 anni fa, il 9 luglio 1926, nasceva l'Istat, l'Istituto di Statistica. In un comunicato l'ente ha specificato che con un processo di continuo ammodernamento teorico, tecnico e metodologico, l'Istat continua ad accompagnare la vita del paese, documentandone i cambiamenti e fornendo le informazioni statistiche utili per comprendere la realtà demografica, sociale, economica ed ambientale, utilizzando fonti amministrative, big data e anche l'intelligenza artificiale. Per commemorare l'evento, nei prossimi mesi sono previste mostre, seminari ed una conferenza nazionale a Roma.
5: E chiudiamo con lo sport. I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato una Norvegia alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro una Svizzera che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
6: E per ora è tutto, a più tardi.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera da Andrea Sechi per questa edizione del GR di Radio Lina. Primo focolaio di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese. Lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samugheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. La variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina ha una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selargios, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Lambite diverse abitazioni, oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpaglie. Il movimento Pastori Sardi pronto ad una nuova mobilitazione. Ultimatum alla regione su prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. Fonni piange l'improvvisa scomparsa delle dell'ex sindaco Bachisio Falconi, che si è spento all'età di 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per due legislature, eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto di lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. Prosegue oggi l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne dell'isola del Campidano, toccati 40 gradi ieri in diversi territori. Sport basket, non arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che parteciperà al prossimo torneo di Serie A 2. Si tratta dell'ala pivot di 201 Bryce Nze, statunitense con passaporto nigeriano, 28 anni, l'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese. Il Cagliari prosegue il pre-ritiro di Assiminello, al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo il nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Questa prima fase terminerà domani, da lunedì avvia gli allenamenti prima del trasferimento il 22 luglio a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
9: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
10: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
11: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
10: Saldi Globo. Conviene per davvero.
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio tutti a Olonlai, non potete mancare.
15: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere la vista che meriti alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
16: 11 e 12 luglio, vi aspettiamo.

Eccoci qua, buon giovedì, le 17.08 minuti, siamo in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, mi presento, sono Cristian Asara, un abbraccio da parte mia, vi traghetto fino alle 18.30 come ogni giorno con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. Partiamo subito da Dracula.

0: diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, oggi ci parli di una storia che è apparsa sulle pagine dell'Unione Sarda.
1: Esatto, una storia che è apparsa, è stata pubblicata oggi sull'Unione Sarda, che abbiamo anche su unionesarda.it e che è, diciamo, l'articolo più letto del giorno, quello che ha fatto un po' più discutere i nostri lettori sui social, perché ha come protagonista una ragazza di 28 anni, Bianca Fusco, cagliaritana, ex Miss Sardegna, che insomma ha raccontato la sua disavventura, sì, al parco di Cagliari, dove è stata aggredita da una nutria. Racconta la storia: stava passeggiando con un fidanzato al parco Nervi quando il cane si è avvicinato a un cespuglio e ha iniziato a guaire. Lei ovviamente non ha capito immediatamente cosa fosse successo, si è chinata per prenderla in braccio e anche lei è stata di conseguenza aggredita dalla nutria, che le è saltata addosso, attaccata alla mano, morsicandola. Quindi inizialmente pensava fosse un cane, ma poi insomma immagina lo spavento, non aveva capito bene cosa stesse succedendo. Certo. E le conseguenze non sono banali.

0: animali, perché il morso le ha reciso due tendini e un nervo appunto alla mano, quindi ricovero d'urgenza, intervento chirurgico, gesso, fisioterapia, tutto quello che ne consegue. La mano purtroppo ancora non è tornata alle funzionalità normali, si spera succeda in futuro, ma il suo è un appello a rendere più vivibili e, diciamo, anche da un certo punto di vista puliti e in ordine i parchi cittadini, perché possono essere utilizzati da tutti senza correre questo genere di rischi. Ed è proprio questo, insomma, l'appello che ha fatto molto parlare sui nostri social, perché appunto c'è chi si schiera tra virgolette al suo fianco dicendo che le zone verdi della città hanno bisogno di manutenzione, e chi comunque dice che si fa già il possibile per renderle piacevoli e vivibili. Il dibattito, come si dice in questi casi, certo, è aperto, e quindi e anzi, fateci sapere anche voi cosa ne pensate.
1: Assolutamente, al 340 87 15 015 vi aspettiamo su WhatsApp. E allora grazie mille a Guglielmo Niava, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ci sentiamo presto.
0: Ciao Cristian, grazie, buonasera a te e a tutti.

0: Ecco le quali Spice Girl dal 96 con Wannabe, 17 minuti. Tra poco aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it.
1: Radio Smeralda.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi, cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno i premi Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti, come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
10: Per la prima volta in Sardegna, al Fas Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
11: Dove vai?
12: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

0: risolviamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di UnioneSarda.it. Ci aspetta Luigi Frigoli. Ciao Luigi, ti ascoltiamo.
1: Buonasera Cristian e buonasera a tutti gli ascoltatori. Oggi in primo piano su UnioneSarda.it torniamo a occuparci di Villa Certosa, la splendida residenza sarda di Silvio Berlusconi che la famiglia ha messo in vendita e che verrà acquistata dallo sceicco Altani. Oggi Pier Silvio Berlusconi ha rivelato il perché della decisione di cedere la residenza del padre. Pier Silvio ha spiegato che suo padre aveva delle idee per il futuro della villa e che lo sceicco del Qatar potrebbe essere la persona giusta per portarle avanti. E ha spiegato anche che la decisione è derivata dal fatto che lui e gli altri membri della famiglia non andavano mai nella residenza del padre e quindi di qui la scelta di cedere. Su UnioneSarda.it parliamo anche di sanità e dell'allarme lanciato dal sindacato UIL sul protocollo firmato da Italia e India che porterà tra l'altro all'arrivo in Italia di migliaia di infermieri indiani. Secondo il sindacato questi arrivi, che interesseranno anche l'isola, potrebbero tagliare le possibilità ai giovani sardi intenzionati a intraprendere la carriera infermieristica e si fa notare che in Sardegna il numero dei candidati ai test di infermieristica sono oggi circa 800 a fronte di solo 330 posti messi a disposizione. Ancora è di oggi la notizia di un nuovo allarme per la dermatite bovina. C'è un nuovo focolaio infatti nell'Oristanese, è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna ed è il primo nell'Oristanese, in quanto tutti gli altri 9 avevano in precedenza colpito il sud dell'isola. Infine il meteo con l'allerta per una nuova ondata di calore che vedrà la Sardegna tra le regioni dove le temperature saliranno di più. Sono attese temperature che potrebbero raggiungere i 40 gradi, ma si parla in certe zone anche di 43-45 gradi. Il picco dovrebbe arrivare tra lunedì e mercoledì, dunque attenzione, tutte le precauzioni per le persone più fragili, ma dicono i meteorologi che bisognerà armarsi di pazienza perché solo dopo il 20 luglio ci sarà una discesa di correnti d'aria fredda dalla Svezia che potrebbe portare un po' di respiro in questa estate rovente.
0: E allora grazie mille a Luigi Frigoli, per le ultime notizie andate su unionesarda.it o scaricate l'app Unione Digital.

0: Maschio Annalisa nel nostro giovedì sera sulla prima radio in Sardegna, Radiolina. Ancora una buona serata, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara, ma state con noi perché tra poco vi raccontiamo altre storie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. In particolare ci spostiamo a pochi chilometri dove c'è una villa bellissima che è stata venduta da poco, è Villa Certosa, e ci sono delle novità.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara di Olina, so sonoro da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
4: L'Associazione Città di Quarto 1928 organizza la 41esima Sciampitta 2026 dal 10 luglio al 15 luglio. Il Festival Internazionale del Folklore a Quarto Sant'Elena e Sant'Anna Arresi.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader dei comproro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Oh no, stanno tornando le zanzare.
9: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
10: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
9: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
10: 070 22 240.
11: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

Viajamos por il mondo, Carol G, Manu Ciao nel nostro giovedì sera su Radiolina, ancora ben ritrovati, 17:37 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare, io sono Cristiana Sara, da cui voliamo verso Villa Certosa, Porto Rotondo, l'ex dimora di Silvia Berlusconi, come ben sapete è stata venduta a un fondo che comunque fa capo il Qatar, in particolare l'ex primo ministro Altani, e quindi in qualche modo questa villa, questa tenuta con un parco veramente incredibile affacciato sul golfo di Marinella Punta Lada, da qui si cambierà un po' tutto, perché non sarà più una villa privata, ma a quanto pare nascerà un resort super di alta gamma, e quindi un nuovo capitolo per il turismo in quella zona della nostra isola. La conferma è arrivata direttamente da Pier Silvio Berlusconi durante l'incontro annuale con la stampa Cologno Monzese, perché comunque il secondo genito ha detto che effettivamente loro non utilizzavano più la villa, anche se effettivamente so del contrario, perché molte volte sono stati avvistati qua nei dintorni, anche soprattutto durante il Covid, ve lo posso assicurare, e effettivamente loro hanno deciso di, diciamo così, fare un po' di business e di guardare questo progetto che aveva una visione futura, che a quanto pare, secondo Pier Silvio Berlusconi, ricalcava le vecchie idee espresse proprio dal padre quando era in vita. Sappiamo che comunque era una bellissima tenuta alla quale effettivamente il cavaliere era molto affezionato, e quindi secondo i figli invece effettivamente in qualche modo Pier Silvio Berlusconi detto che si poteva fare qualcos'altro. Comunque se lo dicono loro, effettivamente lo riportiamo anche noi. È fondata su un rustico acquistato nella fine degli anni 80 da un imprenditore, è diventata nel tempo sicuramente un complesso monumentale unico nel Mediterraneo, con all'interno sapete benissimo la meraviglia delle meraviglie, e poi per tutto quello che racconta la storia con i vari premier che hanno diciamo sono arrivati lì, e tutte le persone, i personaggi che sono arrivati in quella villa veramente meravigliosa a due passi da Olbia. Game Class Heroes, Cupid Chokehold, nei prossimi minuti, canzone che ripeschiamo dal 2007.

0: la nuova di Tony La Piaga su Radiolina. Ancora ben ritrovati, cari amici. Tra poco parliamo di turismo nella nostra isola. La nostra isola è regina dell'estate, tra le mete sicuramente di tendenza, però non è al primo posto di questa classifica, ma ne parliamo tra poco.
1: Radio Smeralda. Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
3: La casa è dove batte il cuore e Fratelli Orru se ne prende cura da oltre 80 anni. A Cagliari, di generazione in generazione, il meglio di finiture, pavimenti, rivestimenti e arredo bagno. Esperti consulenti ti accompagnano passo dopo passo nelle scelte, progettando il tuo spazio. Unisci la sicurezza della tradizione al design del futuro, nello showroom di via Santa Gilla 81 a Cagliari, con comodo parcheggio. Chiama 070 28 3609.
4: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione

0: mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi, servizi essenziali per crescere e distinguersi, un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
1: Radiolina Meteo.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Prosegue la tipica estate mediterranea in Sardegna, con clima comunque piuttosto caldo, anche se non avremo particolari eccessi di temperatura, almeno in questi giorni, con punte massime comunque fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti. Temperature un po' più contenute lungo le zone costiere, dove soffiano le brezze marine, venti comunque nel complesso deboli, mare generalmente poco mosso. Situazione simile anche nella giornata di venerdì e anche poi nel weekend. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavi

Flamenco Paranoia su Radiolina nel nostro giovedì sera. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale del Biamare. Io sono Cristian Asara. Allora, nell'ultimo report Panorama Turismo Mare Italia dell'osservatorio italiano JFC, pubblicato in anteprima da ANSA, la nostra isola si attesta come una delle mete più ambite in assoluto per quanto riguarda ovviamente i viaggiatori. Quest'anno un po' ci eravamo accorti, visto che comunque tantissime persone sono già arrivate nella nostra isola già in questi mesi, e continueranno ovviamente a arrivare un sacco di persone da qui a poco. E comunque nella classifica delle regioni preferite l'isola conquista un solido secondo posto con 1096 voti, 1906 voti, vicino in questa classifica ovviamente

a pochissimo c'è l'Emilia Romagna anche al primo posto, staccando la Sicilia con 1769 voti, quindi un secondo posto per quanto riguarda ovviamente la nostra isola in questa classifica. Il territorio sardo eccelle in modo particolare nella classifica tematica legata all'ambiente e al benessere. Santa Teresa di Gallura conquista il primato come destinazione percepita dagli italiani come la più green e sostenibile. Subito dietro si posiziona un'altra località isolana, che è Baunei, che ottiene il secondo posto. Per chi cerca invece il riposo, Orosei si posiziona sull'eccellenza al terzo gradino del podio tra le mete più rilassanti e tranquille. Nella categoria legata allo stile di vita e all'accoglienza, la Gallura si conferma un punto di riferimento. Porto Cervo è stata eletta come la destinazione balneare più alla moda e trendy dell'anno, compiendo un balzo di ben 5 posizioni rispetto alla passata stagione. La stessa località si posiziona anche tra le mete più esclusive e lussuose d'Italia, insieme a Forte dei Marmi e Capri.

0: Rocco dal 99 su la prima radio in Sardegna, Radio Lina. Ancora ben ritrovati, una buona giovedì sera e una buona estate. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. State con noi perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 17 e 59 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: Tensione diplomatica tra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri Antonio Tajani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro tre giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
4: Il governo ha convocato per il 28 luglio a Palazzo Chigi la riunione del tavolo permanente sull'ex Ilva, lo rendono noto fonti sindacali. FIM CISL, FIOM CGL, WILM WIL, UGLM, USB e Feder Manager sono stati convocati alle 11 nella Sala Verde. La comunicazione arriva all'indomani del pressing sul governo dei sindacati, che avevano minacciato di autoconvocarsi qualora la convocazione non fosse pervenuta entro il 15 luglio.
5: L'arresto di Mario Adinolfi ai domiciliari per l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia in una nota si dichiara innocente e vittima di una grave ingiustizia. Adinolfi confessa di scommettere e giocare da decenni, ma assicura di non essersi mai arricchito sulla pelle degli altri. Dopo 14 ore di perquisizione in casa mia, i poveri finanzieri sono andati via con due fogli di carta e un bancomat. Ecco il lusso che hanno trovato. Vivo da Monaco senza vizi, si legge nella nota.
4: Gli inquirenti che indagano sull'attentato a Sigfrido Ranucci nell'ottobre scorso a Pomezia, a Roma, hanno acquisito 7 manoscritti, appunti, 3 cellulari e 2 pendrive di Walter Lavitola, l'imprenditore ed ex giornalista ritenuto il mandante. Convocato ed interrogato ieri, Lavitola si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha reso al PM dichiarazioni spontanee, respingendo le accuse. Al momento non è prevista una nuova audizione di Ranucci come testimone.
5: Volkswagen vara una maxi ristrutturazione. Il gruppo tedesco valuta fino a 100.000 esuberi e la chiusura di 4 stabilimenti in Germania per affrontare la crisi del settore automobilistico. Sul tavolo del consiglio di sorveglianza un piano di drastica riduzione dei costi, contestato dai sindacati che hanno già annunciato mobilitazioni in tutto il paese.
4: Infine il calcio, tegola per il Milan. Christian Pulisic dovrà restare fermo dalle 3 alle 6 settimane. Gli esami dopo l'infortunio riportato nella sfida contro il Belgio ai mondiali hanno evidenziato una microfrattura del perone con edema osseo. L'attaccante statunitense salterà così le prime settimane della preparazione estiva. Un'assenza importante per Amorim, che aveva indicato Pulisic come un giocatore centrale nel suo progetto tecnico.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
8: Internet veloce!
7: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
1: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Buonasera da Andrea Secchi per questa edizione del GR di Radiolina. Primo focolaio di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese. Lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samugheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. La variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina ha una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato tra la statale 554 e il policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area in territorio di Selargios, superando i confini di Monserrato, Serdiana e Donori. Lambite diverse abitazioni, oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpaglie. Il movimento Pastori Sardi pronto ad una nuova mobilitazione. Ultimatum alla regione su prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bachisio Falconi, che si è spento all'età di 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per 2 legislature, eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto di lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. Prosegue oggi l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne dell'isola del Campidano, toccati 40 gradi ieri in diversi territori. Sport basket, nuovo arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che parteciperà al prossimo torneo di Serie A2. Si tratta dell'ala pivot di 201 Bryce Nze, statunitense con passaporto nigeriano, 28 anni. L'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese. Il Cagliari prosegue il pre-ritiro di Assiminello. Al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo il nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Questa prima fase terminerà domani, da lunedì a via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 luglio a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. È tutto per questa edizione, buona serata da parte di Andrea Secchi.
9: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800-161-008. Ti aspettiamo!
10: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
11: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. 4 giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
12: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
14: Radio Smeralda, Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Ancora una buona serata, buon giovedì cari amici. Dopo l'informazione ripartiamo con la nostra migliore musica. Tra poco parliamo di fisco, che a quanto pare va in vacanza, ma non per tutti. Nel frattempo, la canzone dell'estate di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni nel nostro giovedì sera, 18 e 11 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara. Allora, si sta avvicinando sempre di più agosto, che porta una buona notizia per chi teme la classica busta verde del fisco, perché l'Agenzia delle Entrate ha deciso di concedere una pausa estiva, meno male, no? Congelando così l'invio degli avvisi bonari, le lettere per gli adempidenti, eccetera, eccetera. Se ricevete qualcosa a fine luglio, niente panico, perché il timer per pagare o rispondere si blocca il primo agosto e ricomincia a girare a settembre. Per le cartelle esattoriali vere e proprie, quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione, che portano con sé lo spettro di pignoramenti o ganasce fiscale, lo stop è più breve, si limita a 2 settimane centrali del mese a cavallo con ferragosto. Quindi mi raccomando, seguite queste piccole regole, perché effettivamente no, bene o male agosto porta belle novità per quanto riguarda ovviamente molti uffici che magari rimarranno un po' chiusi, quelli che magari tanto diamo per le tasse. Le dobbiamo da pagare. Che ce dobbiamo fare? Niente. Sorry Madonna, dal 2006.

0: Sorry Madonna dal 2006 su Radio Lina, 18 e 16 minuti, tra poco le anticipazioni di quello che leggeremo domani sull'Unione Santa.
1: Radio Smeralda.
2: Attenzione, tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
3: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi. Inequivocabilmente
6: Pan. La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia, quella di Geely Star Rey EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn. Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
9: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olollai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olollai, non potete mancare.
10: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.

0: Irama Cabana su Radio Linea, il nostro giovedì 18:21 minuti. E adesso le anticipazioni, i consigli di lettura sull'Unione. Domani in edicola, scaricando l'app Unione Digital con il direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buonasera Lorenzo, ben ritrovato.
1: Buonasera Cristian.

0: volta nella terza puntata andiamo a vedere. Ma le bici dove vanno a proposito? Ecco, sappiate che non vanno nelle piste ciclabili, non c'è una bicicletta a pagare l'oro nelle piste ciclabili, e sì che non mancano le piste, ma vanno sulle strade. Poi il motivo è ancora un'altra storia. Uno straordinario inserto, ma non perché l'ho fatto io, ma perché è secondo me molto, molto bello, di Unione Strada Plus, cioè il settimanale dedicato all'intelligenza artificiale. Noi questa volta scandagliamo la Cina, scoprendo delle cose che sono bestiali, dalla Dark Factory, cioè con queste grandissime industrie dove non si accende neanche la luce perché non c'è presenza umana, quindi è fatto tutto dai computer, un numero giusto per dire, Huawei fa un telefonino al secondo, cioè dalla catena di montaggio governata dall'intelligenza artificiale esce un telefonino completo al secondo. Ha tutte le TAC e le RX che vengono riviste dall'intelligenza artificiale alla ricerca di lesioni precancerose che gli occhi dell'uomo ancora non vedono. Insomma, è un inserto che io fossi in voi leggerei. E poi gli 80 anni di Nino Banfi è tanto sport, perché siamo sempre in questo pre-ritiro cagliarittano. Il resto ovviamente sul giornale
1: e sull'app anche... Unione Digital. Grazie mille per queste anticipazioni al direttore editoriale Lorenzo Paolini, quindi buon lavoro a te, a tutta la redazione, vi leggeremo domani.
0: Grazie mille a voi, buona serata.
1: Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, ritorno in diretta domani alle 17, sempre live dal centro commerciale Olbia Mare. Se vi siete persi qualcosa vi rimandiamo al nostro sito radiolina.it o l'app Unione Digital anche in questo caso, perché troverete tutti i podcast da leggere e ascoltare. Una buona serata con Radiolina, ciao!
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista, che realizzerà due opere Manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, prescelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio.
4: Dove vai?
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in Piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
7: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
8: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
7: Info su suzuki.it.
9: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
10: Ciao, sono Pepco, il tuo nuovo negozio del cuore dove fare grande shopping a piccoli prezzi. E da oggi siamo anche a Nuoro, presso il centro commerciale Prato Sardo. Vieni a scoprire abbigliamento per tutta la famiglia, articoli per la casa, giocattoli e tanto altro a prezzi super! Ti aspettiamo! Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo.
11: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.

0: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi? Latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi. Mozzarella arborea, 4% grammi, 2,99 euro. E scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
1: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
2: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
3: Dall'esperienza di Toyota nasce la nuova generazione della mobilità completamente digitale. Kinto One, il noleggio a lungo termine. Kinto Flex, per il noleggio da 1 a 12 mesi. Kinto Share, il car sharing ibrido, senza costi nascosti. Puoi trovare le vetture all'aeroporto di Cagliari-Elmas e presso la concessionaria ENA di Cagliari. Kinto Go, l'app per i servizi di mobilità, parcheggi, mezzi pubblici. Kinto Join, per il carpooling aziendale.
4: ENA SRL, Cagliari, via Mercalli 23.
5: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
6: Per fare spazio alla nuova collezione da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati del 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Affrettati a scegliere il tuo divano prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
7: Divani e Divani lo trovi a Cagliari, Viale Marconi 175C, Sassari, Via Predda Niedda 6B, Oristano, Via Cagliari 40.
8: Arrivano i soldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
2: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
1: E per il caldo in casa?
2: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
1: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
2: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Cifad, il brico 100% Sardegna.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la politica. Volevamo cambiare l'approccio europeo sull'immigrazione, renderlo più concreto, più responsabile, più attento alla sicurezza dei cittadini. I fatti dimostrano che questa direzione sta prendendo forma. Così sui social la premier Giorgia Meloni, la proposta di un nuovo regime di sanzioni contro le reti criminali che sfruttano il traffico di migranti è un segnale importante verso questo obiettivo. L'Europa sappia difendere i propri confini e governare i flussi migratori con umanità, ma anche intransigenza, afferma la Presidente del Consiglio.
4: Tensione diplomatica fra Italia e Russia. Il governo ha espulso due diplomatici russi accusati di attività di spionaggio sul territorio nazionale. La decisione è stata comunicata all'ambasciatore di Mosca, convocato alla Farnesina per una formale protesta. Il ministro degli esteri italiani ha definito le attività contestate un'ingerenza grave e inaccettabile contro la sicurezza nazionale. I due funzionari dovranno lasciare l'Italia entro 3 giorni. Mosca ha annunciato contromisure.
5: Un uomo di circa 50 anni è morto in un'abitazione a Sferracavallo, borgata Marinara di Palermo, sembra durante una lite familiare con il cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
4: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia. Al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi. Centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
5: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80, con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000, punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
4: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Radio Lina, Radio Notizie. Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la dermatite bovina, si registra il primo focolaio 2006 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Sabugheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. La politica, la variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina, una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo in serata agli emendamenti. Intanto emerge fra le polemiche che a giugno il Consiglio regionale non si è riunito neppure una volta. Dall'inizio 2026 l'Aula ha lavorato complessivamente appena 73 ore. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato ieri fra la 387 e il Policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area nel territorio di Selargius, nei pressi dell'osservatorio astronomico, superando i confini di Monserrato e lambendo diverse abitazioni. Oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpaglie. Polemiche sui social per i selfie con i vigili del fuoco pubblicati dal sindaco di Monserrato Tommaso Locci durante l'incendio, accusato di propaganda, replica o rischiato la vita per salvarne altre. L'orunese Pietro Antonio Tolu, imputato per aver favorito la fuga dal carcere di Bado e Carros del boss Marco Raduano, è irreperibile da circa un mese. Dichiarato latitante, ricercato per scontare una condanna definitiva per droga. Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bacchisio Falconi, che si è spento a 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per due legislature eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale dal 1994 al 2004. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto dei lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. Prosegue l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne dell'isola e del Campidano, ieri toccati 40 gradi in diversi territori. L'OMS avvisa l'Europa, prossima settimana emergenza sanitaria. Il Cagliari prosegue il pre-ritiro di Asseminello, al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo il nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Questa prima fase terminerà domani, da lunedì via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: Nei supermercati Coop di Sardegna le offerte non finiscono mai. Scopri subito i prodotti imperdibili, in offerta dal 9 al 14 luglio. Come i Tuck Original da 100 grammi a 1,10 euro. La polpa di pomodoro Mutti da 2 pezzi per 210 grammi a 1,39 euro. E nei punti vendita aderenti nel reparto macelleria troverai fettine di suino impanate a 1,19 euro letto. Acquista i prodotti imperdibili nella tua isola di qualità e iscriviti al servizio WhatsApp per ricevere le offerte sul tuo smartphone. La Coop sei tu.
12: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
14: E regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
18: Arrivano i saldi estivi dell'Unione Digital. Dal 4 al 15 luglio, il 30% di sconto sull'abbonamento annuale. Scopri l'offerta su edicola.unionesarda.it. L'informazione non va in vacanza.

Buon giovedì 9 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere e da Francesca Balestrieri. Il mondo del dating ha un nuovo codice segreto per quest'estate e si chiama wildflowering. Al contrario dei copioni relazionali andati in scena negli scorsi anni, l'inizio della bella stagione porta con sé un'aria completamente diversa. C'è una voglia diffusa di rallentare, di spogliarsi insieme agli indumenti pesanti, anche delle ansie dell'incontro a tutti i costi e della prestazione sentimentale. La parola d'ordine di questa rivoluzione silenziosa nei comportamenti di coppia non è più programmare, ma vivere, inaugurando un momento in cui la leggerezza non è

Difficile. Non si tratta solo di dovere, ma di una complessa trappola psicologica e sociale. Sappiate però che se ne restiamo prigionieri diventa impossibile ricaricare davvero le batterie in vacanza. Quando le temperature sono elevate, come quelle che si registrano in questi giorni, occorre non farsi mancare i cibi che aiutano a mantenere una sufficiente idratazione. Quando fa molto caldo si possono perdere con il sudore fino a 2-3 litri di liquidi al giorno, insieme a preziosi elettroliti, in particolare potassio e magnesio. Il giusto reintegro di acqua non passa solo dal bere abbondantemente, è possibile sfruttare il potere idratante di alcuni alimenti. Inserendoli nella dieta quotidiana possono aiutarci a riequilibrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore, contrastando la disidratazione e nello stesso tempo il problema opposto, ovvero la ritenzione idrica. Come è noto, i cibi più ricchi di acqua sono la frutta e la verdura fresche di stagione, che contengono quasi il 90% di acqua. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'ancora nel corso del tempo ha assunto diversi significati. Nell'antica Roma e nel Medioevo divenne il simbolo della speranza e della salvezza. I cristiani delle catacombe usavano inciderla sulle tombe al posto della croce per sfuggire alle persecuzioni, ma per indicare comunque la loro fede nell'aldilà. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.

0: Attenzione! Tutti i passeggeri tra i 18 e i 35 anni sono chiamati all'imbarco. Destinazioni: Berlino, Dublino, Barcellona, Parigi, Gate, Centro per l'impiego. Il volo è gratuito.
1: L'Imbas finanzia la tua formazione all'estero. Impari una lingua e costruisci il tuo futuro in Sardegna. Fai domanda entro il 31 luglio. Vai su avvisolimbas.it.
2: Dal 2 al 12 luglio, da Iperpan e Superpan, ci sono grandi marche con sconti fino al 50%. Alcuni esempi? Cornetto classico Algida per 8, 3,89 euro. Pasta Rummo 500 grammi, 75 centesimi. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
3: L'11 luglio prende il via il Festival della Marina di Villa Simius. Alle 21.30 nella piazzetta del Molo S, il premio Oscar Kenneth Lonergan e l'attrice J. Smith Cameron dialogheranno sul grande cinema internazionale. Il 12 luglio sarà la volta di Sonia Bergamasco e della finalista al premio Strega Maria Grazia Calandrone. Protagoniste di un incontro tra cinema, teatro e poesia. Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: L'11 luglio torna il Palio degli Asinelli di Olonlai, il grande evento dell'estate in Barbagia. Agonismo, musica e puro divertimento. La Proloco vi aspetta nel cuore della Sardegna per una festa unica che ogni anno conquista migliaia di persone. Presentano Roberto Tangiano e Tore Budroni. L'11 luglio, tutti a Olonlai, non potete mancare.
6: Per la prima volta in Sardegna, al FAS Shopping Center Elmas, vicino Aeroporto, arriva la mostra internazionale Manimali di Guido Daniele. Dal 3 al 31 luglio, lasciati emozionare dalle straordinarie opere di hand painting, un progetto che unisce arte, sostenibilità e amore per la natura. E il 3 luglio, non perdere la performance live dell'artista.

0: realizzerà due opere manimali dal vivo. I modelli o le modelle potranno essere scelti tra i visitatori del centro. Manimali, dal 3 al 31 luglio. Dove vai?
1: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: me.
1: Sono le 19 e 29 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno due scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.
6: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
7: Il meglio della chitarra mondiale alla Musica Arena in Fiera di Cagliari per la rassegna Cagliari dal vivo. Matteo Mancuso e Eric Johnson sullo stesso palco sabato 11 luglio 2026. La leggenda americana Eric Johnson, vincitore di un Grammy, e il talento italiano Matteo Mancuso, tra i chitarristi più acclamati della nuova generazione. Un doppio concerto unico tra tecnica, emozione e grande musica dal vivo. Una combo incredibile e unico appuntamento in Italia. Biglietti disponibili sul circuito box office.
8: Eh sì, da Oro Cash è sempre il momento giusto per vendere il vecchio oro. Approfittane! Il leader di Comprooro resta aperto tutta l'estate. Massime valutazioni e pagamento subito in contanti. Fidati di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Dal 23 al 26 luglio torna Carta Carbonia. Quattro giorni in cui la memoria incontra il presente, tra libri, spettacoli e musica. Vivi con noi un festival da ricordare con Vincenzo Schettini, Edoardo Prati, Massimo Franco e tanti altri. Scopri il programma e gli appuntamenti Extra Festival sui nostri canali. L'evento è promosso dal Comune di Carbonia con il sostegno del Fondo FSE, della Regione Sardegna e con il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. SDA Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Torna il primo concorso musicale interamente dedicato alla creatività artistica in lingua sarda. 9 artisti emergenti, 2 serate tra Villanova Forru e Ussaramanna e una formula speciale. La giuria è il pubblico. Grandi ospiti accompagneranno le due serate. I Valentia, il Rocksteady Ensemble, con la partecipazione speciale di Rossella Fa e Fabrizio Lai. Musica, identità e innovazione per dare voce ai talenti dell'isola. 10 e 11 luglio a Villanova Forru e Ussaramanna a Regini Music Contest.
2: Il grande calcio dei mondiali 2026 è arrivato e la tua nuova curva di fiducia è a Settimo San Pietro. Inaugura la stagione delle grandi emozioni a Lucky Star. Maxi schermi, passione e tutta l'energia della Coppa del Mondo FIFA. Da noi vedi tutte le partite in diretta, compresa la finale. Il Lucky Star di Settimo è il posto giusto per la tua estate mondiale. Ci trovi a Settimo San Pietro, fianco Cifadda e fai centro.
3: Il 7 agosto 2026 all'Olbia Arena è in arrivo il Giova Summer Party.
4: Prima che il vento si porti via tutto.
3: Una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale.
4: Respira questa libertà.
3: Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti. Info e biglietti su tridentmusic.it.
0: 11 e 12 luglio vi aspettiamo al terzo Beer Good in piazza Marconi a Villa Puzzu. Birre artigianali, music live, street food, giochi e intrattenimento musicale. Sabato 11 luglio, Cortes Apertes, presenta Elena Ciccu.
5: Certe cose non cambiano mai, come fare impresa. Un'avventura tra intuizione, conquista e resistenza quotidiana. Noi di Unione Sarda lo sappiamo da più di un secolo. Per questo anche quest'anno torna a Programma US, il percorso dedicato alla crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Formazione mirata, con firme d'eccellenza, comunicazione efficace per attrarre e raccontarsi. Servizi essenziali per crescere e distinguersi. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
6: Radiolina Meteo.
7: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Prosegue la tipica estate mediterranea in Sardegna con clima comunque piuttosto caldo, anche se non avremo particolari eccessi di temperatura almeno in questi giorni, con punte massime comunque fino a 35-36 gradi sulle aree interne pianeggianti. Temperature un po' più contenute lungo le zone costiere dove soffiano le brezze marine, venti comunque nel complesso deboli, mare generalmente poco mosso. Situazione simile anche nella giornata di venerdì e anche poi nel weekend. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
8: Il segreto delle estati più belle?

0: cognato. Al loro arrivo i sanitari del 118 hanno trovato la vittima a terra, priva di vita, accanto al cancello d'entrata dell'abitazione. Sarebbe stata schiacciata dal peso del cognato che gli sarebbe caduto addosso durante la colluttazione. L'uomo, affetto da obesità grave, è stato trovato sotto shock dai carabinieri che stanno ora indagando per accertare con precisione la dinamica dell'accaduto.
1: Terza ondata di caldo africano e nessuna tregua prima del 20 luglio. Temperature medie sui 35 gradi con picchi di 40. La prossima settimana più 10 gradi sulle medie del periodo. Estate bollente in tutta Italia, al nord sole e caldo intenso fino a 39 gradi, centro e sud soleggiati e caldo. A Milano 27 gradi la minima e 37 di massima, mentre a Roma si toccano i 36 gradi. Temporali al nord domani, sulle Alpi, occasionali in pianura e acquazzoni sui monti. Tra domenica e lunedì picco del caldo con 42 gradi in Sardegna.
0: Lo stipendio medio annuo è di 27.649 euro. Gli stipendi sono scesi negli anni, ma lavorano più persone. Il rallentamento della crescita dei salari parte nei primi anni 80 con una riduzione del 3% nel 1976-79 e valori prossimi allo zero nel 1996-2000. Punti minimi 2020-2024 con una contrazione di circa 0,6% per lo shock inflattivo del biennio 2022-2023. Le famiglie si allargano grazie al lavoro da remoto che riduce la penale bambini dell'87% e aiuta la fecondità. Assegno unico frena il lavoro femminile, meglio anche i bonus nidi.
1: I mondiali di calcio si avviano al finale con i quarti che vedono ben 6 squadre europee a contendersi il titolo. Si parte stasera con la favorita Francia che incontra il Marocco, una rivincita della semifinale dei mondiali in Qatar, mentre domani un rinvigorito Belgio incontra la Spagna. Sabato la Norvegia, alle prese con problemi fisici a causa di un virus intestinale, dovrà vedersela con l'Inghilterra di Kane, mentre domenica l'Argentina di Messi si giocherà il passaggio alla fase successiva contro la Svizzera, che raggiunge i quarti di un mondiale dopo 72 anni.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Radiolina, Radio Notizie.
3: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In primo piano la dermatite bovina, si registra il primo focolaio 2006 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Sabugheo ed è il decimo dall'inizio dell'anno in Sardegna. La politica, la variazione di bilancio all'esame del Consiglio regionale, l'appello degli enti locali con maggiori entrate e più risorse ai comuni. La manovrina, una dotazione finanziaria di circa 1 miliardo in serata agli emendamenti. Intanto emerge fra le polemiche che a giugno il Consiglio regionale non si è riunito neppure una volta. Dall'inizio 2026 l'Aula ha lavorato complessivamente appena 73 ore. Si contano i danni dopo il vasto incendio divampato ieri fra la 387 e il Policlinico di Monserrato. Il rogo è partito da un'area nel territorio di Selargius, nei pressi dell'osservatorio astronomico, superando i confini di Monserrato e lambendo diverse abitazioni. Oltre 100 gli ettari bruciati, le fiamme favorite dalle tante sterpaglie. Polemiche sui social per i selfie con i vigili del fuoco pubblicati dal sindaco di Monserrato Tommaso Locci durante l'incendio, accusato di propaganda, replica o rischiato la vita per salvarne altre. L'orunese Pietro Antonio Tolu, imputato per aver favorito la fuga dal carcere di Bado e Carros del boss Marco Raduano, è irreperibile da circa un mese. Dichiarato latitante, ricercato per scontare una condanna definitiva per droga. Fonni piange l'improvvisa scomparsa dell'ex sindaco Bacchisio Falconi, che si è spento a 75 anni a Barcellona, dove si trovava in vacanza con alcuni familiari. Per 2 legislature eletto nell'allora PDS, è stato anche consigliere regionale dal 1994 al 2004. Completata la 195 bis, inaugurato stamane il tratto dell'ultimo lotto dei lavori, 3 chilometri che collegano la nuova bretella di Capoterra con la provinciale 91. Prosegue l'allerta per le ondate di calore nelle zone interne dell'isola e del Campidano. Ieri toccati 40 gradi in diversi territori. L'OMS avvisa l'Europa, prossima settimana emergenza sanitaria. Il Cagliari prosegue il pre-ritiro di Asseminello. Al gruppo si è unito anche l'attaccante Belotti dopo il nuovo accordo raggiunto con la società rossoblù. Questa prima fase terminerà domani. Da lunedì via agli allenamenti prima del trasferimento il 22 a Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che

0: Senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: Che ritmo di Sardegna Teatro Festival!
2: Otana!
3: Orani, Orune, Ortueri!
2: Arrizzo!
1: Mauladu!
3: Alba Giarra!
2: Semestene!
1: 37 spettacoli!
2: 13 compagnie!
3: Tutta l'estate sotto i cieli di Sardegna!
1: A ridere!
2: Piangere!
3: Allettare!
1: Ululare!
2: Cantare!
3: Recitare!
1: Con i Barbari Cinericoli!
4: www.barbaricinericoli.it.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Radiolina. Unione Cult.
7: Unione Cult.
6: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
8: Buon giovedì pomeriggio a tutti, io sono Francesca Figus in regia, con me Giuseppe Valdés. E allora mettetevi comodi, che siate al mare sotto un ombrellone o che siate in ufficio seduti alla vostra scrivania. Questo è il nostro salotto e oggi io però vi porto in un altro salotto che è bello, comodo, accogliente come Unione Cult. Stiamo parlando di spazio letteratura. Allora, i dati Istat ci raccontano un'Italia che legge poco e legge male, eppure Stefano Currelli è il padrone di casa di questo spazio letteratura, che ha numeri da capogiro: fino a 15 milioni di visualizzazioni mensili, oltre 250 milioni di follower solo su Instagram e contenuti che arrivano a oltre mezzo milione di visualizzazioni. Stefano, buon pomeriggio.
9: Ciao Francesca, ciao a tutti, buon pomeriggio.
8: Spazio letteratura è bello, comodo, interessante, intelligente, divertente, ci fa piangere, ci fa sorridere, come Unione Cult. A noi questi salotti, Stefano, piacciono tanto. A te il grande, grandissimo merito. Intanto sei giovanissimo, perché hai 42 anni, 43, quindi esatto, sei anche più esatto, piccolo 42. Di me che ne ho appena fatto invece 49. Professore di scuola, di lettere, e poi un'idea geniale, quella di portare la letteratura sui social.
9: Esatto. Ma intanto solitamente non mi prendo i meriti di quest'idea, perché non avevo un piano, è successo un po' così per caso. Da sempre chiaramente il mio, come dire, la mia idea, il mio progetto era quello di parlare di letteratura in una maniera diversa rispetto a ciò che fa la scuola, per esempio, no? La

0: l'hai letto, tieni. Non è stata un'imposizione, sì, è stata una scelta, è quello che diventa un piacere, come la letteratura dovrebbe essere.
1: Esatto, facciamo un lifestyle da ragazzino di 16 anni che usciva in strada, c'era il rap di fine anni 90, inizio anni 2000, quindi ero assorbito da altro, non certo dai Promessi Sposi, no? Che mi venivo obbligato a scuola, no? La lettura dei Promessi Sposi, la lettura della poesia di Pascoli, certo. Mi era inviso tutto questo mondo, io lo vedevo come un qualcosa che non mi apparteneva. Come la maggior parte dei ragazzini, e poi appunto sì, ho capito che era esattamente il contrario, perché la letteratura, ora non mi stanco di dirlo, parla di tutti noi, parla delle, e non è assolutamente, tra l'altro, un'attività complessa, un'attività piacevole, profonda, commovente. Ed è un dispiacere che ce ne priviamo, perché non sappiamo cosa sia.
0: La letteratura siamo noi, i libri siamo noi, è bellissimo questo. È questo che tutti noi dovremmo avere la fortuna di capire sin da bambini. Che cosa succede allora, Stefano? Inizi con i tuoi studenti? Come comincia questa avventura social?
1: No, allora l'avventura social non inizia con i miei studenti. Inizia con me, che io insomma apro una pagina, la chiamo Spazio Letteratura, e inizio a pubblicare le mie letture, ma così, senza avere chissà quale progetto, appunto. E poi la pagina cresce. Dopo un anno arrivo a 10.000, mi sembra un risultato, ed è un risultato comunque eccezionale. Continuo sempre di più. Il secondo anno mi trovo a 100.000 e più. Ora sono a 250.000, ormai è qualche anno che faccio questo, questa attività di divulgazione. Poi ho cambiato vari format, perché inizialmente nessuno sapeva fossi io, anche i miei conoscenti, i miei amici, non sapeva nessuno, perché non c'era il mio nome inizialmente.
0: Certo.
1: E quindi, ripeto, non era un progetto, diventa poi più avanti un progetto strutturato, perché poi anche io mi sono strutturato, ora ho un'agenzia social che mi segue. C'è un piano dietro, ci sono dei grossi progetti, sono arrivato alle grosse case editrici, perché io prima di tutto sono uno scrittore più che divulgatore.
0: Senti, questa pagina nasce con quelle che sono le tue letture. Tu hai iniziato a mettere delle piccole frasi, delle frasi meravigliose da quella che è la grande letteratura mondiale, e inizi a mettere queste frasi. La gente si ferma e inizia a leggerle e inizia forse a capire da una frase quella che può essere la grande bellezza di un romanzo.
1: Esatto, sì. Anche perché io solitamente commento questi estratti, cerco di contestualizzarli, perché queste frasi magari così decontestualizzate delle volte possono voler dire
0: tutto e niente, però, la classica frase da bacio perugina, no?
1: esatto, che magari può essere anche Dostoevsky, può essere Tolstoi, può essere Baudelaire, Victor Hugo, però c'è bisogno di contestualizzazione. Quando non serve non commento, perché a volte mi piace così la crudezza della frase, senza nessun contesto, ma spesso e volentieri scrivo anche a volte dei microsaggi. Ecco, tra l'altro, quando ho iniziato con Spazio Letteratura uscivo dal mondo dell'università, nel senso che dopo l'università ho continuato ad avere dei contatti con accademici,
0: certo,
1: e scrivere degli articoli accademici, sì. E quindi mi divertivo a è un'attività che porto avanti, anche se in maniera diciamo più distesa rispetto al passato, e mi divertivo a trasformare degli articoli miei accademici in microsaggi divulgativi.
0: Certo, alla portata di tutti, che tutti possano capire, perché certe volte, Stefano, ci pensi che il problema dei libri, i libri fanno quasi paura, perché c'è chi magari non ha mai aperto un libro, non ha mai letto oltre la scuola, e dice questo libro no, non fa per me, è troppo per me, non si approccia neanche, come succede purtroppo tante volte anche davanti ai teatri, no? Ci sono le nuove generazioni che non entrano a teatro perché dicono questo luogo non è per me.
1: Sì, sono d'accordo. Ed è, ecco, mi dispiace che sia così. Mi dispiace tanto. C'è un problema sicuramente anche di metodo a scuola, di percezione. Ecco, di percezione della letteratura. Io credo che la scuola stessa in Italia fatichi, ma qui ci sarebbe un discorso enorme da fare, fatichi a capire veramente cosa sia la letteratura. Per questo non

0: la trasmissione risulta essere impossibile. Noi è vero, ci siamo uniti nel 1861 come stato, perché eravamo insomma un mega frammento sparso tra la Sicilia
1: e il Piemonte
0: e le Alpi, esatto, e quindi avevamo bisogno chiaramente di darci un rigore anche culturale, di sistemare tutti i tasselli, e quindi arriviamo tardi, no? In ogni senso, e questo è stato un grosso problema, perché a livello culturale anche la nostra letteratura non è stata realmente canonizzata per fini letterari, ma più per fini sociali, politici, storici.
1: La letteratura invece è pop nel senso di popolare. Stefano, ci ascoltiamo insieme Saif, che è una bella scrittura che a me piace, un rapper della nuova generazione, veramente veramente in gamba. Lo ascoltiamo insieme e poi torniamo qua con Stefano Curreli, Unione Cult.

0: buona domenica.
1: Unione Cult.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: Ignazio ha detto sì ai denti fissi su impianti, scegliendo Ventura Centro Odontoiatrico. Prenota una prima visita implantologica. Contattaci al numero 800 161 008. Ti aspettiamo!
4: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Venerdì 10 luglio, in edicola con l'Unione Sarda e sull'app L'Unione Digital, l'Unione Plus. Nel nuovo numero, la corsa della Cina all'intelligenza artificiale. Dai robot che intervengono nelle emergenze agli assistenti domestici intelligenti. Perché il dragone sta cambiando le regole del gioco.
0: Unione Cult.
2: Unione Cult ancora insieme con Stefano Currelli, padrone di casa di Spazio Letteratura, il social che spiega al mondo, che racconta al mondo la letteratura, e ha davvero un successo incredibile. I numeri li abbiamo visti prima insieme, sono numeri da capogiro. Stefano, allora, la letteratura è pop nel senso di popolare.
3: Popolare perché, come dicevo prima, sono fermamente convinto che la letteratura possa parlare a tutti noi. Mi ha molto colpito un intervento di recente di Walter Sitti, quindi non uno qualunque.
2: Un grande scrittore, un grande amico della nostra radio.
3: Ah, pure, ecco, fantastico. Ecco, Walter Sitti che, insomma, è un critico importante nei giorni nostri.
2: Sì.
3: Cosa dice Walter Sitti in questo intervento che mi ha colpito? Dice: i ragazzi a scuola non dovrebbero partire dalla poesia, dovrebbero partire dai rapper, dai trapper, che è Walter Sitti, che avrà quanti anni ha?
2: Ormai una settantina, abbondante. Non vorrei adesso.
3: Sì. Perché ormai è impressione anche dall'università.
2: Sì,
3: dice dovrebbero partire dai rapper e dai trapper e poi piano piano magari arrivano a Dante. Però
2: infatti la scelta di Saif a 79 anni se li porta benissimo, oltretutto li ha appena compiuti.
3: 79, ecco,
2: infatti
3: qua.
2: La scelta di Saif che ci siamo ascoltati prima insieme.
3: Sì, sì, tra l'altro Walter Sitti proprio di recente aveva detto che si stava occupando di Massimo Pericolo, quindi è uno che anche lui ha capito molto bene, insomma, ha fatto su anche quella che è la lezione di Umberto Eco, cioè che ci arrivano segnali forti anche da altre dimensioni che noi magari erroneamente non riteniamo letterarie. Questo è un grosso errore, anche io con i miei studenti cerco di farlo continuamente. Quando ci avviciniamo a determinati temi, a determinati autori, partiamo spesso da rapper, da trapper contemporanei.
2: Un esempio,
3: dalle serie tv,
2: un esempio quello del rap può essere Marrakesh con Chiedi alla polvere.
3: Ah, esatto,
2: e anche lì la grande letteratura di John Fante che si mescola alla grande letteratura di Giovanni Verga è quello che poi i nostri ragazzi possono capire. Tu ci hai raccontato un altro aneddoto bellissimo sulle pagine del nostro quotidiano, cioè che a inizio anno hai chiesto ai tuoi ragazzi chi è che legge, nessuno ha sollevato la mano, a fine anno invece quelle mani le hanno sollevate tutti.
3: Esatto.
2: È un
3: esatto.
2: Grande miracolo, Stefano, questo che tu
3: sì,
2: stai facendo.
3: È stato scritto proprio sotto un mio contenuto da una ragazza. Prof, ricordo ancora quando nessuno alzò la mano e poi l'alzammo tutti, bellissimi, brividi.
2: Assolutamente da brividi. Il tuo pubblico però non è solo un pubblico di adolescenti o di studenti, è un pubblico assolutamente
3: di essere un professore.
2: Esatto, un pubblico assolutamente trasversale che raggiunge chiunque.
3: Sì. Anche perché, ripeto, mi sento più uno scrittore che parla delle proprie letture, più che un divulgatore.
2: Allora parliamo di questo Stefano Currelli scrittore.
3: Cosa c'è da dire?
2: Tanti libri, tante idee nel cassetto.
3: Esatto, io mi sono sempre sentito un po', chiaramente con molta modestia, un po' un Kafka, nel senso che io scrivevo i romanzi, non lo diceva nessuno, finivo un romanzo e poi ne iniziavo un altro. Quindi nel cassetto ho tantissimi romanzi, non lo dicevo a nessuno, ho iniziato a dirlo quando mi hanno cercato le case editrici, anche case editrici grosse, infatti in autunno uscirò con una delle più grosse case editrici in Italia.
2: Ma che bello, abbiamo già una data da darci qua in anteprima Unione Cult?
3: Allora in realtà no, però vi farò sapere appena
2: assolutamente, perché sarai di nuovo nostro ospite a raccontare il libro. No, assolutamente, questo lo vogliamo e lo faremo qua in anteprima a Unione Cult. Stefano, poi c'è una scelta che è quella di vivere tra la Sardegna e Parigi. Perché?
3: Esatto. Perché anni or sono, durante il mio primo viaggio a Parigi, tra l'altro capito un po' per caso, ho indeciso se fare un viaggio a Parigi o a Lisbona, perché Lisbona è la città di un mio, diciamo, di un mio enorme modello letterario, che è Fernando Pessoa. Ero un po' indeciso, il biglietto per Parigi costava meno, vado a Parigi e rimango stregato, e penso, io qui ci ho vissuto in un'altra vita. Ora no, scherzo, però sul serio ho sentito di essere a casa, quindi quando sono tornato realmente a casa in Sardegna, sentivo un po' di questa insofferenza, volevo tornare a Parigi. Tra l'altro c'ero stato 10 giorni la prima volta, quindi non poco, avevo vissuto la città. Fatto sta che dopo alcuni mesi torno a Parigi, dopo alcuni mesi ancora ritorno a Parigi e poi decido di insomma di imparare meglio il francese e di ritagliarmi uno spazio di vita anche a Parigi. Inizialmente volevo fare un trasferimento drastico, poi diciamo ho deciso di fare un po' a Parigi e un po' in Italia. Ora sto passando l'estate, questi ultimi anni a Parigi.
2: In che lingua scrivi, Stefano?
3: Allora, scrivo in italiano, ma un caro amico, tra l'altro un intellettuale insomma di importante levatura, mi dice da un po' di tempo di scrivere in francese e pubblicare in Francia, perché le case editrici in Italia, io ho parlato con le più grandi case editrici in Italia, ho avuto colloqui con tutte, ho avuto questa fortuna. Le case editrici in Italia,
2: questa fortuna, questa bravura, te lo meriti.
3: Anche fortuna, dai, un po' tutti e due forse, ma tanta fortuna. Le case editrici in Italia
2: hanno logiche?
3: Sì, sono convinte che in questo momento storico, probabilmente hanno ragione perché sono un'industria, quindi devono capire anche cosa vendere. Sono convinte che nuovi scrittori prettamente letterari con un determinato stile non possano forse funzionare in Italia, mentre in Francia sì. Infatti io dico spesso loro, ma Houellebecq, ma questo, ma lì, quella è la Francia. Però noi non possiamo, come dire, scendere a picco e pubblicare solo determinati autori che scrivono con una determinata prosa, anche buona. Perché qui o hai un nome nel 2026, perché magari che so, hai 50, 60 anni, quindi hai le tue...
2: Hai costruito la tua carriera, certo.
3: Hai costruito la tua carriera, altrimenti è veramente un problema inserirsi. Io ci sto riuscendo perché ho tanti numeri, però non dovrebbe essere così, ecco. Abbiamo un problema, non è un rimprovero alle case editrici, anzi le case editrici fanno quello che possono, perché sto parlando di importanti case editrici, importanti editori. Quindi noi abbiamo questo problema, in Francia funziona diversamente, ma perché? Perché vivendo anche a Parigi me ne rendo conto, la letteratura è di casa. Cioè io non sono mai entrato in un vagone della metro senza vedere metà vagone con un libro in mano, con un classico, con Hugo in mano. È incredibile, qui in Italia non succede. Certo. Ma neanche a Milano, che è la città più letteraria tra tutte. C'ero da poco a Milano e notavo proprio questa cosa nei parchi, tutti col telefono. Questa è una roba bacchettone in realtà, cioè nel senso ci sta, però io noto questa cosa.
2: No, non è bacchettona, è forse che siamo gli ultimi romantici io e te. Poi andiamo all'improvviso a Parigi in un parco dove ci sono quelle meravigliose sedie che uno può spostare, no? Che se questo lo facessero in Italia forse se le porterebbero tutti via. Invece se a Parigi al parco ci sono le sedie che prendi, sposti a seconda del sole o dell'ombra e ti metti a leggere. Stefano, adesso come ho pensato a Parigi mi è venuto in mente Milan Kundera, che è uno dei miei autori preferiti, che proprio quando si trasferì a Parigi scrisse poi il suo primo libro in lingua francese, La lentezza, se non sbaglio. Quindi l'augurio che io faccio a te è questo, è un augurio intanto di buon viaggio, quindi di buon viaggio a Parigi, di buon viaggio fisico, ma anche di buon viaggio emotivo, Stefano, con la speranza che possa terminare in fretta il tuo romanzo, chiamarmi e dirmi, Francesca, io sono pronto a ritornare a Unione Cult per presentarti il mio primo lavoro.
3: Quello che pubblicherò in autunno, una lunga lettera alla letteratura.
2: e noi ti aspettiamo qua a Unione Cult. Stefano Currelli, Spazio Letteratura, grazie per averci aperto le tue porte, per averci fatto accomodare sul divano del tuo salotto. Unione Cult torna come sempre ogni giovedì in diretta alle 14:30 sulla vostra Radio del Cuore, grazie al mio Giuseppe Valdés, e tutti i giorni sull'Unione Sarda, come sempre, 4 pagine di Unione State da leggere. Grazie.
1: Unione Cult.
4: Unione Cult.
1: Unione Cult. Il salotto culturale dell'Unione Sarda su Radiolina.
5: Sono le 20 e 31 minuti.
6: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
7: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
8: E regali di Natale.
9: Ma è piena estate.
8: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
10: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
11: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
12: Da Ardis fino al 19 luglio c'è il sottoprezzo. Alcuni esempi: latte parzialmente scremato bontà nuragica, 1 litro 85 centesimi, mozzarella arborea 4% grammi 2,99 euro, e scarica l'app Ardis e scopri tutte le offerte del volantino. Ardis, buono anche nel prezzo.
13: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
14: Centro commerciale Fenicotteri Cagliari. Tutti i weekend di luglio, 15 euro per te. Pink Back Days. Ottieni 15 euro in gift card con 50 euro di spesa con almeno 2 scontrini di negozi diversi del centro. Ti aspettiamo al centro commerciale Fenicotteri Cagliari.

0: Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
2: C'è una scuola dove mio figlio non è un numero, dove viene ascoltato, seguito, incoraggiato, dove lo sport, la tecnologia e lo studio diventano un percorso di crescita. Sono le scuole Boccaccio di Iglesias, scuola paritaria, liceo sportivo e tecnico informatico, classi ridotte, progetti inclusivi ed esami in sede. L'ho scelta perché la scuola giusta può cambiare il modo in cui mio figlio guarda il futuro, il suo.
3: Scuole Boccaccio, al centro di Iglesias con gli studenti al centro. 0781 31477. Ti aspettiamo anche per visitare la scuola.
4: È l'auto che supera ogni aspettativa. È l'auto di chi non vuole mai scendere a compromessi. È l'auto che accelera i tuoi battiti. È Toyota CHR Plus, full electric, design inconfondibile, fino a 607 km di autonomia. Nuovo Toyota CHR Plus, più di un elettrico. Elettrico Toyota. Info su toyota.it.
5: ENA SRL, unica concessionaria per il Sud Sardegna. Cagliari, via Mercalli 23.

0: Sono le 21:01.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi!
9: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
17: Andiamo!
15: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
19: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
20: Da Steven Spielberg.
19: Non riesco a capire, sono persone.
20: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
19: Cosa vuoi fare?
21: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
20: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
22: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: La Strambata, cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata, tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci, su Radiolina.

0: Buonasera a tutti, benvenuti al TG di Videolina, questa è l'edizione delle 19, vediamo subito i titoli del nostro sommario. Sono 260 gli emendamenti presentati alla variazione di bilancio, la battaglia in aula è rinviata sul Consiglio regionale, pressing degli enti locali. Il Comune di Cagliari punta sulla cultura come attrattore per il turismo, il sindaco Zedda dice 200.000 visitatori in 3 anni, lunga intervista alla Strambata su Radiolina. Nuova 195, aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada, il tratto finale della 4 corsie nel territorio di Capoterra, entro il mese, la fine del cantiere del dopo ciclone. Prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero, il movimento Pastori Sardi torna a mobilitarsi e dà un ultimatum alla regione. La donazione del sangue in Sardegna, in estate aumenta il deficit di sacche, ecco il ruolo degli ambasciatori del dono. Ancora buonasera e grazie, benvenuti al nostro TG, parliamo subito di politico, l'avete appena sentito dai titoli, battaglia diciamo rinviata in aula in consiglio regionale sulla variazione di bilancio che avrà 260 emendamenti, sono pochi vista l'aria che tira, ecco Stefano Fioretti.
1: Circa 260 emendamenti, tutti di opposizione, la gran parte di Fratelli d'Italia, presentati in commissione bilancio alla scadenza dei termini. Nessuno di maggioranza è giunta, anche per evitare altre tensioni, già moltiplicatrici di ritardi sulla variazione. Quasi pretattica, la vera battaglia sarà in aula, aspettando pure di capire la vera dotazione della manovrina, ancora da 750 milioni, ma potenzialmente da oltre 1 miliardo, con le ulteriori risorse dell'avvertenza entrate stimate intorno ai 450 milioni. Prospettiva che oggi alimenta il rilancio dei comuni.
2: Chiaramente gli enti locali hanno necessità di maggiori risorse, se dovessero verificarsi come sembra maggiori entrate sarebbe giusto anche aumentare le risorse del fondo unico.
3: I sindaci affrontano ogni giorno l'impatto quotidiano delle emergenze e dei bisogni dei cittadini, non chiedono interventi frammentati ma le nostre comunità hanno bisogno di certezze e risorse finanziarie programmabili.
1: Mercoledì la commissione valuterà i 260 emendamenti trasmessi, dei quali 219 soppressivi, tra quelli attesi in aula dove la variazione potrebbe entrare a fine mese, provvedimenti su sanità per il taglio invernale della tassa aeroportuale, 31 milioni per l'università gratis, i 40 per il caro carburanti e quello per l'abbassamento della Tari, una delle richieste già avanzate dagli enti locali insieme ad altre.
3: Il rafforzamento dei bilanci comunali, l'efficienza dei servizi, fondi per contrastare lo spopolamento e risorse adeguate per la gestione ordinaria e straordinaria dei nostri territori.
2: Interventi sulle politiche sociali, inoltre i costi di aumento dell'energia richiederebbero un intervento con un fondo dedicato proprio alle bollette.
0: Ancora dal nostro sommario, il Comune di Cagliari punta sulla cultura come volano di attrazione turistica. Il sindaco Zedda stamane a Radiolina, eccolo con Andrea Secchi.
4: 200.000 esattamente che hanno visitato alcuni monumenti della città nel 24, 25 e 26, dalla Grotta della Vipera a Santa Restituta, all'Anfiteatro Romano, a Tuvigeddu, al Parco del Molentargius, dove i servizi e quali hanno beneficiato i turisti a pagamento sono 31.000 visitatori.
5: Ormai riduttivo parlare di sole, mare e poeta per attirare i turisti a Cagliari. Il comune sta infatti puntando attivamente su cultura e bellezze ambientali. I numeri del triennio indicano come la strada sia quella giusta. Il sindaco Massimo Zed è stato ospite di Simona De Francisci alla Strambata su Radiolina e ha fatto il punto sul boom turistico del capoluogo. Peccato ci sia il neo della ridotta fruibilità dell'anfiteatro romano.
4: Sull'anfiteatro abbiamo dati positivi sulle visite per quanto parziali, perché oggi non tutto il sito può essere visitato. Stiamo iniziando con le opere per quanto concerne la possibilità di fruire di tutto il sito, contemporaneamente abbiamo le risorse per riorganizzare l'anfiteatro come luogo di spettacolo.
5: Ma è soprattutto la versatilità di Cagliari a sorprendere i visitatori.
4: La città sia percorribile a piedi, in bici, sia facile, perché ovviamente noi abbiamo una conoscenza da cagliaritane e cagliaritani dei nostri luoghi, ma chi viene da fuori che ha delle distanze immense si stupisce di questa facilità di poter raggiungere in tempi rapidissimi dal centro storico le spiagge.
0: si è dimessa Lalla Careddu, l'assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità del comune di Sassari. Una scelta dettata, ha dichiarato, esclusivamente da motivazioni personali. Nel prendere atto della decisione, il sindaco Giuseppe Mascia ha voluto ringraziare la Careddu per il lavoro svolto. E adesso andiamo sull'asfalto. Nuova 195, aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada e il tratto finale della 4 corsie in territorio di Capoterra. Sentiamo Mariangela Lampis.
6: È una giornata importante, apriamo gli ultimi 3 chilometri dei 17 della 195, della nuova 195, prima dell'esodo estivo.
7: Sono i chilometri finali, è il lotto 1, quell'ultimo tratto in territorio di Capoterra che va dall'impianto Tecnocasici allo svincolo per la provinciale 91, anni di lavori non senza polemiche e un taglio del nastro mai così affollato che è la misura dell'attesa.
8: Mettiamo la parola fine ad un tratto di strada che purtroppo ha creato tantissimi disagi a tanti cittadini, a tante comunità. Io credo che chiudere un'opera sia comunque importante. 3 chilometri di strada, 2 viadotti, un finanziamento di ANAS e della Regione Sardegna e continuiamo nell'ottica, come abbiamo fatto in questi 2 anni, di chiudere l'ennesimo cantiere di un'opera che attendeva da tanto tempo.
7: Il viadotto su Rio Santa Lucia scorre dai finestrini mentre il responsabile ANAS spiega.
9: Noi stiamo percorrendo il viadotto Santa Lucia che è l'opera più importante di questo lotto di nuova 195, diciamo che è un attraversamento idraulico in una zona fortemente complessa dal punto di vista proprio idraulico e questo consentirà anche in momenti di alta marea di poter attraversare in condizioni di piena sicurezza la strada.
7: Uno sguardo al cronoprogramma degli altri lavori nel corso di questa mattinata, entro luglio la fine del cantiere post ciclone Harry.
9: I lavori procedono spediti, la messa in sicurezza sta funzionando e anche per Nuramis diciamo con soddisfazione che dopo tante fatiche entro Ferragosto riusciremo a aprire anche integralmente l'intero tratto di 131 a Nuramis.
0: Management delle destinazioni è un corso di laurea a Oristano, c'è stato un confronto sul turismo e sulle questioni legate ad Aeroitalia. Sentiamo Mario Tasca.
10: Poteva essere anche l'occasione per un confronto diretto con Aeroitalia, ma Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia, indicato tra gli interventi del convegno a Oristano, non ha partecipato. L'evento promosso dal corso di laurea in management delle destinazioni del turismo culturale dell'Università di Cagliari e Consorzio 1 era dedicato al tema governare le destinazioni, nuove figure e nuove competenze per organizzare turismo, territori e accessibilità. Inevitabile una finestra sulla continuità territoriale e sulle ultime cancellazioni dei voli della compagnia che la regione ha messo in mora.
11: Le cancellazioni che superano quel margine, il 2%, che diciamo è quella zona cuscinetto che prende già in considerazione eventuali criticità tecniche, una volta superato quello, alla fine della stagione summer potremo sanzionare il vettore qualora questa percentuale venga confermata. Il mio obiettivo ovviamente non è quello di applicare sanzioni, ma è quello di fare in modo che appunto questa verifica trimestrale possa stimolare il vettore a mettere in pratica rapidamente le misure correttive.
10: Per il professor Roberto Devoto la compagnia dovrebbe potenziare il parco mezzi, ma non va sottovalutato il traffico estivo e la capacità degli aeroporti di assorbire un numero maggiore di voli e passeggeri.
12: Deve cercare di rispettare al massimo il giro macchina per non accumulare i ritardi che soprattutto nelle ore serali. E questo può avvenire solamente o con un aumento di dotazione di aeromobili oppure con una riorganizzazione delle rotte, non solo quelle della Sardegna.
0: Adesso c'è la pubblicità, torniamo tra poco.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
0: C'è stato un primo caso di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese. Lo rileva il Bollettino Epidemiologico Nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samugheo ed è il 10° dall'inizio dell'anno in Sardegna. Prezzo del latte, costi di produzione, importazioni dall'estero. Il Movimento Pastori Sardi riparte con la mobilitazione e lancia un appello alla regione. C'è Mario Tasca.
14: Il movimento Pastori Sardi dà un ultimatum alla regione sul prezzo del latte e chiede risposte concrete entro una settimana. In caso contrario ci sarà una mobilitazione con i trattori a Cagliari. La linea è stata decisa a Tramazza durante la riunione del movimento convocata per fare il punto sulla crisi della pastorizia sarda.
15: Abbiamo avuto nel giro di 3 anni un calo del prezzo del latte di oltre 40 centesimi. Hanno degli strumenti col consorzio di tutela, con la politica, con le banche per riparare ai danni che hanno fatto, non devono assolutamente ricadere sui pastori. Noi non ci stiamo. Vogliamo anzi che anche il latte della campagna 2025-2026 ci venga riconosciuto un conguaglio congruo.
14: Al centro della protesta il prezzo del latte è riconosciuto agli allevatori, giudicato ormai insufficiente rispetto ai costi di produzione. Secondo Roberto Congia, produrre latte ovino sotto 1,50 euro significa lavorare sotto costo. Il movimento chiede anche controlli sul latte che arriva dall'estero o da fuori Sardegna a prezzi molto bassi, con il rischio di alterare il mercato dei formaggi ovini e caprini.
15: Stanno entrando svariati milioni di litri di latte vaccino. C'è un accordo a livello ministeriale che il latte vaccino non possa essere venduto sotto i 47 centesimi, viene venduto in Sardegna sotto i 20 centesimi. Non sappiamo che fine faccia quel latte. Pensiamo che crei un danno a tutto il mercato dei formaggi ovicaprini.
14: La protesta, avvertono i pastori, non è più un'ipotesi lontana. Se non arriveranno risposte, la mobilitazione partirà in pochi giorni.
0: Il grande incendio di ieri a Selargius, il rischio è stato altissimo. Ecco Stefano Birocchi.
16: In questo punto ha scavalcato la strada, anche se erano subito presenti 2 autobotti dei volontari e 3 dei vigili del fuoco. Il fuoco è stato velocissimo e si è diretto sulla collina e poi da lì si è aperto su tutta la zona di Selargius.
17: Quindi ha scavalcato la strada. Qualcuno ha detto che è stato appiccato in più punti.
16: No, abbiamo un filmato di uno dei nostri veicoli dove si vede chiaramente che è un salto di fuoco.
18: Le fiamme sono divampate nei pressi dell'osservatorio astronomico di Selargius. Caldo, vento e sterpaglie secche hanno fatto il resto. In pochi minuti il fuoco ha devastato le colline nella zona di Biemesu, ancora a Selargius, spingendosi fino a Monserrato. In fumo 100 ettari di campagne suburbane fra abitazioni, vigne, uliveti, piccoli allevamenti di bestiame. In campo tutta la macchina antincendio regionale, i vigili del fuoco, 5 associazioni di volontariato e altrettanti elicotteri, compreso il Super Puma e un Canadair.
17: Qui vediamo solo cenere. Ieri quando siete arrivati, che scenario vi siete trovati davanti?
16: Uno scenario tragico, persone in fuga, animali intrappolati, abbiamo dovuto tagliare le corde di alcuni cani legati agli alberi in mezzo alle sterpaglie. So anche da che le squadre di foresta hanno trovato degli animali morti.
17: Però davvero si è rischiato tanto questa volta.
16: Sì, purtroppo questi incendi nelle aree urbanizzate stanno diventando sempre più pericolosi e si sta rischiando che più di una persona ci rimetta la pelle, compresi i soccorritori, perché ieri alcune squadre, fra cui anche la nostra, sono state investite dalle esplosioni delle bombole di GPL, che purtroppo la gente lascia in condizioni non di sicurezza, in mezzo alle sterpaglie, in mezzo alla legna.
0: Siamo a Olbia, quello che vedete è il nuovo ponte ferroviario di RFI sul rio Seligheddu, è un'opera importante contro il rischio idrogeologico. C'è Silvia Urru.
19: I treni passeranno sopra l'impalcato metallico, l'acqua scorrerà sotto. È il principio del nuovo ponte ferroviario che RFI sta realizzando sul rio Seligheddu, lungo la linea Cagliari-Olbia-Golfo Aranci. Un'opera concreta, finalmente visibile a quasi 13 anni dall'alluvione del 18 novembre 2013. Il cantiere si trova a pochi metri dal canale di Via Belgio, uno dei luoghi simbolo della tragedia. In quel tratto, infatti, persero la vita la piccola Morgana Giagoni e la madre Patrizia Corona, travolte dall'acqua. Il nuovo ponte sostituirà l'attuale attraversamento ferroviario. La grande struttura metallica servirà a sostenere il piano dei binari. I treni continueranno quindi a passare sopra mentre il rio Seligheddu scorrerà al di sotto dentro il suo alveo. L'obiettivo è ridurre l'effetto barriera durante le piene e consentire all'acqua di passare con meno ostacoli. Quella del rio Seligheddu è la prima opera ferroviaria concreta tra quelle previste per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Nel programma rientrano anche altri 2 attraversamenti, di cui uno sul rio San Nicola. Per questo sono previsti anche l'innalzamento dei binari, la demolizione del cavalcaferrovia e una grande rotatoria sotto la linea dei treni da e per Golfo Aranci.
0: L'Unione Sarda di domani con Michele Ruffi. Sentiamo.
20: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il nostro focus sui rincari. Negli ultimi 5 anni il costo della vita è aumentato più del 20%, dagli alimentari agli affitti. Insomma, andiamo a vedere quali sono i settori più colpiti. Poi la viabilità, domani apre al traffico un nuovo tratto della statale 195. E ancora, allarme nutrie, la città metropolitana di Cagliari annuncia un piano di contenimento. A Cagliari poi prosegue la nostra inchiesta sulle piste ciclabili per lo più deserte. Nell'Unione Estate la nostra intervista a Niccolò Fabi, presto nell'isola. E infine nello sport ci occupiamo del Cagliari, dei cambiamenti nello staff. È arrivato ai saluti il medico Marco Scorcu. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
21: C'è la pubblicità, a tra poco.
22: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
0: È operativo da un mese l'ospedale di comunità di Olbia. Lo visitiamo con Giampaolo Cuculo.
23: C'era davvero bisogno di una clinica del genere in Gallura. A Olbia, a Tempio e alla Maddalena vanno a regime le nuove strutture sanitarie come quelle già aperte a Ghilarza e a Ploaghe. Al San Giovanni Paolo II l'ospedale di comunità, finanziato con i fondi del PNRR, funziona da oltre un mese. Sono 10 i posti letto disponibili, chiari gli obiettivi.
24: Collaborare quotidianamente con la centrale operativa territoriale, i medici di medicina generale, i fisioterapisti, i servizi sociali del comune, che sono gli attori che prendono in carico il paziente sul territorio.
25: E sono pazienti pronti per essere dimessi o a domicilio o in strutture residenziali o in strutture di riabilitazione. Questo è un tipo di paziente, un paziente stabilizzato.
24: In un mese circa di attività abbiamo trattato 14 pazienti, 7 sono già stati dimessi, altri invece hanno proseguito il loro percorso in altre strutture riabilitative. Una parte importante del nostro lavoro è dedicata ai caregiver e ai familiari che vengono formati per affrontare con sicurezza e serenità il rientro a casa.
25: Qua è come che fosse a casa, semplicemente con un'attenzione un pochino più intensa.
23: E seppur con ritardo sui tempi, è in fase di ultimazione anche l'ampliamento del pronto soccorso, che sarà operativo a fine estate, con un investimento da parte dell'ASL di 1,5 milioni di euro.
0: La donazione del sangue in Sardegna. In estate aumenta il fabbisogno. Ecco il ruolo degli ambasciatori del dono. Vediamo.
26: La Sardegna ha un fabbisogno standard di 110.000 sacche all'anno. Noi in Sardegna riusciamo a raccogliere circa 80.000 unità.
0: Le 30.000 che mancano arrivano da regioni convenzionate a un costo tra i 6 e i 7 milioni. Quasi la metà del sangue raccolto è destinata a pazienti con emoglobinopatie, oltre 1.500, e a 1.000 talassemici.
26: D'estate il problema aumenta con il calo dei donatori e l'aumento delle persone che transitano in Sardegna.
0: Servono un progetto culturale e una nuova generazione di donatori. L'ente Galannello ha istituito l'ambasciatore del dono, un riconoscimento per chi promuove un approccio diffuso alla donazione. Luciano Porco nel 2018 ha inventato con l'Avis il modello Villa Santa, l'autoemoteca nella caserma di Viale Poetto a Cagliari.
27: Con una cadenza trimestrale i miei colleghi vengono puntualmente a donare, quindi devo ringraziarli per il loro senso di altruismo e generosità. In questo modo riusciamo a far arrivare al centro trasfusionale di riferimento, l'ospedale Brozzu, oltre 200 sacchi all'anno. Io spero che questo titolo onorifico che mi è stato tributato di ambasciatore del dono possa servire a sensibilizzare sempre di più alla donazione di sangue e soprattutto individuare delle figure che all'interno dei posti di lavoro possano sensibilizzare i loro colleghi.
0: Le tartarughe Caretta Caretta hanno scelto ancora una volta per la riproduzione la Sardegna. Ecco Luca Pin.
1: Lungo alcune spiagge della Sardegna la caretta caretta ha già deposto le uova, che se tutto andrà bene si schiuderanno tra circa 60 giorni. È ancora presto per dire se sarà una stagione da record come quella del 2025, quando erano stati censiti 22 nidi con oltre 1500 uova e 724 piccoli che avevano raggiunto il mare.
2: Questo fine settimana sono stati registrati i primi due nidi della stagione 2026, precisamente a Colostrai, in comune di Muravera, e una deposizione alla spiaggia della Bobba, sull'isola di San Pietro, in comune di Carloforte, hanno consentito di trovare le uova e quindi di mettere in sicurezza i primi due siti di nidificazione dell'estate 2026 in Sardegna.
1: Anche quest'anno le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini, che hanno riconosciuto le caratteristiche tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe.
2: La nostra campagna di sensibilizzazione mira proprio a raggiungere il turista, il cittadino, il fruttore delle spiagge, ma anche il ragazzo che monta i lettini, il custode delle cooperative, eccetera. È importantissimo segnalare immediatamente la presenza di una deposizione, di una schiusa. Quindi molto, molto, estremamente importante il coinvolgimento delle persone che vivono alla spiaggia di giorno e di notte.
0: Adesso c'è la pubblicità, ci vediamo tra poco.
13: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Lunedì iniziano gli allenamenti del Cagliari ad Assaminello. Intanto sul mercato l'obiettivo è Maldini Junior. Sentiamo Alberto Maso.
3: Chiusi i cancelli di Assaminello, la nuova stagione del Cagliari targato Pisacane può iniziare. Ieri l'arrivo alla spicciolata dei rossoblù con qualche assenza per permessi vari e col ritardo giustificato del gallo Belotti, che nelle prossime ore diventerà di nuovo ufficialmente un giocatore del Cagliari con un contratto di un anno ricco di speranze e bonus. Dopo la cena di gruppo con la presentazione dei volti nuovi a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, oggi via visite mediche e test atletici tra Cry Sports Center e la Casa della Salute in via Genova. Per iniziare a sudare sul campo ci sarà da aspettare lunedì, quando partiranno i primi allenamenti in attesa di raggiungere il 22 Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Intanto la squadra è, come normale che sia in questo periodo, un cantiere aperto. Gaetano sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, che versa nelle casse rossoblù 12 milioni più bonus vari per arrivare a 14-15 milioni. A Mallorca attende il via libera anche Luvumbo. A centrocampo per la sostituzione di Gaetano restano in corsa i vari Winks, Azic e Bischer. In avanti invece il Cagliari insiste per vestire di rossoblù Daniel Maldini, reduce da una stagione poco fortunata in prestito alla Lazio e che l'Atalanta, sempre lì, lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Attenzione, perché l'arrivo di Maldini Junior potrebbe favorire l'eventuale partenza di Esposito, sempre nel mirino del Como, che nella trattativa potrebbe inserire Vojvoda. L'esterno kosovaro, come il catanzarese Favasuli, dal resto è sul taccuino del DS Accardi come possibile sostituto di Palestra.
0: Un nuovo arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna. Si tratta dell'ala pivot Bryce Nzee, statunitense con passaporto nigeriano, 28 anni, 201 centimetri di altezza. L'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese, ottenendo la promozione nella Lega A. E ancora il basket. A Sassari una festa, torna il Summer Madness. In campo 150 atleti. Maria Grazia Led.
4: L'ispirazione arriva da Bologna, ma il cuore è tutto sardo. Quattro giornate di sport, aggregazione e divertimento per fare della partecipazione un'occasione per stare insieme e vivere la pallacanestro come un'opportunità di crescita e condivisione. A Sassari, negli accoglienti spazi dello Sporting Club di via Milano 26, si rinnova per il terzo anno consecutivo un rito urbano. È il Summer Madness 2026, 30 squadre iscritte, oltre 150 atlete e atleti di tutte le età, categorie cestistiche comprese.
5: Io, Alessandro, Davide e Mattia ci siamo impegnati, ci siamo seduti 3 anni fa per creare un progetto che abbracciasse tutta, diciamo, la popolazione possibile e immaginabile, i ragazzi, ragazze, adulti e bambini, per regalare 4 giorni di gioia.
4: Si respira un'aria di festa negli spazi verdi di via Milano. Mamma e papà, sorelle e fratelli pronti a tifare. Si gioca a basket 4 contro 4. L'estate sassarese è anche questo. Divertimento, musica e cibo, con qualche novità per questa terza edizione.
6: Come ad esempio l'Elefanta, un format che abbiamo portato da fuori per la prima volta in Sardegna e che permette al pubblico e a noi di fare ingaggio, intrattenimento e rendere ancora più unico questo torneo.
4: Ad accogliere l'entusiasmo e la passione del Summer Madness, manco a dirlo, è un ex Mister Dinamo.
7: Cerchiamo di far divertire la gente, di far passare 4 giorni un po' di spensieratezza diversi dal solito.
0: È tutto per ora, cari telespettatori, ci vediamo tra poco per il TG delle 19:30. Buonasera a tutti.

0: sonus de sa terra nostra.
1: L'ultimo album dei Banda Beni nel 1985 si intitolava Sinfonia. Questa che ascoltiamo è Sinfonia Corale, tutta giocata sugli impasti vocali e richiami a musica colta e sarda.

0: Erano i Banda Beni in sinfonia corale.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredamento.

0: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sara di Olina, so sonno da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

Un saluto a tutti, bene cattaus, ben ritornaus a sudare giornali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeus, carimuntis novas a deoi, comencendi, come di sempre, con su sumario. Regioni, in su consiglio, sigla sa camminera de seguinanta manovrina, e ribendi a trudinai, e dunque sa si depite a mannia e finanziamento su, pues comunus, 10, nantis entisi localis. Ora la protesta de su movimento pastori sardi contro sa regione, su prezio de su latte sti troppo basso e tocca l'intervento al limite e sa ribu de produttus estrangius. Sanas ha rioverto s'ultima parte della statale NOA 195, 4 corsie, sa entro su 31 di questo mese, ara serra sui cantieri o arrangia e stanus de su cicloni Harry. In Terranoa Sighinti, straballo su Ossovonti in Sanrio Selicheddu, in noi attavassa estreno su infrastruttura dell'azienda RFI, stessa prima entro su programma contro San Risco de inundamento. Sports palloni de Serie A, o is provas atleticas, all'unisi de sa gira che entrerà is primus allenamento su Castello e preparatesivo sa stagione Noa, is novas a de su mercato, un'altra gagliera vorrei arribai, Maldini. Sa politica regionale dunque sa può avere questa edizione del TG Nostro, i sentisi locali olenti pros di nai de sa regione, che in sa variazione del suo bilancio, ci vonti 450 milioni di euro in proso, si depre a maniare su chi nanda a fondo unico, poi scombono su, che diraniti ha bisogno di un mera 10, narra Ignazio Loci, su presidente del suo consiglio delle autonomie locali de sa Sardegna. Su provvedimento approvato sa giunta, e noi ci lavoriamo in un'altra parte, manna de sa vertenza entrata, in molti totali esti di 1 miliardo di euro e pruso a ribasso esamini del suo consiglio a intro e gusto un mese e si associa su dei sentisi locali si nata che scomorso te pintessi a giurato teniti a bisogno di finanziamento su de certezza su quanto annau Francesco Spiga presidente del suo consiglio regionale dessa Anci Sardegna estensioni su suo campo largo a quanto pare punti spacciaras e punti spacciaras il tempo su può presentare corrigere ci devuti una pariga che aver toccato a Sassanidadi, l'aeroporto su e milioni di euro può sostenere aziende e famiglie se conti soffrenti può colpa del suo prezzo troppo artio dell'energia. Però si vuole istituire un fondo proprio dedicato a questa energia, come tinnara ancora Ignazio Locci, suo presidente del SUCAL, ma finse può fare intervento su devolitica sociale, si eserviti interventi su combatti sul fenomeno del sispopolamento, come tinnara Francesco Spiga, il finanziamento su vostra gestione ordinaria e straordinaria de donne e territorio. Dolo è corrotto mano a suo mondo della politica regionale, è morto Bacchisio Falconi, che è stato consigliere regionale, sindaco de Vonne, teniera 75 anni, un malore da bocciò in Barcellona, vi affende una vacanza con i suoi familiari. Bacchisio Falconi è stato protagonista della politica de Vonne, della Barbagia, ma finza protagonista sul settore turistico, vi era imprenditore Fammao. Falconi è stato consigliere regionale del suo PDS del suo 1994 e su 2004 sa villa di Bacchisio Falconi Daniela e sa sindica di Moi in Fonne finse sa presidente de sa socio Anci Sardegna. E torrendi sa protesta dei pastori del suo movimento pastori sardi su movimento oliri ha risposto sa dessa regione posso chi per toccare su prezio de su latte sa amministrazioni regionali de per intervenire in luegosu a intro una gira andate ai pastori sa sinunca se ospronza manifestai con trattori se tutto in casteddu sa linea del suo movimento è stata decidere intramazza in un atto più a livello regionale Roberto Conci a Naraga. In esultimo su 4 anni, su resto e su latte, calo dei 40 centesimi e proso. Le aziende, su questo settore, hanno attivato 7 danni.

Andare ancora a Concia. Sa curpa non è stessa nostra e noi volevamo su intervento di sa regione che si deve pagare sul residuo del 2025 pur. Non si vuole ben sull'attivo lo spago di 1,50 euro, nata ancora a pastorsi del suo movimento, non abbastara a rispetto e su prezzo povero tusi. In proso, sul movimento, una raga tocca la controllare sul latte carri bendi de in foras. In Sardegna conti in treni milionesi e milionesi del litro su deve latte de Bacca, di Aicinara Congia. C'è un accordo nazionale, non dubbendi, esulta 47 centesimi, e invece in Sardegna dovunti bendendi a nimmancu 20 centesimi su ogni litro. Posso movimento toccherà vai Craresa, come testi in preau, tutti questi lati de Bacca, è un rischio, possa avvilera de su caso, casi produsiri con sullati de Brevei e con sullati de Grava na Racconcia. Segnata dermatite bovina che in Suberano gli ha colpito una barica azienda de su Sarabus Gerrei e de su Campidano, in Moer colpito un'azienda in sul territorio comunale de Samugheo. Sono in aborto canno dunque su virus Dante Gattao in sa provincia de Aristane Sicuro. Aici narra su bollettino nazionale de istituto zooprofilattico de Teramo. Finse se moi in su 2026 sa dermatite bovina ha ricolpito 10 aziende in tutta la Sardegna. Ora su de Arrugas, de Traballo su Pubblico, se stette in Cingiara, sull'ultima parte della statale Noa 195, come tenara Salvatore Campione che è su Gappo de Sanas in Sardegna, punti sull'ultimo sono 3 km su de una ruga longa 17 km su Fiarore, Nantaroto, su e una dita in Porto Mannu, una raffinza sa Campione. Annus e annus de Traballo, su de Polemica, sa de Disagio, ma è sull'ultimo, tutto Santiboffio partecipa a in cingiare di questo traballo. È un'opera finanziaria della regione di Sanas, su chi contra è stata Serrai Cantieri, de spacciare traballo su de Donia Opera Pubblica, come tennara assessore di traballo pubblico, su Antonio Pio. In questa parte è stata in Porto, poi c'è fin a Suonti, Cavassara in Pizzus de Sarriu, Santa Lucia in Mono Ciantessibruso, problemas de sicurezza, ni manco con inundamento su, come tenere ancora Salvatore Campione. E su capo regionale de Sanas, narga sinti traballo su, in Sarruga, Pocapoderra, Sciusciara, in questo mesi de Friargio o de Occanno, Pogurpa de su cicloni R. Su cantieri a Raserrai, a intro su 31 de questo mese. Ci punti novas, posso per toccherà il traballo su in sa 131 accanto in Urammini si campione nare su cantieri a Raserrai a intro su 15 de su mese austu. Andato in Terranoa, Bobbiri e Tavunto Zeus con su Monti Node RFI in su Arriu, Seligheddu in su Monti, Ciantavassai Treno su Dessa Linea, Intra Castedo, Terranoa e Figari, un'opera di importo con i testetti a progettare a Pustisi del inundamento del su mese Donia Santri su 2013, su Cantieri Sagattara, una verga e metro su Dessa Via Belgio, uno dei logo, su simbolo de sa tragedia in Nia, di fattisi. Pianta morta sa Patrizia Corona e sa Villa Vitticheda Morgana Giagoni, tragarsa de sa forza de s'acqua. Su Monti, arrabbiare su vostro de sa parte de sa via de vero che c'è in moi e gussa in su Rio Selighedo stessa prima opera, vera, vatta de sa azienda RFI intra is progetto può limitare sa rischio idrogeologico in terra no. In su programma de su intervento su Cesti Vinza Unuponti Caravassai in su Rio San Nicola. E mo' sa partenza che per toccare a straballa rorisi poligrafico, su sindacauso, imprendi rorisi, si chiede a negoziare, ma finza se in moi, des negozio su non esti bessiu nulla. Può fai comprendere straballa rorisi, a Itamuntu Zeus, in Castello, sta ribasso capo del suo Dipartimento Nazionale Industria de Sawil, Roberto Retrosi, su contratto no, ora deppi cambia in mera, si stipendio de straballa rorisi, è una questione di dignità, di narra Retrosi, in disosfuendere mesi e mesi, con aziende editoriali, imprenditori, ma se avrò posti antifatto non si vuole accettare. Il poligrafico su punti che rendi, finza secondo una crisi che non è curpendi, rotto su, ma che in calincuna zona esti grai meda. Esti po' curpa del suo prezzo, dessa energia, narra su rappresentanti del Sawil, in Italia costa su 40.

Lorenzo Pollini, su direttore editoriale de S'Unione. S'accinesi sul logo in noi si ha e sviluppendi si sempre de prosu. Ci vuote robò che aggiurante in domo, fabbricas in noi i dipendenti non ci vunti proprio, canis artificiali si ca sturanta vogus o vaiti atus interventus che hanno voluti vai is umanos. E ancora si intelligenze artificiali estere in porto umano in iso spiralis in il laboratorio se vuoi fai analisi e esamini. Si tutto il gusto. E altro ancora dunque in Insertu Plus, grazie, a grazie, impari con S'Unione Sarda. E mo su sport, su palloni de Serie A, sa stagione no, adesso Castedu, si vorrà in addiai cesti con Manciara, o is provas a tecnicas, is esaminis, sanitarios, per otto giocatori, l'unici de sa gira che entra ad cominciare il primo allenamento, entra i giocatori si convocano, c'è sti finzi Andrea Belotti, sta ribao a risere notti in Castedo, sti pronto a firmare un contratto nuovo con sa società di Casteddaia, e ci punti finzi sa giocatori si no, come ti a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, si squadra a posti di allenamento su De Asseminello, ora partire su 22 di questo mese, può andare in Ponte di Legno, in Val Camonica, posso arretti Ruberu. In su mentre si sa società di si crea traballare in su mercato, Gaetano è stato ben dell'Atalanta, 12 milioni di euro, e in pruso ci punti 3 milioni di bonus. Luvumbo a Resibendio, Casere sicuro è su Mallorca, e poi tocca la gattaglia che ne arriva, è su posto De Gaetano, gioca a Rosi Caparaci in Tifunti Wings, Azic e Aibischer, e posso qui invece sa, gli lavori a ribai Daniel Maldini, del Atalanta, che stanno passando a rigiocare con San Lazio. Con Sanribo De Maldini, gli lavori partiti però Esposito, Cavaraci Rimmer a Succombo, e De Succombo gli lavori a ribai Voivoda, Povigai su posto De Palestra. Come ti sempre, si andrà a scire De Brusu, in Idisi e in Gira Saghi Beninti. Su basket, fuori da uso di su mercato dessa Dinamo Tattari, che cerca di rafforzarsi squadra, che in questa stagione no, era giocai in sa serie A d'uso, e era fai de rotto, poi cade Arziai Dorra in sa serie A1, sa società di Tattaresa, ricomprau un'ala pivot, è un americano, Bryce Nze, con suo passaporto nigeriano, tenere bintottano, su questi arti 2 metri e 1 centimetro, in questa stagione passare a rigiocare in Francia, vincendi su campionato della seconda divisione e arziendi dunque in sa prima divisione, in sa Lega A. Io spacciavo i gusti edizioni vorosi, torno grazie a vostra attenzione, come ti sempre si intendeva e si bieva e si edizioni che bedri, un saluto a tutti.

0: e sa terra nostra.
1: Maria Giovanna Cherchi, apprezzata e popolarissima cantante di Bolotana, mostra di cimentarsi con disinvoltura nei repertori più diversi. Questa è una sua particolare versione di un non meno popolare brano della tradizione religiosa, Setti Spadas de Dolore.

0: Abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi. Il brano era tratto da una sua esibizione all'edizione di Anni Nora del 2011.
1: Beppe Dettori riprende un popolare motivo di Maria Carta per riadattarlo in maniera personale con il contributo di Raul Moretti all'arpa. Questo è Ballu.
2: Ah, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dalla.

0: L'incanto delle corde della chitarra di Beppe Dettori e dell'arpa di Raul Moretti, in questo ballo tratto dall'album ABBA del 2015.
1: San Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
2: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

0: Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non Potto Reposare.
1: Giovanissima voce quella di Marta Manei, nata e cresciuta a Oristano ma con origini tra Ula Tirso e Teti. A 15 anni inizia a scrivere le sue prime canzoni e a esibirsi in pubblico. Nel 2021 registra il suo primo singolo, con il quale ha vinto il premio ICNUSA per il miglior testo al Radiolina Contest. Questa che ascoltiamo si intitola Riflesso.

0: vedrò.
1: Ancora una proposta del programma Sala Prove, in onda su Radiolina nel 2023. È stata ospite della trasmissione anche Marta Money, che abbiamo ascoltato in Riflesso.
2: Sono le 22 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara Diolina. Il sonus dessa terra nostra.
5: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria. Sì.

0: era tratto da Album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu, ascoltate in questa sua composizione originale, proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: San Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: Un omaggio ai pastori sardi e alle loro battaglie per un prezzo del latte più giusto. Questo brano che ascoltiamo dai Brinca si intitola Sos Pastores de Sardigna.

0: firmato per testo e musica da Davide Pudda, il brano che abbiamo ascoltato dai Brinca.
1: Suono dall'intensa carica ritmica e recupero di matrici etniche caratterizzano il lavoro dei Mano, gruppo sassarese formato a principio degli anni 90 su iniziativa di due ex componenti del gruppo, più marcatamente jazz, dei Metrò. Nel 1995 ha prodotto il suo unico disco, nel quale compare anche questo brano Sacussenzia, per il quale ha utilizzato versi di Raimundo Piras.

0: La voce di Rinaldo Bagella, il basso di Gavino Riva, la chitarra solista di Giuseppe Loriga e la batteria di Tore Mannu a caratterizzare il suono dei Mano sul palco della prima edizione di Ichnos, tenutasi a Sedilo nel giugno del 1993.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: Ascoltiamo ora dalla voce di Elena Ledda un travolgente ballo in trese, inciso nell'album Mare Mannu nel 2000.
3: Pesa su ballo che paghiamo festa e leriamo tutto sa scarreras.

0: Abbiamo ascoltato In Trese, brano di Elena Letta che fu anche sigla di Sardegna Canta nel 2002.
1: Cresciuta negli ambienti della musica folk, Cecilia Concas abbraccia anche ritmi più moderni e vicini al pop in limba. L'esempio arriva da questa Funtana Sola con il gruppo Intrigos.

0: Fontana Sola, il brano di Cecilia Concas con il gruppo Intrigos.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Alberto Balia, chitarrista di Sant'Adi, è stato una delle anime del gruppo degli Argia, attivo sino al 2006. Poi ha intrapreso un suo percorso personale, curiosamente battezzato Arjazz Project, in cui elementi della tradizione si mescolano a influenze musicali diverse. Fa parte di quel progetto questo brano, Su Boe Muliache.
3: In istracias de aqua bentenui, bevieron vastori di antica genia.

0: Era Alberto Balia, da una sua partecipazione al programma Sonora, andato in onda su Videolina nel 2008. Il brano, La canzone dell'uomo bue, era ispirato ad un testo di Francesco Masala.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina. Classicamente.

0: Classicamente Radiolina. Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 30 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e tre minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.

in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: È mezzanotte e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Ora.

0: Bentornati in questa edizione della notte del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dal nostro sommario. Sono 260 gli emendamenti presentati alla variazione di bilancio. La battaglia in aula è rinviata sul Consiglio regionale pressing degli enti locali. Il Comune di Cagliari punta sulla cultura come attrattore per il turismo. Il sindaco Zedda, 200.000 visitatori in 3 anni. Lunga intervista alla Strambata su Radio Lina. Nuova 195, aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada, il tratto finale della 4 corsie nel territorio di Capoterra. Entro il mese la fine del cantiere del dopociclone. Prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero. Il movimento Pastori Sardi torna a mobilitarsi e dà un ultimatum alla regione. La donazione del sangue in Sardegna, in estate aumenta il deficit di sacche. Ecco il ruolo degli ambasciatori del dono. In apertura del nostro telegiornale c'è la politica, perché sono 260 gli emendamenti presentati alla variazione di bilancio e la battaglia è rinviata in aula. Sul Consiglio regionale arriva un nuovo pressing degli enti locali. Sentiamo Stefano Fioretti.
1: Circa 260 emendamenti, tutti di opposizione e la gran parte di Fratelli d'Italia, presentati in commissione bilancio alla scadenza dei termini. Nessuno di maggioranza è giunta, anche per evitare altre tensioni già moltiplicatrici di ritardi sulla variazione. Quasi pretattica, la vera battaglia sarà in aula, aspettando pure di capire la vera dotazione della manovrina, ancora da 750 milioni ma potenzialmente da oltre 1 miliardo, con le ulteriori risorse dell'avvertenza entrate stimate intorno ai 450 milioni. Prospettiva che oggi alimenta il rilancio dei comuni.
2: Chiaramente gli enti locali hanno necessità di maggiori risorse. Se dovessero verificarsi, come sembra, maggiori entrate, sarebbe giusto anche aumentare le risorse del fondo unico.
3: I sindaci affrontano ogni giorno l'impatto quotidiano delle emergenze e dei bisogni dei cittadini. Non chiedono interventi frammentati, ma le nostre comunità hanno bisogno di certezze e risorse finanziarie e programmabili.
1: Mercoledì la Commissione valuterà i 260 emendamenti trasmessi, dei quali 219 soppressivi. Tra quelli attesi in aula, dove la variazione potrebbe entrare a fine mese, provvedimenti su sanità per il taglio invernale della tassa aeroportuale, 31 milioni per l'università gratis, i 40 per il caro carburanti e quello per l'abbassamento della Tari, una delle richieste già avanzate dagli enti locali insieme ad altre.
3: Il rafforzamento dei bilanci comunali, l'efficienza dei servizi, fondi per contrastare lo spopolamento e risorse adeguate per la gestione ordinaria e straordinaria dei nostri territori.
2: Interventi sulle politiche sociali, inoltre i costi di aumento dell'energia richiederebbero un intervento con un fondo dedicato proprio alle bollette.
0: E proprio i ritardi e le tensioni sulla variazione di bilancio hanno provocato una pressoché totale paralisi del Consiglio regionale nel mese di giugno, con 0 sedute di aula, come certificano le statistiche appena pubblicate sul sito istituzionale. I numeri dicono inoltre che in tutto il 2026 il Consiglio ha lavorato per 73 ore e 25 minuti. Le riunioni sono state 29, ma 13 delle quali a gennaio, mese in cui è stata approvata la manovra finanziaria. E dal Consiglio regionale al Comune di Cagliari, che punta come sulla cultura come volano per il turismo, ci sono le parole del sindaco Zedda intervistato a Radio Lina. Sentiamo Andrea Secchi.
4: 200.000 esattamente, che hanno visitato alcuni monumenti della città nel 24, 25 e 26, dalla Grotta della Vipera a Santa Restituta, all'Anfiteatro Romano, a Tuvigeddu, al Parco del Molentargius, dove i servizi i quali hanno beneficiato i turisti a pagamento sono 31.000 visitatori.
5: Ormai è riduttivo parlare di sole, mare e poeta per attirare i turisti a Cagliari. Il comune sta infatti puntando attivamente su cultura e bellezze ambientali. I numeri del triennio indicano come la strada sia quella giusta. Il sindaco Massimo Zed è stato ospite di Simona De Francisci alla Strambata su Radio Lina e ha fatto il punto sul boom turistico del capoluogo. Peccato ci sia il neo della ridotta fruibilità dell'anfiteatro romano.
4: Sull'anfiteatro abbiamo dati positivi sulle visite, per quanto parziali, perché oggi non tutto il sito può essere visitato. Stiamo iniziando con le opere per quanto concerne la possibilità di fruire di tutto il sito. Contemporaneamente abbiamo le risorse per riorganizzare l'anfiteatro come luogo di spettacolo.
5: Ma è soprattutto la versatilità di Cagliari a sorprendere i visitatori.
4: La città sia percorribile a piedi, in bici, sia facile, perché ovviamente noi abbiamo una conoscenza da cagliaritane e cagliaritani dei nostri luoghi, ma chi viene da fuori, che ha delle distanze immense, si stupisce di questa facilità di poter raggiungere in tempi rapidissimi dal centro storico le spiagge.
0: Ci spostiamo a Sassari perché si è dimessa Lalla Careddu, l'assessora alle politiche sociali e alle pari opportunità, appunto, del comune di Sassari, una scelta dettata esclusivamente da motivazioni personali. Nel prendere atto della decisione, il sindaco Giuseppe Mascia ha voluto ringraziare Careddu per il lavoro svolto. Adesso parliamo della nuova 195 bis, sono stati aperti al traffico gli ultimi 3 chilometri della strada, il tratto finale della 4 corsie nel territorio di Capoterra. Mariangela Lampis.
6: È una giornata importante, apriamo gli ultimi 3 chilometri dei 17 della 195, della nuova 195, prima dell'esodo estivo.
7: Sono i chilometri finali, è il lotto 1, quell'ultimo tratto in territorio di Capoterra che va dall'impianto Tecnocasice allo svincolo per la provinciale 91, anni di lavori non senza polemiche e un taglio del nastro mai così affollato che è la misura dell'attesa.
8: Mettiamo la parola fine ad un tratto di strada che purtroppo ha creato tantissimi disagi a tanti cittadini, a tante comunità. Io credo che chiudere un'opera sia comunque importante. 3 chilometri di strada, 2 viadotti, un finanziamento di ANAS e della Regione Sardegna e continuiamo nell'ottica, come abbiamo fatto in questi 2 anni, di chiudere l'ennesimo cantiere di un'opera che attendeva da tanto tempo.
7: Il viadotto su Rio Santa Lucia scorre dai finestrini mentre il responsabile ANAS spiega.
6: Noi stiamo percorrendo il viadotto Santa Lucia che è l'opera più importante di questo lotto di nuova 195, diciamo che è un attraversamento idraulico in una zona fortemente complessa dal punto di vista proprio idraulico e questo consentirà anche in momenti di alta marea di poter attraversare in condizioni di piena sicurezza la strada.
7: Uno sguardo al cronoprogramma degli altri lavori nel corso di questa mattinata. Entro luglio la fine del cantiere post ciclone Harry.
6: I lavori procedono spediti, la messa in sicurezza sta funzionando e anche per Nuramis diciamo con soddisfazione che dopo tante fatiche entro Ferragosto riusciremo a aprire anche integralmente l'intero tratto di 131 a Nuramis.
0: Andiamo adesso a Oristano per parlare di un convegno, si è trattato il tema del turismo, della mobilità e anche del nodo dei ritardi di Aeroitalia. Sentiamo Mario Tasca.
9: Poteva essere anche l'occasione per un confronto diretto con Aeroitalia, ma Gaetano Intrieri, amministratore delegato della compagnia, indicato tra gli interventi del convegno a Oristano, non ha partecipato. L'evento promosso dal corso di laurea in management delle destinazioni del turismo culturale dell'Università di Cagliari e Consorzio 1 era dedicato al tema governare le destinazioni, nuove figure e nuove competenze per organizzare turismo, territori e accessibilità. Inevitabile una finestra sulla continuità territoriale e sulle ultime cancellazioni dei voli della compagnia che la regione ha messo in mora.
10: Le cancellazioni che superano quel margine, il 2%, che diciamo è quella zona cuscinetto che prende già in considerazione eventuali criticità tecniche, una volta superato quello, alla fine della stagione summer potremo sanzionare il vettore qualora questa percentuale venga confermata. Il mio obiettivo ovviamente non è quello di applicare sanzioni, ma è quello di fare in modo che appunto questa verifica trimestrale possa stimolare il vettore a mettere in pratica rapidamente le misure correttive.
9: Per il professor Roberto Devoto la compagnia dovrebbe potenziare il parco mezzi, ma non va sottovalutato il traffico estivo e la capacità degli aeroporti di assorbire un numero maggiore di voli e passeggeri.
11: Deve cercare di rispettare al massimo il giro macchina per non accumulare ritardi che sono soprattutto nelle ore serali e questo può avvenire solamente o con un aumento di dotazione di aeromobili oppure con una riorganizzazione delle rotte, non solo quelle della Sardegna.
0: Ci fermiamo adesso per una prima pausa per la pubblicità. Torniamo tra poco.
12: La Strambata. Cronaca, cultura e attualità negli approfondimenti con interviste e ospiti. La Strambata. Tutti i giorni alle 12.30 con Simona De Francisci su Radio Lina.
0: C'è il primo focolaio di dermatite bovina nel 2026 nell'Oristanese, lo rileva il bollettino epidemiologico nazionale dell'Istituto Zooprofilattico di Teramo. Il caso è stato riscontrato in un allevamento di Samugheo ed è il 10° dall'inizio dell'anno in Sardegna. E ora parliamo di prezzo del latte, costi di produzione e importazioni dall'estero, perché c'è stato il movimento Pastori Sardi che è tornato a mobilitarsi e ha mandato un ultimatum alla regione. Mario Tasca.
13: Il movimento Pastori Sardi dà un ultimatum alla regione sul prezzo del latte e chiede risposte concrete entro una settimana. In caso contrario ci sarà una mobilitazione con i trattori a Cagliari. La linea è stata decisa a Tramazza durante la riunione del movimento convocata per fare il punto sulla crisi della pastorizia sarda.
14: Abbiamo avuto nel giro di 3 anni un calo del prezzo del latte di oltre 40 centesimi. Hanno degli strumenti col consorzio di tutela, con la politica, con le banche per riparare ai danni che hanno fatto, non devono assolutamente ricadere sui pastori. Noi non ci stiamo, vogliamo anzi che anche il latte della campagna 2025-2026 ci venga riconosciuto un conguaglio congruo.
13: Al centro della protesta il prezzo del latte è riconosciuto agli allevatori, giudicato ormai insufficiente rispetto ai costi di produzione. Secondo Roberto Congia, produrre latte ovino sotto 1,50 euro significa lavorare sotto costo. Il movimento chiede anche controlli sul latte che arriva dall'estero o da fuori Sardegna a prezzi molto bassi, con il rischio di alterare il mercato dei formaggi ovini e caprini.
14: Stanno entrando svariati milioni di litri di latte vaccino. C'è un accordo a livello ministeriale che il latte vaccino non possa essere venduto sotto i 47 centesimi, viene venduto in Sardegna sotto i 20 centesimi. Non sappiamo che fine faccia quel latte. Pensiamo che crei un danno a tutto il mercato dei formaggi ovicaprini.
13: La protesta, avvertono i pastori, non è più un'ipotesi lontana. Se non arriveranno risposte, la mobilitazione partirà in pochi giorni.
0: Ancora l'incendio di ieri tra Selargius e Monserrato, dopo il violento rogo siamo tornati sul posto con i volontari. Stefano Biocchi.
15: In questo punto ha scavalcato la strada, anche se erano subito presenti 2 autobotti dei volontari e 3 dei vigili del fuoco, il fuoco è stato velocissimo e si è diretto sulla collina e poi da lì si è aperto su tutta la zona di Selargius.
16: Quindi ha scavalcato la strada, qualcuno ha detto che è stato appiccato in più punti.
15: No, abbiamo un filmato di uno dei nostri veicoli dove si vede chiaramente che è un salto di fuoco.
17: Le fiamme sono divampate nei pressi dell'osservatorio astronomico di Selargius. Caldo, vento e sterpaglie secche hanno fatto il resto. In pochi minuti il fuoco ha devastato le colline nella zona di Biemesu, ancora a Selargius, spingendosi fino a Monserrato. In fumo 100 ettari di campagne suburbane fra abitazioni, vigne, uliveti, piccoli allevamenti di bestiame. In campo tutta la macchina antincendio regionale, vigili del fuoco, 5 associazioni di volontariato e altrettanti elicotteri, compreso il Super Puma e un Canadair.
16: Qui vediamo solo cenere. Ieri quando siete arrivati, che scenario vi siete trovati davanti?
15: Uno scenario tragico, persone in fuga, animali intrappolati, abbiamo dovuto tagliare le corde di alcuni cani legati agli alberi in mezzo alle sterpaglie. So anche da che le squadre di foresta hanno trovato degli animali morti.
16: Però davvero si è rischiato tanto questa volta.
15: Sì, purtroppo questi incendi nelle aree urbanizzate stanno diventando sempre più pericolosi e si sta rischiando che più di una persona ci rimetta la pelle, compresi i soccorritori, perché ieri alcune squadre, fra cui anche la nostra, sono state investite dalle esplosioni delle bombole di GPL, che purtroppo la gente lascia in condizioni non di sicurezza, in mezzo alle sterpaglie, in mezzo alla legna.
0: Voltiamo pagina, andiamo a Olbia con il nuovo ponte ferroviario contro il rischio alluvioni. Ce ne parla Silvio Ru.
18: I treni passeranno sopra l'impalcato metallico, l'acqua scorrerà sotto. È il principio del nuovo ponte ferroviario che RFI sta realizzando sul rio Seligheddu, lungo la linea Cagliari-Olbia-Golfo Aranci. Un'opera concreta, finalmente visibile a quasi 13 anni dall'alluvione del 18 novembre 2013. Il cantiere si trova a pochi metri dal canale di Via Belgio, uno dei luoghi simbolo della tragedia. In quel tratto, infatti, persero la vita la piccola Morgana Giagoni e la madre Patrizia Corona, travolte dall'acqua. Il nuovo ponte sostituirà l'attuale attraversamento ferroviario. La grande struttura metallica servirà a sostenere il piano dei binari. I treni continueranno quindi a passare sopra mentre il rio Seligheddu scorrerà al di sotto dentro il suo alveo. L'obiettivo è ridurre l'effetto barriera durante le piene e consentire all'acqua di passare con meno ostacoli. Quella del rio Seligheddu è la prima opera ferroviaria concreta tra quelle previste per la mitigazione del rischio idrogeologico a Olbia. Nel programma rientrano anche altri 2 attraversamenti, di cui uno sul rio San Nicola. Per questo sono previsti anche l'innalzamento dei binari, la demolizione del cavalcaferrovia e una grande rotatoria sotto la linea dei treni da e per Golfo Aranci.
0: L'Unione Sarda domani in edicola, le anticipazioni con Michele Ruffi.
19: Un saluto dalla redazione dell'Unione Sarda. In primo piano sul giornale di domani il nostro focus sui rincari. Negli ultimi 5 anni il costo della vita è aumentato più del 20%, dagli alimentari agli affitti. Insomma, andiamo a vedere quali sono i settori più colpiti. Poi la viabilità. Domani apre al traffico un nuovo tratto della statale 195. E ancora allarme nutrie. La città metropolitana di Cagliari annuncia un piano di contenimento. A Cagliari poi prosegue la nostra inchiesta sulle piste ciclabili per lo più deserte. Nell'Unione Estate la nostra intervista a Niccolò Fabi presto nell'isola. E infine nello sport ci occupiamo del Cagliari e dei cambiamenti nello staff. È arrivato ai saluti il medico Marco Scorcu. Insomma, tante notizie, vi aspettiamo in edicola o sull'app L'Unione Digital.
0: Ancora la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
20: Radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Ripartiamo dalla Gallura, dove entrano a regime gli ospedali di comunità. Gianpaolo Cuccolo.

0: C'era davvero bisogno di una clinica del genere in Gallura. A Olbia, a Tempio e alla Maddalena vanno a regime le nuove strutture sanitarie come quelle già aperte a Ghilarza e a Ploaghe. Al San Giovanni Paolo II, l'ospedale di comunità, finanziato con i fondi del PNRR, funziona da oltre un mese. Sono 10 i posti letto disponibili, chiari gli obiettivi.
1: Collaborare quotidianamente con la centrale operativa territoriale, i medici di medicina generale, i fisioterapisti, i servizi sociali del comune, che sono gli attori che prendono in carico il paziente sul territorio.
2: E sono pazienti pronti per essere rimessi o a domicilio o in strutture residenziali o in strutture di riabilitazione. Questo è un tipo di paziente, un paziente stabilizzato.
1: In un mese circa di attività abbiamo trattato 14 pazienti, 7 sono già stati dimessi, altri invece hanno proseguito il loro percorso in altre strutture riabilitative. Una parte importante del nostro lavoro è dedicata ai caregiver e ai familiari che vengono formati per affrontare con sicurezza e serenità il rientro a casa.
2: Qua è come che fosse a casa, semplicemente con un'attenzione un pochino più intensa.
0: E seppur con ritardo sui tempi, è in fase di ultimazione anche l'ampliamento del pronto soccorso, che sarà operativo a fine estate, con un investimento da parte dell'ASL di 1,5 milioni di euro.
3: Nicola Scano ci parla adesso del ruolo degli ambasciatori del dono. Vediamo.
4: La Sardegna ha un fabbisogno standard di 110.000 sacche all'anno. Noi in Sardegna riusciamo a raccogliere circa 80.000 unità.
5: Le 30.000 che mancano arrivano da regioni convenzionate a un costo tra i 6 e i 7 milioni. Quasi la metà del sangue raccolto è destinata a pazienti con emoglobinopatie, oltre 1.500, e a 1.000 talassemici.
4: D'estate il problema aumenta con il calo dei donatori e l'aumento delle persone che transitano in Sardegna.
5: Servono un progetto culturale e una nuova generazione di donatori. L'ente Galannello ha istituito l'ambasciatore del dono, un riconoscimento per chi promuove un approccio diffuso alla donazione. Luciano Porco nel 2018 ha inventato con l'Avis il modello Villa Santa, l'autoemoteca nella caserma di Viale Poetto a Cagliari.
6: Con una cadenza trimestrale i miei colleghi vengono puntualmente a donare, quindi devo ringraziarli per il loro senso di altruismo e generosità. In questo modo riusciamo a far arrivare al centro trasfusionale di riferimento l'ospedale Brozzu oltre 200 sacche all'anno. Io spero che questo titolo onorifico che mi è stato tributato di ambasciatore del dono possa servire a sensibilizzare sempre di più alla donazione di sangue e soprattutto individuare delle figure che all'interno dei posti di lavoro possano sensibilizzare i loro colleghi.
3: I nidi di Caretta Caretta segnalati a Castiadas e Carlo Forte nel servizio di Luca Pinna.
7: Lungo alcune spiagge della Sardegna la Caretta Caretta ha già deposto le uova che, se tutto andrà bene, si schiuderanno tra circa 60 giorni. È ancora presto per dire se sarà una stagione da record come quella del 2025, quando erano stati censiti 22 nidi con oltre 1500 uova e 724 piccoli che avevano raggiunto il mare.
8: Questo fine settimana sono stati registrati i primi due nidi della stagione 2026, precisamente a Colostrai, in comune di Muravera, e una deposizione alla spiaggia della Bobba, sull'isola di San Pietro, in comune di Carloforte, hanno consentito di trovare le uova e quindi di mettere in sicurezza i primi due siti di nidificazione dell'estate 2026 in Sardegna.
7: Anche quest'anno le prime segnalazioni sono arrivate dai cittadini, che hanno riconosciuto le caratteristiche tracce lasciate sulla sabbia dalle tartarughe.
8: La nostra campagna di sensibilizzazione mira proprio a raggiungere il turista, il cittadino, il fruttore delle spiagge, ma anche il ragazzo che monta i lettini, il custode delle cooperative, eccetera. È importantissimo segnalare immediatamente la presenza di una deposizione, di una schiusa. Quindi molto, molto, estremamente importante il coinvolgimento delle persone che vivono alla spiaggia di giorno e di notte.
3: Tra poco c'è lo sport nell'ultima parte del TG dopo la pubblicità.
9: Il miglior buongiorno è su Radiolina. I fatti e le notizie da L'Unione Sarda e i principali quotidiani nazionali. Approfondimenti, interviste e ospiti sui fatti del giorno. Caffè Corretto. Tutti i giorni alle 8.05 con Matteo Vercelli su Radiolina.
3: Al via test e visite mediche per il Cagliari, facciamo il punto sul calciomercato con l'ufficialità di Gaetano all'Atalanta. Sentiamo Alberto Massu.
10: Chiusi i cancelli di Assiminello, la nuova stagione del Cagliari targato Pisacane può iniziare. Ieri l'arrivo alla spicciolata dei rossoblù con qualche assenza per permessi vari e col ritardo giustificato del gallo Belotti, che nelle prossime ore diventerà di nuovo ufficialmente un giocatore del Cagliari con un contratto di un anno ricco di speranze e bonus. Dopo la cena di gruppo, con la presentazione dei volti nuovi a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, oggi via visite mediche e test atletici tra Cry Sports Center e la Casa della Salute in via Jenner. Per iniziare a sudare sul campo ci sarà da aspettare lunedì, quando partiranno i primi allenamenti in attesa di raggiungere il 22 Ponte di Legno per il ritiro vero e proprio. Intanto la squadra è, come normale che sia in questo periodo, un cantiere aperto. Gaetano sta svolgendo le visite mediche con l'Atalanta, che versa nelle casse rossoblù 12 milioni più bonus vari per arrivare a 14-15 milioni. A Mallorca attende il via libera anche Luvumbo. A centrocampo, per la sostituzione di Gaetano, restano in corsa i vari Winks, Azic e Bischer. In avanti invece il Cagliari insiste per vestire di rossoblù Daniel Maldini, reduce da una stagione poco fortunata in prestito alla Lazio, e che l'Atalanta, sempre lì, lascerebbe partire in prestito con diritto di riscatto. Attenzione, perché l'arrivo di Maldini Junior potrebbe favorire l'eventuale partenza di Esposito, sempre nel mirino del Como, che nella trattativa potrebbe inserire Vojvoda. L'esterno kosovaro, come il catanzarese Favasuli, dal resto è sul taccuino del DS Accardi come possibile sostituto di Palestra.
3: Il basket, nuovo arrivo nel settore lunghi per la Dinamo Banco di Sardegna. Si tratta dell'ala pivot Bryce Nze, statunitense con passaporto nigeriano, 28 anni, 2,01 m. L'anno scorso ha giocato nella seconda divisione francese, conquistando la promozione nella Lega A. E ancora basket, perché a Sassari, con 150 atleti, è tempo di Summer Madness. Siamo mai ragazzi a Ledda.
11: L'ispirazione arriva da Bologna, ma il cuore è tutto sardo. Quattro giornate di sport, aggregazione e divertimento per fare della partecipazione un'occasione per stare insieme e vivere la pallacanestro come un'opportunità di crescita e condivisione. A Sassari, negli accoglienti spazi dello Sporting Club di via Milano 26, si rinnova per il terzo anno consecutivo un rito urbano. È il Summer Madness 2026, 30 squadre iscritte, oltre 150 atlete e atleti di tutte le età, categorie cestistiche comprese.
12: Io, Alessandro, Davide e Mattia ci siamo impegnati, ci siamo seduti 3 anni fa per creare un progetto che abbracciasse tutta, diciamo, la popolazione possibile e immaginabile, ragazzi, ragazze, adulti e bambini, per regalare 4 giorni di gioia.
11: Si respira un'area di festa negli spazi verdi di via Milano, mamma e papà, sorelle e fratelli pronti a tifare. Si gioca a basket 4 contro 4, l'estate sassarese è anche questo. Divertimento, musica e cibo, con qualche novità per questa terza edizione.
13: Come ad esempio un Elefanta, un format che abbiamo portato da fuori per la prima volta in Sardegna e che permette al pubblico e a noi di fare ingaggio, intrattenimento e rendere ancora più unico questo torneo.
11: Ad accogliere l'entusiasmo e la passione del Summer Madness, manco a dirlo, è un ex Mister Dinamo.
14: Cerchiamo di far divertire la gente, di far passare 4 giorni un po' di spensieratezza diversi dal solito.
3: Bene, è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buonanotte.

Gli Janas di Seneghe hanno avviato la loro attività nei primi anni 90, privilegiando il canto a cappella. Poi il repertorio è stato arricchito dall'inserimento di alcuni strumenti musicali. In un loro album del 2010 avevano inserito anche questa Bisu, contesto del fondatore del gruppo, Antonio Lotta.

0: brano I Janas da una loro esibizione ad Anninnora nell'edizione del 2011.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Vorrei rendere il giardino più vivibile per l'estate.
3: C'è lo spaccaprezzo Cifad. Piscine, barbecue e arredo giardino con sconti fino al 50%.
2: E per il caldo in casa?
3: Ci sono climatizzazione e zanzariere su misura. Il nostro reparto tecnico può aiutarla a scegliere la soluzione più adatta.
2: Perfetto, così sistemo fuori e dentro.
3: Proprio così, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Cifad, il brico 100% Sardegna.
5: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Un saluto a todos, bene cattausu, bene torrausu a sudare giornali in sardu de Sardegna 1, bieusu, intendeusu, carimonti snovas a deoi, come di sempre, con su sommario. Regioni e su consiglio, sigla sa camminera de seghinata manovrina e ribendi a trudinai e dunque se si depite a mannia e finanziamento su, poi scomunusu, 10, nanti sentisi locali. Toro la sa protesta de su movimento pastori sardi contro sa regione, su rezio de su latte e sti troppo basso e tocca l'intervenivo al limite e sa ribu de produttus estrangius. Sanas ha rioverto s'ultima parte della statale NOA a 195, 4 corsie, sa entro su 31 di questo mese, ora se resto i cantieri o arrangia i stanus de su cicloni Harry. Terrano a Sigiti, straballo su osso ponte in Sanrio Selicheddu, in noi antavassai streno su infrastruttura dell'azienda RFI, e stessa prima entro su programma contro San Risco de inundamento. Sports palloni de Serie A, o is provas atleticas, all'unisi de sa gira che entrerà is primus allenamento su Castello e preparatesi vostra stagione Noa, is novas a de su mercato, nata gagliera vorrei arribai Maldini. La politica regionale dunque sa poveri gusti edizioni del TG nostro, i sentisi locali olenti per usdinai de sa regione, che in sa variazione del suo bilancio ci vonti 450 milioni di euro in proso, si depre a manniai su chinanda fondo unico, poi scombonoso, che diraniti ha bisogno di un mera 10, narra Ignazio Loci, su presidente del suo consiglio delle autonomie locali de sa Sardegna. Su provvedimento approvato sa giunta e noi ci lavoriamo su un'altra parte, manna de sa avvertenza entrata, in molti totali esti di 1 miliardo di euro e pruso a ribasso esamini del suo consiglio a intro il gusto mese e si associa su dei sentisi locali si è nata che scomorso teppi in testa giurato teniti a bisogno di finanziamento su de certezza su quanto annau Francesco Spiga presidente del suo consiglio regionale dessa Anci Sardegna estensioni su campo largo a quanto pare punti spacciaras e punti spacciaso il tempo su può presentare corrigere un sa ci devuti una pariga che aver toccato sa sanità di aeroporto su e milioni di euro può sostenere azienda e famiglie secondo i soffrenti può curpa del suo prezzo troppo artio dell'energia. Però si vuole istituire un fondo proprio dedicato a questa energia, come tinnara ancora Ignazio Locci, su presidente del SUCAL, ma finse può fare intervento su de politica sociale, si eserbiti interventi su combatti sul fenomeno del sispopolamento, come tinnara Francesco Spiga, il finanziamento su vostra gestione ordinaria e straordinaria de ogni territorio. Dole corruto mano a questo mondo della politica regionale, sti morto Bacchisio Falconi, che è stato consigliere regionale, sindaco de Vonne, teniera 75 anni, un malore da bocciò in Barcellona, vi affende una vacanza con i familiari. Bacchisio Falconi è stato protagonista della politica de Vonne, della Barbagia, ma finza protagonista sul settore turistico, vi era imprenditori fammao. Falconi è stato consigliere regionale del suo PDS del suo 1994 e su 2004 sa villa de Bacchisio Falconi Daniela e sa sindica de Moi in Fonne finse sa presidente de sa socio Anci Sardegna. E torrendi sa testa dei pastori del suo movimento pastori sardi su movimento oliri ha risposto sa dessa regione posso chi per toccare su prezio de su latte sa amministrazioni regionali de per intervenire l'uegosu a intro una gira andate ai pastori sa si nunca se ho spronzo manifestai con trattori se tutto in casteddo sa linea del suo movimento è stata a decidere in tramazza in un atto più a livello regionale Roberto Conci a Naraga. In esultimo su 4 anni, su resto e su latte è calato dai 40 centesimi e proso. Le aziende del suo settore hanno attivato scelti danno su andare ancora a Concia. Sa curpa non è stessa nostra e noi volevamo su intervento della regione che si deve pagare sul residuo del su 2025 pure. Non si vuole bene sul latte per lo spago di 1,50 euro, andata ancora a pastorsi del suo movimento, non abbastanza a rispetto e su prezzo povero dosi. In proso, sul movimento, una ragazza tocca a controllare sul latte che arribendi da in foras. In Sardegna vont in treni milionesi e milionesi del litro deve latte de bacca di Aicinara Congia. C'è un accordo nazionale non dubendi a esulta 47 centesimi e invece in Sardegna dovunti bendendi a nimmancu 20 centesimi d'ogni litro. Posso movimento tocca a vai Craresa. Come testi in preau tutti questi latte de bacca è un rischio possa vilera de su caso che si produsiri con sul latte de brevei e con sul latte de grava nara congia. Segnata dermatite bovina che in Suberano gli accorpia una barica azienda de su Sarabus Gerrei e de su Campidano in Moer accorpia un'azienda in su territorio comunale de Samugheo. Sono in aborto canno dunque su virus Dante Gattao in sa provincia de Aristane Sicuro. Aici narra su bollettino nazionale de istituto zooprofilattico de Teramo. Finse se moi in su 2026 sa dermatite bovina ha ricorpio 10 aziende in tutta la Sardegna. Ora su de Arrugas, de traballo su pubblico, se siete in Cingiara, sull'ultima parte resta statale Noa 195, come tenara Salvatore Campione che è su Gappu de Sanas in Sardegna, punti su ultimo sono 3 km su de una ruga longa 17 km su Fiarora in Antarotto, su una dita in Porto Mannu, una raffinza sa Campione. Annus e annus de traballo su de polemica, de disagio, ma è sull'ultimo tutto Santibofio partecipa in Cingiara di questo traballo. È un'opera finanziaria della regione di Sanas, su chi contra è serrai cantieri de spacciare traballo su de donna opera pubblica, come tenara assessore di traballo pubblico su Antonio Pio. In questa parte è in porto, voi tacesti finse a suonti, Cavassara in Pizzos de Sarriu, Santa Lucia in Mono Ciantessivroso, problemas de sicurezza, ni manco con inundamento su, come tenere ancora Salvatore Campione. E su capo regionale de Sanas, Narga Sinti Traballus, in Sarruga, Poca Puderra, Sciusciara, i gusto mesi de Friargio o de Occanno, Pogurpa de su Cicloni R. Su cantieri a Raserrai, a Intro, su 31 de gusto mese. Ci punti Novas, posso per toccare il traballo su in sa 131 accanto in Urammini si campione in area su cantieri a Raserrai a Intro su 15 de su mese a Ustu. Andato in Terranoa, Bobbiri e Tapunto Seo su con su Monti Node RFI in su Arriu, Seliche due in su Monti, Ciantavassai Treno su Dessallinia, Intra Castello, Terranoa e Figari, un'opera di importo, voi testetti a progettare a Pustisi dell'inondamento del su mese Donia Santri su 2013, su Cantieri Sagattara, una verga e metro su Dessa Via Belgio, uno dei logo, su simbolo della tragedia in Nia, difattisi. Pianta morta sa Patrizia Corona e sa Villa Vitichedda Morgana Giagoni, tragarsa de sa forza de s'acqua. Su Monti, arrabbiare su Ostu de sa parte de sa via de Vero che c'è in moi e gussa in su Arriu Selighedu e stessa prima opera, vera, vatta de sa azienda RFI in tra is progetto su, può limitare sa rischio idrogeologico in Terrano. In su programma de su intervento su c'è finza unu ponti Caravassai in su Arriu San Nicola. E molte avvertenze che aver toccato e straballare orisi poligrafico, su sindacato, imprendi orisi, eseguiti a negoziare, ma finza se in moi, des negozio su non esti bessiu nulla. Può fai comprendere straballare orisi a Itamuntoseo, su in Castello, sta ribasso capo del suo Dipartimento Nazionale Industria de Sawil, Roberto Retrosi, su contratto nuovo, ora deppi cambia in mera, si stipendio de straballare orisi, è una questione di dignità, di narra Retrosi, in disospoedendere mesi e mesi, con aziende editoriali, imprenditori, ma se avrò posti antifatto non si vuole accettare. Il poligrafico su punti che rendi, finse secondo una crisi che non è curpendi rotto su, ma che in quella zona è grai meda. E tipo colpa del suo prezzo, della sua energia, narra sul rappresentante di Sawil, in Italia costa su 40% in prosa rispetto a esatra sa nazione europea. E poi Sawil è pronta a questa mobilitazione, a cattare un accordo, poi moi è difficile in mera, come ti narra finse su Tonino Ortega su segretario generale de sa Wilcom Sardegna poi gusta regioni de peus protestai oleus luego su un contratto nuovo poi Poligraficus e poi giornalista Savoru Nara Ortega. Grazie, Isli Girorisi, de s'Unione Sarda, Antagattaia gratis con su giornali, si inserto plus, l'ho trovato con s'intelligenza artificiale, ci antessero un montone articolo di caso proprio a s'intelligenza artificiale, come ti spiegherà Lorenzo Paolini, su direttore editoriale de s'Unione. S'accinesi sul logo in noi si ha e sviluppendi si, sempre di brusso, ci vuoti robò che aggiurante in domo, fabbricas in noi dipendenti non ci vuoti proprio, canis artificiali si ca sturante a vogus, o vaiti atus interventi su canavore ti vai isumano e ancora si intelligenze artificiali estere in porto umano in iso spiralisi e in il laboratorio se vuoi fai analisi e esamini si tutto il gusto e altro ancora dunques in sincerto plus grazie a grazie impari con s'Unione Sarda. E mo su sport su palloni de serie a sa stagione no adesso Castedo Simonina di Aici sti cumenciara o is provas a tecnica sa is esamini si sanitario su per otto giocatori, l'unici dessa gira che entra a cominciare il primo allenamento, entra il giocatore si convoca, c'è sti finzi Andrea Belotti, sta ribao a risere notti in Castedo, e sti pronto a firmare un contratto nuovo con la società di Casteddaia, e ci punti finzi a giocatori si no, come ti a Caracchiri, Romano, Gallea e Di Paolo, si squadra a posti di allenamento su De Asseminello a partire su 22 di questo mese può andare in Ponte di Legno in Val Camonica posso arrettire Ruberu in su mentre si sa società di si crea tra ballare in su mercato Gaetano è stato ben dell'Atalanta 12 milioni di euro e in pruso ci punti 3 milioni di bonus Luvumbo a Resibendio Casere sicuro è su Mallorca e poi tocca la gattaglia che ne arriva è su posto De Gaetano giocatori scavaraci in tifunti Wings Azic e Aibischer e posso qui invece sa, gli lavori a ribai Daniel Maldini dell'Atalanta che stanno passando a rigiocare con San Lazio con Sarribo De Maldini gli lavori partiri però Esposito Cavaraci Rimmera è su Como e De su Como gli lavori a ribai Voivoda Povigai su posto de palestra. Come ti sempre, sin da rascire de brusu, in idisi e in gira saghi beninti. Su basket, fuori d'auso di su mercato dessa Dinamo Tattari, che cerca di rafforzarsi squadra, che in sa stagione no era giocai in sa serie A d'usu e era fai de rotto, poi cade Arziai d'Orra in sa serie A1, sa società di Tattaresa, ricomprau un'ala pivot, è un americano, Bryce Nze con suo passaporto nigeriano teneri bintottano su questi arti o 2 metri su, e 1 centimetro in questa stagione passare a rigiocare in Francia vincendi su campionato della seconda divisione e arziendi dunque sa, in sa prima divisione in sa Lega A. Io spacciavo i gusti edizioni vorosi, torno grazie a vostra attenzione, come ti sempre si intendeva su e si bieva su e si edizioni chi bedri, un saluto a tutti.
1: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
2: Buon giovedì 9 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Il mondo del dating ha un nuovo codice segreto per quest'estate e si chiama wildflowering. Al contrario dei copioni relazionali andati in scena negli scorsi anni, l'inizio della bella stagione porta con sé una

0: Pronto, la valigia è chiusa e l'outfit per il viaggio è già stabilito. Eppure, mentre la spiaggia si avvicina, il peso del vero bagaglio è qualcosa di cui non riusciamo a liberarci. Lo smartphone, con il suo carico di mail, notifiche, scadenze e sospese, che già lo sappiamo, continuerà a perseguitarci anche in vacanza. Perché staccare la spina è diventato così difficile? Non si tratta solo di dovere, ma di una complessa trappola psicologica e sociale. Sappiate però che se ne restiamo prigionieri diventa impossibile caricare davvero le batterie in vacanza. Quando le temperature sono elevate, come quelle che si registrano in questi giorni, occorre non farsi mancare i cibi che aiutano a mantenere una sufficiente idratazione. Quando fa molto caldo, si possono perdere con il sudore fino a 2-3 litri di liquidi al giorno, insieme a preziosi elettroliti, in particolare potassio e magnesio. Il giusto reintegro di acqua non passa solo dal bere abbondantemente, è possibile sfruttare il potere idratante di alcuni alimenti. Inserendoli nella dieta quotidiana possono aiutarci a riequilibrare i liquidi e i sali minerali persi con il sudore, contrastando la disidratazione e nello stesso tempo il problema opposto, ovvero la ritenzione idrica. Come è noto, i cibi più ricchi di acqua sono la frutta e la verdura fresche di stagione, che contengono quasi il 90% di acqua. Prima di salutarci, una piccola curiosità: l'ancora nel corso del tempo ha assunto diversi significati. Nell'antica Roma e nel Medioevo divenne il simbolo della speranza e della salvezza. I cristiani delle catacombe usavano inciderla sulle tombe al posto della croce per sfuggire alle persecuzioni, ma per indicare comunque la loro fede nell'aldilà. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e un saluto dal GR Salute e Benessere.
1: San Radiolina, i sonus tessa terra nostra.
2: All'anagrafe di Ploaghe è registrato come Angelo Pilo, ma è da tutti conosciuto con il suo nome d'arte, Soleandro. Prolifico autore di brani lanciati anche da altri artisti, qui lo ascoltiamo in Jamami.

0: Abbiamo ascoltato Soleandro nel brano intitolato Giamami.
1: La sola voce di Maria Carta la ascoltiamo in questo attitu ricco di pathos in cui la madre piange il figlio ucciso.

Non bas più latte né abba e né binu. Ma zambene fele, ai vizu meu, vizu meu. Abba, chi è osata salvare, fogu non basta sabba de su mare. I su zambene già morissoro, ai vizu meu. Sambene meu, intragnas mias, prenda mia, vogu meu, fiamma mia, abba, zambene meu, vizu meu. Morissoro i su trigu, su zambene.

0: Era la voce di Maria Carta in un attitto, brano eseguito nel corso di Album, programma da lei curato e condotto nel 1984.
1: Maria Giovanna Cherchi, nell'arco della sua carriera, ha raccolto importanti e prestigiose collaborazioni, tra le altre quella di Bachisio Bandinu, che firma i versi di questa Pedras Fittas, che ascoltiamo dalla voce della popolare cantante bolotanese.

Era Maria Giovanna Cherchi, ascoltata in Pedras Fittas, sul palco di Frimmos a Monteleone Roccadoria nel giugno del 2020.

0: È l'una e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno cari ascoltatori, giovedì 9 luglio, le 8 e 8 minuti, una buona giornata, una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Iniziamo questa prima parte di mattinata insieme con la rassegna stampa, dando uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani, iniziando dai quotidiani regionali e dall'Unione Sarda in edicola oggi, che apre così come fanno anche i quotidiani nazionali con la politica e la cronaca internazionale. Iran, nuove fiammate di guerra, gli ultimi raid degli Stati Uniti nella notte, la replica, chiuderemo lo stretto di Hormuz, il prezzo del carburante schizza verso l'alto, Ucraina, sia i Patriot, sostegno della NATO. All'interno dell'Unione Sarda, due le pagine dedicate sul conflitto e sui raid in Iran con Trump e anche sull'incontro e sul vertice sulla NATO. Trump ricuce con la NATO, Meloni non mi pento, ancora attacchi a Roma e Madrid e poi la distensione, la Premier, l'investimento per la difesa si farà in Italia e tornano appunto i raid in Iran con la minaccia, chiuderemo Hormuz, gli ultimi attacchi USA ordinati nella notte e Teheran abbatte un drone americano. Sempre dalla prima pagina dell'Unione Sarda anche l'emergenza incendi, inferno alle porte di Cagliari, 100 ettari in fumo, traffico in tilt nella difficilissima giornata di ieri. A pagina 5, oltre alle immagini, alle foto, anche il QR code per poter vedere le davvero drammatiche immagini della giornata di ieri con l'inferno di fuoco alle porte di Cagliari, devastante rogo tra Selargius e Monserrato, famiglie evacuate, la 387 chiusa per ore, in cenere 100 ettari, traffico in tilt attorno al capoluogo, mobilità di 5 elicotteri, un Canadair, fiamme, paura poi anche a Carbonia con anche le previsioni, l'isola nel morso del caldo torrido, temperature in aumento nel Campidano e all'interno. E poi vi segnalo anche all'interno dell'Unione Unione Plus, che ci sarà domani in omaggio con l'Unione Sarda, si parlerà di Cina, il futuro è già arrivato, la Colf è un robot umanoide, questo è altro nell'Unione Plus che ci sarà in edicola domani in omaggio con l'Unione Sarda. E sempre dalla prima una fotonotizia di una storia, la storia dell'ex Miss Sardegna Bianca Fusco, Cagliari aggredita da una nutria, capitato nella zona del padiglione Nervi a Susicqua Cagliari, nella passeggiata all'interno del parco. Il racconto: io e il mio cane aggrediti a una nutria, passeggiavamo sul lungomare, il roditore l'anno scorso tra i cespugli, ho quasi perso una mano, ancora conseguenze gravi per Bianca Fusco, ex

in Sardegna, escoriazioni in tutto il corpo e tendine e nervi lacerati, un altro intervento in vista, davvero una bruttissima avventura, se così la possiamo definire, quella vissuta, e anche l'allarme per quelli che sono degli animali che potrebbero insomma creare grossi problemi, visto l'aggressività che hanno mostrato nei confronti di, in questo caso, di Biancafusco. Sempre dalla prima pagina abbiamo chiaramente anche lo sport, che vedremo però nella terza parte di questa rassegna stampa, e poi il Ciampitta 2026, colori del mondo, da domani accenderanno quarto all'interno dell'Unione Estate, e poi il premio letterario Strega, Bianca Pizzorno terza con la Sonnambula. Questa è la prima pagina dell'Unione Sarda in edicola oggi, mentre per la Nuova Sardegna la prima pagina è dedicata ai temi del PPR. Ritocchiamo il PPR, aiutiamo le zone interne, l'assessore, i tre cardini: clima, spopolamento e rinnovabili. Poi anche la cronaca con paura in mare, yacht in fiamme davanti a Tavolara, salvi i tre passeggeri. E poi la storia: il parto è avvenuto a pochi istanti prima del decollo da Trinità ad Agulto, la rissa nasce sull'elisoccorso. Ora c'è la musica, ci sono i Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Saluda a tutti da Elena Ledda. Sa Radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di a 6:04 di a mengianu, a 4:04 di a postibrangiu e a 10:04 di a sunotti. E su domenico a mesudì puro in sa Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, sono le 8:19 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con la rassegna stampa dando uno sguardo ai quotidiani nazionali, iniziando dal Corriere della Sera. Ovviamente l'apertura è dedicata al vertice NATO e al conflitto Stati Uniti d'America-Iran, Trump ride sull'Iran e armi a Kiev, il leader la tregua è finita, nuovi bombardamenti USA, Meloni dopo le tensioni non mi pento, il tycoon apre a Zelensky sulla produzione di Patriot in Ucraina, Ruti, il vertice è nato un successo, vola il petrolio giù le borse. Sono diverse le pagine all'interno del Corriere della Sera dedicate a questa tematica, con Trump sia Zelensky sui Patriot NATO unita attorno all'Ucraina, e poi degli approfondimenti legati proprio alla figura del Presidente degli Stati Uniti d'America, la lista degli alleati cattivi e la tensione al massimo, poi l'autocelebrazione, ora tutti mi amano. In prima pagina vi segnalo anche la vignetta di Giannelli, Trump e gli alleati vengono caricaturizzati e rimessi in questa vignetta con il brindisi, con Trump che brinda alla mia, per far capire insomma un ego abbastanza smisurato. Meloni su Donald, non mi pento, difesa, rispetteremo gli impegni, e poi ovviamente anche i problemi del conflitto che stanno riprendendo in maniera molto forte, Medio Oriente in fiamme, l'intesa sul cessate il fuoco è finita, nuovi raid americani contro l'Iran, e poi le conseguenze sul caro energia, petrolio balzo dell'8%, giù anche le borse con il Brent che ieri ha superato la soglia degli $80 al barile, listini azionari, Milano cede l'1,22, anche oggi sarà una giornata sempre ad alta tensione. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, il caso di Ranucci, i PM vogliono riascoltare Ranucci sull'attentato, la banda non sapevamo che fosse lui, e poi il premio letterario Strega con Mari vince la Strega, delle polemiche sul caso Murgia, ricorderete le polemiche seguite ai giudizi offensivi espressi nei confronti di Michela Murgia durante un trasferimento del tour di presentazione dei finalisti, comunque la vittoria di Michele Mari. E poi il Jeep da Adinolfi, una truffa da 5 milioni, il giornalista e fondatore anche leader del Popolo della Famiglia arrestato ai domiciliari. La Repubblica, prima pagina dedicata al vertice NATO, Trump tregua con la NATO ma altre bombe sull'Iran, il presidente USA prova a ricucire con gli alleati, poi concede i Patriot all'Ucraina, tornano i raid davanti allo stretto di Hormuz e gli americani lanciano nuovi attacchi in retroscena, la Meloni ostenta il gelo, non mi pento di nulla. E poi sempre dalla Repubblica in prima pagina gli stessi richiami, più o meno almeno le stesse tematiche, di Adinolfi in arresto per truffa è pericoloso, la Vittola nega tutto, illegale di Ranucci vittima due volte, e poi appunto anche il premio Strega, la polemica non ferma Mari, lo Strega è suo. Questi i temi richiamati in prima pagina dalla Repubblica e dal Corriere della Sera, molto molto simili. Libero invece apre con il caso Ranucci, coraggio Rai ferma Ranucci, la Vittola la bomba non c'entro, l'ipotesi del finto attentato per lanciare Sigfrido in politica, troppe ombre per andare in onda, Corsini deve spiegare, poi Viale Mazzini si spaventa e frena. Chiaramente c'è il richiamo anche sul il conflitto mondiale, tregua finita in Iran e le borse vanno giù, Georgia su Trump nulla di cui pentirmi, e il richiamo poi anche per l'arresto di Mario Adinolfi, primarie PD reality arresto, la vita assurda di Mario Adinolfi, il Giornale più o meno stessa impostazione con il giallo Ranucci e il favore, ombre sulla bomba e scoppia il caso Rai, e chiaramente c'è anche il vertice NATO con Trump che attacca, poi l'amore, Meloni fredda su tre dossier, stesso impostazione anche sulla Verità, la vera bomba su Ranucci, volevano facesse il premier, e poi il vertice NATO con paghiamo Zelensky per far saltare i gasdotti, anche la Meloni sempre e Trump su il Fatto Quotidiano in prima pagina con un taglio un po' diverso anche sulla questione riarmo e le armi appunto prodotte anche in Italia. Ora c'è la musica, I Can't Wait, Bob Sinclair.

0: Bentrovati, caffè corretto, le 8:26 minuti di giovedì 9 luglio, proseguiamo con la rassegna stampa, riapriamo l'Unione Sarda per le notizie sportive perché insomma ieri c'è stata la giornata del pre-raduno, il ritorno ad Asseminello della squadra rossoblù. Bentornato Cagliari, dove eravamo rimasti? Questo è il titolo di apertura della pagina sportiva dell'Unione Sarda, firma di Fabiano Gaggini, che sentiremo poi anche durante la puntata proprio per approfondire alcune tematiche di questa prima giornata di pre-raduno del Cagliari, il discorso di Pisacane alla squadra, c'è anche Belotti e rilancia la sfida, non vedo l'ora di giocare, una cena per riabbracciarsi ad Asseminello, la prima volta di Akarakidi e Romano e la sorpresa di Idrissi. E poi il appunto a proposito di Belotti, l'altra apertura è dedicata proprio al Gallo, il Gallo canta ancora, Gaetano all'Atalanta, idea Voivoda, se Favasuli dovesse sfumare restano nel mirino Ebischer e Winsk, l'ex Granata, il Gallo Benotti appunto ha firmato il rinnovo per un anno, il fantasista napoletano ceduto alla Dea per 14 milioni, appunto come abbiamo detto sentiremo poi il collega Fabiano Gaggini per avere maggiori approfondimenti su questa prima del Cagliari di questa nuova stagione e anche per le ultime eventuali di mercato. Ovviamente c'è anche il mondiale con i quarti di finale stasera alle 22 tra la Francia e il Marocco, quarto di lusso, semifinale in palio alle 22 tra due delle migliori realtà. Tante le stelle in campo, Mbappé contro Hakimi, dubbio Saibari e allerta scontri. E poi chiaramente proseguono ancora le polemiche sulla gara tra Argentina ed Egitto, in Egitto Egitto sull'arbitro, Argentina aiutata, c'è stato anche un esposto alla FIFA. Sempre dall'Unione Sarda, dalle pagine sportive dell'Unione Sarda, anche il tennis, Wimbledon, Cobolli e Paolini out a Wimbledon, ci resta Sinner, domani per Jannik la semifinale con Djokovic e Zverev trova il franco britannico Zeri che ha eliminato appunto Cobolli. Chiaramente poi sempre sull'Unione Sarda anche ciclismo, pallamano, vela, ippica e poi anche sull'hockey su Prato con una bella storia di Marina che ha 43 anni, leggenda dell'Amsicora dice basta, intervistata da Marco Caponi, avrei voluto conoscere Gigi Riva, queste le sue parole. Poi anche il football americano con la nuova sfida 11 per i Crusaders campioni, la squadra di Cagliari passerà nella seconda divisione. Questa era l'Unione Sarda con le tematiche sportive, la Gazzetta dello Sport, visto che non possiamo ammirare l'Italia ai mondiali, celebra un ricordo, 20 anni fa il trionfo azzurro a Berlino, rifateci sognare, dalla celebrazione dell'Italia mondiale alla missione di Malagò, il sì di Maldini, poi Conte per tornare grandi con la foto di Cannavaro che alza la Coppa del Mondo, sono appunto ricordi che iniziano ad essere davvero molto molto datati. Poi ovviamente il richiamo della giornata odierna dei mondiali, via i quarti Francia-Marocco, Mbappé senza limiti, tra la semifinale il trono del gol, c'è di mezzo Hakimi, la presentazione della prima gara odierna, della prima gara dei quarti di finale oggi appunto Francia-Marocco, poi seguiranno domani Spagna-Belgio, sabato Norvegia-Inghilterra e poi domenica Argentina-Svizzera. Il Corriere che richiama chiaramente il mondiale con la trappola Marocco per la Francia, Olise è diffidato e poi anche invece un richiamo in prima pagina sul Milan, sul futuro del Milan con Amorim, cominciamo bene, e poi anche il Cagliari in prima pagina con l'assalto all'esterno del Como, scatto Cagliari per Voivoda, Pisacane vuole il terzino kosovaro, raduno della squadra ad Assemini, presente anche Belotti, Luvumbo invece va via. Noi ci fermiamo, restate su Radiolina.
1: Radiolina Caffè Corretto. Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina. Radiolina. Caffè Corretto.
0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, le 8:34 minuti di giovedì 9 luglio. Ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Tra poco avremo la prima ospite, che è Claudia Sarrizzu. Parleremo con lei del patriarcato nel nuovo ordine mondiale, con le responsabilità del leader donne del machismo femminile, un tema certamente molto delicato per raccontare uno spaccato della società che è sempre molto presente, anche se poco conosciuto e anche effettivamente poco discusso. Lo faremo appunto con la collega giornalista Claudia Sarrizzu, che ha scritto appunto questo libro. Lo faremo però dopo la musica. C'è Partenope.

0: Nuovamente in diretta a Caffè Corretto, le 8 e 37 minuti di giovedì 9 luglio. Abbiamo appunto la nostra prima ospite, che ringrazio per essere qui con noi in collegamento, Claudia Sarrizzu, giornalista e scrittrice. Ciao Claudia, buongiorno.
1: Ciao a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, diciamo, annunciando la nostra chiacchierata sul tuo lavoro, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale, responsabilità delle leader donne e machismo femminile, ecco, vorrei aprire questa nostra chiacchierata con quello che tu hai messo all'inizio del tuo lavoro. Essere femminista significa sapere che non è colpa tua, ma è tua la responsabilità di cambiare le cose, firmato Michela Murgia. Un messaggio, due frasi separate da una virgola, che riassumono forse molto di quello che poi è scritto poi nelle 166 pagine del tuo lavoro.
1: Assolutamente sì, in questo libro c'è solo una citazione, ho scelto questa perché è proprio la definizione in effetti di quello che i lettrici, le lettrici insomma avrebbero trovato insomma leggendo il libro, e cioè cercare di fare una cosa sicuramente inedita, cioè parlare di patriarcato e non solo di violenza sulle donne, che sono cose diverse, perché parliamo di un modello di potere, di analizzarlo da tanti punti di vista, anche da quello geopolitico, e soprattutto però, visto che abbiamo tantissime donne a livello internazionale, ma anche nazionale, se ci pensiamo, ormai importanti, che hanno, come si dice, rotto il tetto di cristallo, ricordarci a tutte noi che abbiamo una responsabilità, che non significa né una colpa, quindi non è una questione che quello che ci capita, come dice Michela Murgia, è colpa nostra, ma è responsabilità nostra cambiare le cose, e quindi la responsabilità, ovviamente le prime che devono averla e devono metterla in pratica sono quelle che hanno poi il potere.
0: Ecco, il patriarcato, l'hai già accennato tu, non è più quello domestico, il tuo punto di vista, cioè esiste ovviamente anche quello, ma il tuo punto di vista si allarga proprio per cercare di cambiare anche rotta, e forse il punto di partenza anche per cambiare e cercare di sconfiggere, se posso usare questa espressione, questa parola, questo termine, il patriarcato.
1: Sì, in un contesto diciamo internazionale in cui ci si rende conto, forse soprattutto per la nostra generazione, mai la politica estera era stata così importante, nel senso così tanto in grado di condizionare le vite di noi cittadini, insomma di noi semplici cittadini e cittadine, e quindi mi sono resa conto che probabilmente anche dietro conflitti sempre più violenti, sia da un punto di vista ovviamente bellico, ma anche da un punto di vista, pensiamo, lessicale, pensiamo a come viene usato il modo di esprimersi della politica anche trampiana nei confronti delle donne e non solo dei popoli che vengono considerati più deboli, in un tempo di genocidio come quello che c'è a Gaza, mi sono chiesta, attraverso anche poi il contributo di esperte, se dietro tutta questa violenza quanto patriarcato ci fosse, cioè questo modello di potere, che poi è un modello di potere verticistico, nel senso che stiamo parlando di non un modello che è collaborativo, che è circolare, ma è a tutti gli effetti triangolare, cioè qualcuno che si impone sugli altri, centri molto anche con la causa della violenza, però da un punto di vista, come dicevi tu, insomma, ampio, non solo quello domestico, ma anche quello proprio di un paese sull'altro, di un popolo sull'altro. E quindi è una riflessione, insomma, sicuramente diversa dalle solite. È che io dico sempre, in questo libro non troverete delle, ovviamente, né soluzioni né risposte, diciamo, come si può dire, nette, come se fosse una formula matematica, ma è un modo per farsi anzi altre domande, avere dei dubbi e cercare insomma di fare un ragionamento più ampio, perché forse sconfiggendo il patriarcato si potrebbe sconfiggere anche la violenza come dicevo, proprio tra popoli e quindi la guerra.
0: Claudia, chiaramente sarebbe, non basterebbero forse giorni per raccontare tutto. Speriamo di aver dato un po' di curiosità e anche la voglia di approfondire questo tema delicatissimo. Grazie per essere stata con noi e in bocca al lupo, insomma, per il tuo lavoro che potranno
1: grazie a
0: trovare.
1: Te, grazie a tutti voi.
0: Che potranno trovare ovviamente in libri, ricordiamo, Il patriarcato nel nuovo ordine mondiale. Grazie ancora a Claudia Sarrizzo.

0: radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 2:02.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Nuovamente in diretta, giovedì 9 luglio, sono le 8:49 minuti, ancora una buona mattinata da Matteo Vercelli e da Manuel Cozzolino in regia. Proseguiamo con Caffè Corretto e con la nuova ospite che ringrazio, in collegamento Anna Puddu, assessora alla salute del Comune di Cagliari, in particolare con la delega alle politiche di gestione e manutenzione del patrimonio ERP. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora, il tema è come al solito delicato quando si parla di edilizia residenziale pubblica, le novità però ci sono, non mancano, le avete annunciate in una recente conferenza stampa, siete riusciti insomma come amministrazione comunale e anche con Area, in collaborazione anche con Area, l'Agenzia Regionale per l'Edilizia Abitativa Regionale, recuperare tra virgolette un centinaio di alloggi, insomma siete riusciti a trovarli tra appartamenti, abitazioni che erano momentaneamente vuote, alcune che erano murate per evitare